0: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Mi sono ritrovato qui, quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
2: E non lo sai più come scomparire senza lasciarmi ammaccato con troppe ferite. Ci pensi alle prime

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 3 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno movimentato, a tratti imprevedibile, il che non sarà un male. Non vi farete sfuggire nessuna occasione di successo e di divertimento. Toro, tutto oggi volgerà a vostro favore. Con il partner sarete capaci di creare un'atmosfera perfetta e anche con gli amici avrete momenti particolarmente felici. Gemelli, se un progetto accarezzato da tempo non sta andando come vorreste, non abbattetevi, siate più pratici e concentrate le vostre forze e la vostra attenzione sulle cose più urgenti. Cancro, giornata complicata soprattutto nei rapporti. Un sospetto o un vecchio rancore potrebbe venire a galla gettando lo scompiglio nel rapporto di coppia. Leone, tutto dovrebbe procedere nella norma come stabilito, ma state attenti all'umore e alla stanchezza. Rimandate pertanto gli impegni più faticosi e coccolatevi a oltranza. Vergine, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Bilancia, le configurazioni planetarie odierne segnalano insoddisfazione e nervosismo, ma orgogliosi come siete, difficilmente lascerete trapelare i vostri stati d'animo. Scorpione, il vostro atteggiamento verso la vita sarà positivo. Oltre che da un cielo luminosissimo, sarete sostenuti da amici e familiari. Siete single? Sarete marcati a vista. Sagittario, la fortuna vi assiste, la vita di coppia sembra andare benissimo, all'insegna di uno spirito di iniziativa che vi porterà a cercare nuove fantasie e nuovi giochi da sperimentare. Capricorno, sarete allegri e vincenti su tutta la linea, sicuri di voi stessi e più che convinti che si possano avverare tutti i sogni, anche quelli più arditi. Acquario, oggi saprete creare attorno a voi un'atmosfera avvolgente che indurrà la tenerezza e al romanticismo, isolando voi e il partner dal resto del mondo. Pesci, torna la serenità e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane così importanti per il vostro benessere. Vi divertirete con gli amici e vi occuperete di un nuovo interesse. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: risparmia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Verona.

0: musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: 4688. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Anti-Smoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Mai e vai.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la prima tranche dell'avanzo di bilancio 2026, destinando oltre 15 milioni di euro a manutenzioni e sicurezza. Previsti fondi per strade, marciapiedi, scuole, videosorveglianza e protezione civile, oltre ai 14 milioni di euro già assegnati dal

0: Ministero delle Infrastrutture per il completamento della filovia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 3 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La Regione Veneto corre ai ripari contro il rischio siccità. Con un'ordinanza invita cittadini e agricoltori a limitare l'uso dell'acqua, meno irrigazione per giardini privati e orti e consumi più contenuti anche nelle coltivazioni. L'obiettivo è evitare una nuova emergenza come quella di 3 anni fa. Nel servizio di Alessandro Del Rico, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.
2: Torna l'allarme siccità. Non siamo ancora all'emergenza, ma la regione si muove con una ordinanza che vuole risparmiare acqua e quindi evitare rischi maggiori. La decisione è stata presa per il deficit di precipitazioni, in particolare in marzo, meno 21%, dato peggiorato in aprile e rimasto sotto la media storica anche in maggio. L'intero anno idrologico ha presentato un meno 28%, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi di acqua in meno. La risorsa determinata dalla neve si è esaurita velocemente per le alte temperature di aprile e maggio e le portate dei maggiori fiumi del Veneto risultano sensibilmente inferiori. L'Adige ha una portata minore di un quinto rispetto a quanto di solito si registra e in sensibile discesa anche il livello delle acque del Garda.
3: Già stato fatto in tempi passati, ma ovviamente questa ordinanza è necessaria oggi come non mai, visti i dati e la riduzione percentuale dei livelli pluviometrici che c'è stata in questi mesi. Anche per costruire dei piani siccità, ovviamente un'ordinanza che è rivolta ai consorzi bonifica, ma è rivolta soprattutto alle direzioni regionali in materia ovviamente ambientale, anche ai comuni e ovviamente è un'ordinanza propedeutica a un intervento di carattere nazionale. Ricordiamo che in Veneto sono mancati oltre 2 miliardi di metri cubi d'acqua e quindi tutto questo lascia ovviamente intuire che ci sia la necessità di intervenire e questa ordinanza ovviamente va in questa direzione.
0: Un mese in più per completare il filobus elettrico di Verona. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato al 31 luglio il termine dei lavori finanziati anche con fondi PNRR. La stazione appaltante AMT3 assicura che le opere principali sono concluse. Nelle prossime settimane partiranno le prove dei mezzi, mentre l'entrata in servizio con i passeggeri resta prevista per il mese di ottobre. Intanto la Giunta Comunale di Verona ha dato il via libera al progetto da quasi 3 milioni di euro per riqualificare il percorso delle mura. L'intervento interesserà Porta Nuova, Porta Palio e l'area dell'ex parcheggio con restauri, messa in sicurezza e valorizzazione delle gallerie di Contromina. Oltre 2 milioni e mezzo di euro arriveranno da fondi europei destinati alla rigenerazione urbana. E a Verona fanno discutere i festeggiamenti per la maturità davanti alle scuole. Il comandante della polizia locale Luigi Altamura denuncia un aumento di petardi, bottiglie rotte, alcol e rifiuti lasciati in strada. Per coprire i costi di pulizia propone una cauzione di 100 o 200 euro per gli studenti da utilizzare in caso di danni o degrado. La politica, tappa veronese ieri per l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis in città per la campagna di tesseramento del partito e per un incontro sul G8 al Circolo Paratodos. Salis ha deposto un mazzo di fiori nel luogo in cui 17 anni fa a Porta Leoni venne ucciso Nicola Tommasoli. Sentiamola.
4: Oggi siamo qui a Verona anche per portare solidarietà antifascista a questa città, appunto una città come molte altre dove avvengono ronde messe in atto da esponenti dell'estrema destra e queste formazioni neofasciste non dovrebbero avere voce, non dovrebbero avere spazi all'interno di una democrazia, all'interno della nostra democrazia che si fonda ed è stata costruita proprio sull'antifascismo.
2: come conoscere la realtà veronese, di cosa ci sarebbe bisogno qui da noi a sua considerazione?
4: Io credo che ci sia bisogno un po' di tutto quello che c'è bisogno in tutta Italia, che in questo governo non fa da nessuna parte. Io credo che ci sarebbe bisogno di più welfare, ci sarebbe bisogno di più case popolari, ci sarebbe bisogno di attivazione di più servizi sul territorio, appunto, che siano destinate alle persone che ne hanno più bisogno. Ecco, questo non ne ha bisogno Verona, ma ne ha bisogno sicuramente tutto il paese, perché appunto invece sotto questo governo si è tagliato tutto quello che invece andava in una direzione di una direzione sociale, in una direzione di welfare.
0: E nel destra-centro, mentre la premier Giorgia Meloni era a Padova per il congresso della UIL, il generale Roberto Vannacci da Rovigo ha rilanciato l'ipotesi di vedere Meloni al Quirinale, definendola una persona capace. Vannacci è tornato anche a chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, mentre dalla maggioranza arrivano segnali di prudenza sia sul Colle sia sull'ipotesi di un rimpasto di governo. Prosegue intanto anche nel veronese il radicamento di Futuro Nazionale. Il partito annuncia migliaia di iscritti in provincia e ha costituito il nuovo comitato Verona Città, affidato all'ex assessora regionale Francesca Martini, ex Lega. Tra gli aderenti figurano amministratori ed ex esponenti di Lega, Forza Italia, UDC e Fratelli d'Italia, mentre prende quota l'ipotesi di una lista alle amministrative veronesi del prossimo anno. Questa era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Viabilità.
0: Cominciamo dalla 4 Brescia-Padova, sicuramente al momento la più trafficata. In direzione di Milano troviamo 4 km di coda a causa di un incidente tra Desenzano e Brescia Est. Ancora sempre in A4, ma in direzione opposta, dunque verso Venezia. 5 km e mezzo e anche di più di incolonnamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove al momento in carreggiata sud ci sono 2 km di file per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Sembra dunque iniziato l'esodo estivo. Non ci sono particolari segnalazioni per quel che riguarda la viabilità ordinaria. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni a Verona su via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, oggi a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da est e al pomeriggio moderati da sud-est. Torna l'allerta meteo per AFA.
1: Radio Verona, flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate. Venerdì 3 luglio comincia una nuova giornata che per molti coincide già con la primavera, partenza verso le vacanze sulle strade. Come avete sentito nel nostro bollettino del traffico, è iniziato l'esodo estivo e dopo la parentesi più instabile dei giorni scorsi torna a farsi sentire anche l'AFA. Sarà una mattinata da affrontare con un occhio al traffico, uno al meteo e come sempre alle notizie che stanno cambiando il quadro italiano e internazionale. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è 335 60 11 610 e quando sono le 7 15 minuti e 26 secondi iniziamo con un'apertura inevitabilmente dedicata alla guerra. Come sapete, l'altra notte la Russia ha lanciato quello che viene definito il più massiccio attacco dall'inizio del conflitto, con centinaia di droni e decine di missili su Kiev e sulle principali città del paese. Ci sono vittime, feriti e infrastrutture civili colpite. Zelensky è rientrato d'urgenza in patria e promette una risposta, mentre dall'Europa arrivano nuove sanzioni e dal Cremlino invece segnali di una ulteriore volontà di escalation. Sul fronte politico, l'Italia per ora sceglie di non ricorrere ai prestiti europei destinati al rafforzamento della difesa militare. Intanto, alla festa dell'indipendenza americana organizzata dall'ambasciata degli Stati Uniti a Roma arrivano messaggi distensivi sul rapporto tra Roma e Washington, nonostante i recenti insulti di Donald Trump rivolti all'indirizzo della Premier Meloni. Giornata di forte scontro anche sul servizio pubblico. Si dimettono in blocco i parlamentari dell'opposizione dalla commissione vigilanza Rai, denunciando una situazione di stallo istituzionale. La maggioranza replica e si dice pronta a ripartire con una nuova guida. Dal Vaticano, come sapete, è arrivata ieri una decisione destinata sicuramente a porre chiarezza. La Santa Sede ha infatti dichiarato la scomunica dei vescovi lefebriani ordinati senza mandato pontificio, ribadendo però la disponibilità al dialogo con chi vorrà ricomporre la frattura, che però al momento sembra non sanabile da parte dei lefebriani, che hanno deciso di andare avanti ad oltranza e continuano a criticare la Chiesa cattolica definendola troppo modernista. Nello sport prosegue l'inchiesta milanese sulle serate organizzate per clienti VIP, ascoltati alcuni calciatori come testimoni, mentre continua a far discutere la posizione di Alessandro Bastoni. E ai mondiali avanzano Spagna, Portogallo e Svizzera, che conquistano gli ottavi di finale. Questa è solo la fotografia iniziale della giornata. Tra poco entriamo nel dettaglio con la lettura dei quotidiani, gli approfondimenti, gli ospiti, il metodo, la viabilità e naturalmente la musica.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
6: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
7: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
12: Radio Verona, tempo reale.

0: Allora, su Radio Verona, la nostra edicola che inizia come sempre con uno sguardo sul quotidiano L'Arena, ma andiamo anche sui quotidiani della nostra bellissima regione. Uno dei titoli che campeggiano o in taglio alto o in centrale o comunque nei riquadri di spalla è quello legato alla siccità. Così L'Arena: dopo il caldo, la siccità, la regione proclama lo stato di emergenza, mancano 2,4 miliardi di metri cubi d'acqua, in Adige un calo del 21%. Corriere del Veneto: piogge insufficienti, fiumi in secca, firmata l'emergenza idrica, stop agli sprechi. Il Giornale di Vicenza, anche qui stesso titolo dell'Arena: dopo il caldo la siccità. E il Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso: stato di emergenza in Veneto, mancano 2,4 miliardi di metri cubi di acqua. Questa la situazione che viene appunto rilevata dalla maggior parte dei quotidiani veneti questa mattina. Il centro pagina invece del giornale L'Arena è dedicato ad una storia un po' particolare. Siccome viene pubblicato in questi giorni un documentario, un docufilm sulla vita di Papa Prevost, ebbene, tra le immagini ne spunta una in cui Papa Prevost negli anni 80 era in gita in Arena e appunto viene appunto ritratto sulle scalinate dell'Arena tra i compagni di studi. Immagine appunto dal docufilm su Leone XIV. Ma torniamo ai temi decisamente attuali con una notizia di spalla sul giornale L'Arena: maturità cauzione per le feste in strada. Cioè, il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, ha notato una impennata di vie imbrattate, utilizzo di petardi, rifiuti, bottigliette abbandonate, quali risultati postumi delle feste in strada. Quindi dice: a questo punto io propongo, e poi bisognerà capire se effettivamente la giunta ci sentirà su questo, una cauzione a tutti coloro che devono appunto festeggiare la maturità a partire dal prossimo anno, una cauzione di 100/200 euro per pagare le pulizie o gli eventuali danneggiamenti. E allora staremo a vedere se questa proposta potrà funzionare oppure no, oppure se magari sarà sufficiente una moral suasion da parte della scuola, che non deve comunque dimenticare il suo ruolo educativo, di orientamento anche dei giovani che poi saranno la classe dirigente di domani. Arrivano adesso le ultime news Italia Mondo e subito dopo gli aggiornamenti molto importanti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione dell'indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio, con la presenza di oltre 2000 invitati, che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. I mondiali ora: Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Restiamo in A4 Brescia-Padova, dove salgono a 5 km di coda in direzione di Milano a causa di un incidente tra Desenzano e Brescia Est, sempre in A4 ma in direzione opposta, dunque verso Venezia, una fila di quasi 9 km, quindi anche qui aumentata tra Somma Campagna e Verona Sud, ma in questo caso semplicemente per traffico. Andiamo adesso sulla 22 del Brennero, vi dicevo in carreggiata sud gli incolonnamenti per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1, a cui si aggiungono adesso anche delle code in carreggiata opposta, dunque verso nord, di altri 2 km, e sempre per traffico intenso tra Nogarole, Rocca e l'allacciamento A4. Non ci sono particolari segnalazioni per quel che riguarda la viabilità ordinaria. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona, possibili in questi giorni su via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Verona.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro. E con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
8: Acqua e sapone,
7: oltre la convenienza.
0: Radio Verona.

le 7:40 minuti, 32 secondi di questo venerdì 3 luglio su Radio Verona. Proseguiamo la nostra edicola con ancora il giornale L'Arena, poi passiamo anche agli altri quotidiani. Questa mattina c'è anche un po' di politica sull'Arena, perché si parla del congresso UIL dove ha partecipato Meloni ieri a Padova, Vannacci che invece era a Rovigo. Un assist da parte di Vannacci per il Colle, cioè per promuovere Meloni al Colle, e poi naturalmente questo viene ripreso anche dagli altri quotidiani del Veneto. E allora andiamo a vedere per esempio cosa scrive il Corriere del Veneto: morti sul lavoro, sconfitta per tutti. Questo è il virgolettato di Giorgia Meloni. Si parlava di lavoro ieri al congresso nazionale della UIL, tornato in Veneto dopo 40 anni, e la presidente del Consiglio Meloni, ospite d'onore, è arrivata, suo malgrado, in un altro giorno nero per la sicurezza sul lavoro, un operaio morto nel padovano. Il congresso UIL, applausi alla premier, il segretario regionale Toigo sottolinea la fragilità del sistema, delle aziende, insomma, venete, piccolo e bello non funziona più. In tema appunto di morte sul lavoro, se dal Corriere del Veneto andiamo al Mattino di Padova, si raccontano anche i dettagli di quanto è accaduto ieri. Muore colpito in testa da un palo operaio 27enne, spirato dopo 4 giorni di agonia, insieme ad un collega che stava scaricando da un camion a 2 Carrare la trave di legno usata per sostenere i cavi delle telecomunicazioni. E si torna ovviamente a parlare sul Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribune di Treviso anche del congresso UIL con Meloni. Il titolo è questo: l'AI, l'intelligenza artificiale tenga l'uomo al centro, e poi annuncia uno stop agli incentivi a chi delocalizza le imprese. Chiaramente anche Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribune di Treviso parlano di Vannacci in tour, 150 imprenditori alla cena veneta, in particolare questa cena che si è tenuta nel Trevigiano. E tornando poi invece al Corriere del Veneto, c'è un'accusa di Landini al modello produttivo veneto e ovviamente la replica della regione. C'è un duro atto d'accusa, queste le prime righe che leggiamo dalla prima pagina, generalizzato al modello di sviluppo fatto dal segretario generale CGIL Maurizio Landini, un modello che si è fatto largo negli ultimi 20 anni nel nostro paese, basato su precariato, subappalti, sfruttamento. Tutti dovrebbero combattere contro questi banditi. Così il segretario della CGIL ne ha parlato a Padova al convegno Lavoro Svenduto, provocando la reazione del vicepresidente della regione Lucas Pavanetto, il quale dice: sostenere che il modello veneto si fonda sullo sfruttamento significa insultare centinaia di migliaia di imprenditori e milioni di lavoratori. Chi avrà ragione? Forse entrambi, perché non è vero che tutto il lavoro veneto ovviamente è basato sullo sfruttamento, ma è vero anche che di sfruttamento ce n'è poco. Le due cose convivono e non si oppongono.

0: su Radio Verona, la nostra edicola che prosegue ancora con qualche titolo dai quotidiani della nostra regione. Andiamo sul Giornale di Vicenza. Già vi avevo detto poco fa che comunque tutti i quotidiani parlano della siccità dopo l'allarme lanciato dal presidente Stefani, lo stato di emergenza, ma i titoli particolari che riguardano provincia per provincia possono essere questi. Per esempio, a Vicenza, nel 250esimo dell'indipendenza, e sappiamo come viene festeggiata a Roma con un segnale distensivo dopo gli scontri tra Trump e Meloni, direi unilaterali però a questo punto, festeggiano americani e vicentini, perché insomma a Vicenza c'è un'importante base americana, la celebrazione del 4 luglio in caserma. E un caso invece che riguarda e che ha coinvolto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma ha coinvolto la città di Vicenza e l'Italia: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il caso Fanesi, il tifoso marchigiano ferito a Vicenza in scontri dopo l'Ane San Benedettese. L'indagine non è stata approfondita, quindi sui diritti umani c'è una condanna che arriva evidentemente e che riguarda anche la procura di Vicenza. Andiamo sul Mattino di Padova. Muore colpito in testa da un palo, l'abbiamo già raccontato, ed è molto legato questo tema anche a quanto è stato affermato ieri al congresso UIL con Meloni. Ma se andiamo invece su Nuova Venezia, lasciati soli sulla sicurezza, e questo è un altro tipo di sicurezza, l'ira di Arrigo Cipriani, conoscerete tutti ovviamente il bar di Piazza San Marco, dopo l'aggressione subita dalle commesse della sua bottega alla Frezzaria. Metterà un vigilante, ma dov'è lo Stato? Il prefetto convoca il comitato per l'ordine pubblico. E le prime righe appunto ci spiegano questo: solo qualche giorno fa i commercianti della Frezzaria raccontavano di sentirsi abbandonati dalle istituzioni e in scacco ai borseggi. Pochi controlli, disattenzione politica sul tema della sicurezza, sempre più sentito anche in centro storico. Ieri anche Arrigo Cipriani ha puntato il dito contro il sindaco Simone Venturini e l'assessora alla sicurezza Francesca Zaccariotto, accusandoli del silenzio dopo l'aggressione da parte di un gruppo di borseggiatrici lo scorso sabato ai danni delle due commesse della bottega in Frezzaria. Ci rammarichiamo per il silenzio totale delle istituzioni locali, così appunto Arrigo Cipriani. La Tribuna di Treviso ci racconta i postumi del maltempo che ha colpito tutto il Veneto, perché c'è un postumo che è abbastanza rilevante: case senza corrente per 22 ore, blackout per il maltempo a Paese, Roncade, Carbonera, Zero Branco, Casier, salvata un'anziana, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco, crolla il tetto, sistemazione di fortuna per una famiglia. Se è vero che il maltempo ha sfiorato Verona, però non è stato così per altre province della nostra regione. E torniamo sull'Arena, non certo con una delle notizie principali che abbiamo già dato, ma c'è quella che diventa un po' un caso, quello cioè di un'assunzione nel comune di San Bonifacio, e tra l'altro si tratta anche della prima assunzione dopo tanto tempo di un vigile urbano, o meglio di un poliziotto della locale. Si tratta di una vigilessa, che qui viene appunto nel titolo, il contratto viene scritto una vigilessa indiana nel paese di Sikh, in realtà si tratta di una vigilessa italiana, figlia di genitori indiani, nella comunità dei Sikh a San Bonifacio, che avrà anche un ruolo di mediazione appunto nella comunità Sikh, che è molto numerosa a San Bonifacio. Così appunto Bosaro a pagina 24 del giornale L'Arena. Tra pochissimo le ultime news locali con lo sport, Alessandro De Pietro, e naturalmente gli aggiornamenti meteo in diretta su Radio Verona.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala.

0: climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e box office live.

0: Piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la prima tranche dell'avanzo di bilancio 2026, destinando oltre 15 milioni di euro a manutenzioni e sicurezza. Previsti fondi per strade, marciapiedi, scuole, videosorveglianza e protezione civile, oltre ai 14 milioni di euro già assegnati dal Ministero delle Infrastrutture per il completamento della filovia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 3 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La Regione Veneto corre ai ripari contro il rischio siccità. Con un'ordinanza invita cittadini e agricoltori a limitare l'uso dell'acqua, meno irrigazione per giardini privati e orti e consumi più contenuti anche nelle coltivazioni. L'obiettivo è evitare una nuova emergenza come quella di 3 anni fa. Nel servizio di Alessandro Del Rico, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.
5: Torna l'allarme siccità. Non siamo ancora all'emergenza, ma la Regione si muove con una ordinanza che vuole risparmiare acqua e quindi evitare rischi maggiori. La decisione è stata presa per il deficit di precipitazioni, in particolare in marzo, -21%, dato peggiorato in aprile e rimasto sotto la media storica anche in maggio. L'intero anno idrologico ha presentato un -28%, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi di acqua in meno. La risorsa determinata dalla neve si è esaurita velocemente per le alte temperature di aprile e maggio e le portate dei maggiori fiumi del Veneto risultano sensibilmente inferiori. L'Adige ha una portata minore di 1/5 rispetto a quanto di solito si registra e in sensibile discesa anche il livello delle acque del Garda.
6: È già stato fatto in tempi passati, ma ovviamente questa ordinanza è necessaria oggi come non mai, visti i dati e la riduzione percentuale dei livelli pluviometrici che c'è stata in questi mesi. Anche per costruire dei piani siccità, ovviamente un'ordinanza che è rivolta ai consorzi bonifica, ma è rivolta soprattutto alle direzioni regionali in materia ovviamente ambientale, anche ai comuni e ovviamente è un'ordinanza propedeutica, un intervento di carattere nazionale. Ricordiamo che in Veneto sono mancati oltre 2 miliardi di metri cubi d'acqua e quindi tutto questo lascia ovviamente intuire che ci sia la necessità di intervenire e questa ordinanza ovviamente va in questa direzione.
3: Un mese in più per completare il filobus elettrico di Verona. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato al 31 luglio il termine dei lavori finanziati anche con fondi PNRR. La stazione appaltante AMT3 assicura che le opere principali sono concluse. Nelle prossime settimane partiranno le prove dei mezzi, mentre l'entrata in servizio con i passeggeri resta prevista per il mese di ottobre. Intanto la Giunta Comunale di Verona ha dato il via libera al progetto da quasi 3 milioni di euro per riqualificare il percorso delle mura. L'intervento interesserà Porta Nuova, Porta Palio e l'area dell'ex parcheggio, con restauri, messa in sicurezza e valorizzazione delle gallerie in contromina. Oltre 2 milioni e mezzo di euro arriveranno da fondi europei destinati alla rigenerazione urbana. E a Verona fanno discutere i festeggiamenti per la maturità davanti alle scuole. Il comandante della polizia locale Luigi Altamura denuncia un aumento di petardi, bottiglie rotte, alcol e rifiuti lasciati in strada. Per coprire i costi di pulizia propone una cauzione di 100 o 200 euro per gli studenti da utilizzare in caso di danni o degrado. La politica, tappa veronese ieri per l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, in città per la campagna di tesseramento del partito e per un incontro sul G8 al Circolo Paratodos. Salis ha deposto un mazzo di fiori nel luogo in cui 17 anni fa a Porta Leoni venne ucciso Nicola Tommasoli. Sentiamola.
7: Oggi siamo qui a Verona anche per portare solidarietà antifascista a questa città, appunto una città come molte altre dove avvengono ronde messe in atto da esponenti dell'estrema destra, e queste formazioni neofasciste non dovrebbero avere voce, non dovrebbero avere spazi all'interno di una democrazia, all'interno della nostra democrazia che si fonda ed è stata costruita proprio sull'antifascismo.
5: Come conoscere la realtà veronese, di cosa ci sarebbe bisogno qui da noi a sua considerazione?
7: Io credo che ci sia bisogno un po' di tutto quello che c'è bisogno in tutta Italia, che in questo governo non fa da nessuna parte. Io credo che ci sarebbe bisogno di più welfare, ci sarebbe bisogno di più case popolari, ci sarebbe bisogno di attivazione di più servizi sul territorio, appunto, che siano destinate alle persone che ne hanno più bisogno. Ecco, questo non ne ha bisogno Verona, ma ne ha bisogno sicuramente tutto il paese, perché appunto invece sotto questo governo si è tagliato tutto quello che invece andava in una direzione sociale, in una direzione di welfare.
3: E nel destra-centro, mentre la premier Giorgia Meloni era a Padova per il congresso UIL, il generale Roberto Vannacci da Rovigo ha rilanciato l'ipotesi di vedere Meloni al Quirinale, definendola una persona capace. Vannacci è tornato anche a chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, mentre dalla maggioranza arrivano segnali di prudenza sia sul Colle sia sull'ipotesi di un rimpasto di governo. Prosegue intanto anche nel veronese il radicamento di Futuro Nazionale. Il partito annuncia migliaia di iscritti in provincia e ha costituito il nuovo comitato Verona Città, affidato all'ex assessora regionale Francesca Martini. Tra gli aderenti figurano amministratori ed ex esponenti di Lega, Forza Italia, UDC, Fratelli d'Italia, mentre prende quota l'ipotesi di una lista alle amministrative veronesi del prossimo anno. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
8: Buongiorno Luca, è finito il mondiale di Rafik Belghali, 82 minuti in campo contro la Svizzera, con la sua Algeria, partita conclusa poco più di un'ora fa, ha vinto 2-0 la Svizzera, 16esimi di finale chiare con la Svizzera agli ottavi, con l'Algeria e Belghali a casa. È stato un buon mondiale per l'esterno dell'Hellas, sempre in campo con un gol, con 82 minuti oggi ai 16esimi con la Svizzera, con una valutazione che inevitabilmente è salita, è tornata ad essere quella valutazione che era forte dopo i primi mesi di Belghali con il Verona, prima della partenza per la Coppa d'Africa, prima della distorsione di una caviglia che di fatto gli ha tolto tutto il resto del campionato, tornato quando poi non era esattamente il vero Belghali. Sarà la grande operazione questa della estate del Verona, con la Fiorentina che certamente si farà avanti, con la probabile apertura anche del mercato estero, considerata la vetrina mondiale per Belghali. Per il resto fine settimana tranquillo per il Verona, aspettando che cominci veramente la trattativa per Belghali, aspettando le prime vere pretendenti per Sogliano, semplicemente il conto alla rovescia verso il ritiro dal 12 di luglio fino al 26, domenica prossima. E la scherza sarà a Folgaria con tre amichevoli prima di quello che sarà poi il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato, la Coppa Italia il 16 contro l'Entella, la settimana dopo l'inizio della stagione il 22 di luglio, quando il Verona sarà in pieno ritiro. I calendari che verranno ufficializzati ad Ascoli Piceno. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro De Pietro, adesso le previsioni del tempo.
9: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per tutto il giorno, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti al mattino deboli da est-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-sud-est. Torna l'allerta meteo per AFA, al momento a Verona abbiamo 25 gradi con cielo poco nuvoloso.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Ca' degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 3 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno movimentato, a tratti imprevedibile, il che non sarà un male. Non vi farete sfuggire nessuna occasione di successo e di divertimento. Toro, tutt'oggi volgerà a vostro favore. Con il partner sarete capaci di creare un'atmosfera perfetta e anche con gli amici avrete momenti particolarmente felici. Gemelli, se un progetto accarezzato da tempo non sta andando come vorreste, non abbattetevi, siate più pratici e concentrate le vostre forze e la vostra attenzione sulle cose più urgenti. Cancro, giornata complicata soprattutto nei rapporti. Un sospetto o un vecchio rancore potrebbe venire a galla gettando lo scompiglio nel rapporto di coppia. Leone, tutto dovrebbe procedere nella norma come stabilito, ma state attenti all'umore e alla stanchezza. Rimandate pertanto gli impegni più faticosi e coccolatevi a oltranza. Vergine, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Bilancia, le configurazioni planetarie odierne segnalano insoddisfazione e nervosismo, ma orgogliosi come siete, difficilmente lascerete trapelare i vostri stati d'animo. Scorpione, il vostro atteggiamento verso la vita sarà positivo. Oltre che da un cielo luminosissimo, sarete sostenuti da amici e familiari. Siete single? Sarete marcati a vista. Sagittario, la fortuna vi assiste, la vita di coppia sembra andare benissimo, all'insegna di uno spirito di iniziativa che vi porterà a cercare nuove fantasie e nuovi giochi da sperimentare. Capricorno, sarete allegri e vincenti su tutta la linea, sicuri di voi stessi e più che convinti che si possano avverare tutti i sogni, anche quelli più arditi. Acquario, oggi saprete creare attorno a voi un'atmosfera avvolgente che indurrà la tenerezza e al romanticismo, isolando voi e il partner dal resto del mondo. Pesci, torna la serenità e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane così importanti per il vostro benessere. Vi divertirete con gli amici e vi occuperete di un nuovo interesse. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: C'è tanta materia questa mattina sui quotidiani nazionali, sia per quel che riguarda le notizie di casa nostra che per quelle che arrivano da fuori confine, diciamo così. E questa è la seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Sono le 8:22 minuti 18 secondi di questo venerdì 3 luglio e io sono Luca Del Ponte. La prima pagina del giornale Il Corriere della Sera ci porta a Kiev, dove l'altra notte si è verificato l'attacco più duro da parte della Russia, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky: ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per l'uso dei Patriot. Intanto ricevimento del 4 luglio sull'indipendenza americana, l'ambasciatore loda Meloni, ma Trump si scaglia contro gli alleati. Di spalla la notizia, il caso che riguarda Clemente Mastella: ho un tumore, morire da solo è la mia paura, pregate per me. Ho un tumore, ho capito di avercelo da un bel po' di tempo, ma mi è stato diagnosticato soltanto di recente. Quando l'ho saputo mi è mancato il fiato. Clemente Mastella rivela la sua malattia in chiesa e confessa: una paura ce l'ho, ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano e prego anche perché questo non accada, ma credo nel potere della preghiera, per questo ho chiesto a tutti di pregare per me. Andiamo in centropagina, la notizia politica riguarda la vigilanza Rai, nel caos, e se vedrete la parola caos torna anche in altre titolazioni. Dimissioni a catena, azzerata la commissione. Bufera, dunque, viene spiegato sulla vigilanza Rai: si sono dimessi prima tutti i consiglieri di opposizione, compresa la presidente dei 5 Stelle Floridia, in segno di protesta contro lo stallo dell'organismo parlamentare. L'hanno definita una decisione sofferta e due ore più tardi si sono dimessi anche i componenti della maggioranza, denunciando il fatto che la commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra. Al centro dello scontro politico c'è l'elezione del nuovo vertice. La bomba è scoppiata alla vigilia della presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona. Palinsesti Rai ad Ancona che vengono definiti telemeloni, ma dopo lo vedremo, questo da Repubblica. Restiamo sul Corriere perché il Corriere pubblica una foto di Elodie e la ballerina Francesca che fa parte appunto dei suoi spettacoli coreografici. E Elodie e Francesca, che stanno insieme, hanno prima pubblicato una foto su Instagram e poi un bacio al Pride di Milano. Andiamo su Repubblica, vi stavo dicendo, vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia, restare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo adesso rischia l'infrazione europea. Dunque, i 16 componenti di opposizione, dopo due anni di stallo, lasciano, facendo infuriare la destra, che a sua volta è costretta a far dimettere i suoi membri. L'ex presidente Floridia, decisione sofferta, ma serviva una risposta forte all'arroganza della maggioranza. Rovinata la festa di Telemeloni, scrive appunto Repubblica, riferendosi ai palinsesti Rai. Non è la vigilia che avevano sognato a meno di 24 ore dalla presentazione dei nuovi palinsesti costruiti per sancire la definitiva bonifica di ogni traccia progressista e l'assoluto predominio della destra nella programmazione Rai. I vertici meloniani schiumano rabbia. La mossa delle opposizioni per oscurare la kermesse li ha colti di sorpresa. Per noi non è successo niente. L'ordine è impartito allo staff costretto a rispondere al diluvio di telefonate dopo il terremoto che ha raso al suolo la vigilanza. È un evento rivolto agli investitori pubblicitari, la spiegazione tra mille imbarazzi. E poi l'inferno dei missili su Kiev, centropagina, l'ira di Zelensky, reagiremo, insomma si va ad una ulteriore escalation di questa guerra. L'ambasciatore americano: siamo amici dell'Italia, ma Trump attacca. Alle celebrazioni del 4 luglio saranno assenti la Premier, Schlein e Conte. Alla festa per la celebrazione del 4 luglio la Premier Meloni non c'è, e nemmeno i leader dell'opposizione Schlein e Conte. L'ambasciatore americano ripete che gli Stati Uniti sono amici dell'Italia, ma Trump attacca ancora sulle spese militari. In merito alle spese militari, sulla stampa l'intervista alla presidente del Parlamento UE che dice in merito appunto alla sicurezza: l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti. Allora dice Metsola, va speso di più. Roma investe troppo poco. Questa invece è l'accusa di Donald Trump all'Italia. Intanto pioggia di missili di Putin su Kiev, ospedale colpito, 25 vittime. Altro tema che viene affrontato dalla stampa questa mattina, il caldo. Torino capitale a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%, e gli effetti del clima impazzito dalle montagne alla città, zanzare sopra i 2000 metri. Un alpinista fotografa la ritirata di un ghiacciaio sul Monte Bianco, il caldo ha effetti devastanti. Il commento di Nicolas Lozito, noi nell'era delle piaghe climatiche. Velocemente i titoli degli altri quotidiani: Libero, scomunicato pure Vannacci, l'ideologo del generale con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefebvriani, per il Vaticano sono tutti scomunicati. Quindi Libero diciamo prende un po' le parti dei lefebvriani. Il Giornale, due sono le aperture: Maranza su Roma, scusate lo schiarimento di voce in diretta, mi è sfuggito il microfono aperto. Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli e assalti, allarme immigrazione, dice il Giornale. E poi l'agenda di Giorgia: meno tasse, più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, la premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa americana. Il Fatto Quotidiano invece racconta che in merito alla famosa commissione Covid, che adesso sta qualche dubbio, insomma lo sta suscitando per la metodologia impiegata, si scopre che 100 milioni sono arrivati dal governo all'accusatore di Conte. E su, sempre in merito al Covid, Schillaci, il ministro della salute, svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Il Sole 24 Ore: Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. Tra poco invece arrivano anche le ultime news Italia Mondo in diretta su Radio Verona.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: €177,92.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata nel complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i funerali a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone nella sola Teheran. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. Serata di ricevimento a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore degli USA in Italia, in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Dagli oltre 2000 ospiti, mezzo governo, a partire dai vice premier Tajani e Salvini. Al tradizionale evento non era presente la premier. La festa ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle scorse settimane tra Trump e Meloni. Sarebbe in fuga in Europa la donna camuffata da uomo che ha fatto esplodere il pacco bomba davanti alla porta di casa dell'oligarco ucraino Vadim Mermolaev lunedì scorso nel Principato di Monaco. Ora che il profilo dell'attentatrice è delineato, si cerca in tutta Europa, esclusa però una fuga in Italia. La strage di Altavilla, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Mondiali americani, il Portogallo avanza agli ottavi dopo aver battuto 2-1 la Croazia a Toronto. Passa al turno anche la Spagna, che batte 3-0 l'Austria, e la Svizzera, che elimina l'Algeria. Oggi in campo l'Argentina di Messi contro Capoverde. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Le previsioni per oggi, venerdì 3 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da est-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-sud-est, torna l'allarme meteo per AFA.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
0: Radio Verona.

0: cintura. Invece torniamo sul lago di Garda, dove in questi giorni si sta facendo discutere la nuova ordinanza del comune di Torri del Benaco contro il nudismo. Il provvedimento vieta la pratica del naturismo su tutto il litorale comunale, ma introduce anche una precisazione che ha acceso il dibattito: l'obbligo di coprire genitali e glutei, mentre il topless resta consentito. Cerchiamo di capire che cosa cambia davvero e come verranno effettuati i controlli, ed è con noi il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra. Sindaco, benvenuto a Tempo Reale.
1: Buongiorno a voi e grazie per essersi contattati stamattina.
0: Buongiorno e grazie anche a lei di essere con noi. Sindaco, perché si è reso necessario adottare questa nuova ordinanza? Quali episodi o situazioni vi hanno convinto a intervenire?
1: Allora, noi interveniamo perché chi ci tira la giacchetta e che ci chiama è il cittadino, sì, è il turista, è il proprietario delle seconde case. Cosa succede? Noi quest'anno abbiamo inaugurato la ciclovia Sud,
0: sì,
1: una grande opera che l'amministrazione ha voluto, e porta quasi ai confini del territorio che è Torri verso Garda,
0: sì,
1: proprio in località Brancolino. Quindi si è aperta tutta la spiaggia, noi abbiamo rifatto le spiagge, arriva questa ciclovia che diventa un terrazzo che guarda verso Garda,
0: sì,
1: e cade negli occhi in quella spiaggia,
0: ecco,
1: dove è da decenni frequentata dai nudisti. E allora cominciamo a dover porre delle regole, poiché la spiaggia è una spiaggia libera, è una spiaggia che ci vanno tutti, e per quello che ci vanno tutti bisogna convivere con quelle che sono le leggi dello Stato, perché c'è la legge dello Stato sul nudismo,
0: sì,
1: e sui atti uscini. Il problema è che se esiste la legge e si continua a perseverare nel nudismo, si vede qualcosa non va.
0: Perché era diventato un po' una consuetudine, diciamo.
1: Ma in quella località lì ci vai proprio perché ti senti libero. È un luogo dove la Gardasana è alta, e prima c'erano tanti alberi, c'era la vegetazione che copriva l'occhio nudo del cittadino che cammina. Oggi c'è tanta apertura perché state ripulite le spiagge, messe in ordine, rifatte le spiagge, quindi si comincia a vedere più facilmente.
0: E quindi insomma tutti questi ciclisti che passano possono
1: ma
0: vedere tranquillamente.
1: Allora lì ci sono parecchie ville, abitazioni, adesso la ciclovia diventa un momento anche di ginnastica, quindi tanta gente che ci va sopra anche a piedi, famiglie con bambini piccoli con le biciclette, hanno visto le spiagge nuove sotto, quindi si fermano, fanno il bagno, poi ritornano, quindi diciamo che è diventata proprio della comunità questa ciclovia.
0: Ecco.
1: Quindi uno se guarda verso il nord vede il lago, vede le montagne, se guarda a sud e guarda verso Punta San Vigilio vede le cose che non dovrebbe vedere nella quotidianità di chi presenta.
0: Ecco, senta, ma ci sono state per caso anche segnalazioni di presunte condotte, chiamiamole così, sessuali, sì, in un luogo visibile.
1: Allora,
0: al
1: sa, quando si muove, questo è contingente ed urgente.
0: No, sì, non per sollecitare la pruderia di qualcuno che può ascoltare, però insomma glielo chiedo. Ecco.
1: Ma guardi, perché contingente ed urgente questa ordinanza? Nasce proprio perché oltre, ripeto, telefonate, scritture di privati, sopralluoghi, e l'ultimo è stato fatto il giorno prima, viene anche citato qua, quando è stato emesso l'ordinanza, il problema esiste, è visibile agli occhi di tutti.
0: Ho capito.
1: Quindi adesso dobbiamo fare l'ordinanza, adesso usciranno i cartelli, con i cartelli poi verranno fatti i controlli e verifiche con le forze dell'ordine, perché si dice supero il confine, sto su Garda, io su Garda il comando di divieto non può intervenire, giustamente, ma le forze dell'ordine possono intervenire.
0: Ecco.
1: Quindi faremo in modo che sia riportata, diciamo, l'educazione civile di chi giustamente vuole tenere le spiagge, ed essere, sono spiagge di tutti, non di pochi.
0: Ecco, senta sindaco, a proposito di forze dell'ordine, l'ordinanza dovrebbe imporre, secondo le prime anticipazioni, di tenere coperti anche i glutei, però oggi molti costumi da bagno, soprattutto femminili, lasciano scoperta gran parte del lato B.
1: Allora,
0: qual è il criterio che userà la polizia locale?
1: Allora, intendiamoci, nel rispetto di chi porta lo spago al di dietro, che guardare,
0: sì,
1: davanti.
0: Sì,
1: l'importante è che giustamente se i genitali sono coperti significa che dietro c'è qualcosa.
0: Ho capito.
1: Che sia sottile e non. Quindi lì nasce il criterio.
0: Quindi il criterio è quello, insomma, l'esposizione genitale.
1: Infatti,
0: diciamo,
1: noi per non essere, noi siamo proprio per tenere un po' di, chiamiamola democrazia del nudo, abbiamo detto il basso coperto e sopra ci sia il topless.
0: Topless libero, ecco, topless libero, sì. Ecco,
1: giusto per dare un'equità al concetto.
0: Ecco, sono, ci saranno
1: troppo ristretto.
0: Le chiedo, ma brevemente, ma ci saranno altri spazi nelle spiagge di Torri del Benaco che potranno essere, diciamo, consacrati al naturismo, oppure lei lo esclude?
1: Allora, i nostri 14 km di costa sono spiagge libere. Quindi non c'è una località che permetta a.
0: Sì.
1: Loro possono, se c'è un'associazione di nudisti, adesso lo so perché il mondo è così vario e anche è di pensiero vario.
0: Però perché sa, ci sono anche molti.
1: Chiedono agli sì. uffici del demanio uno spazio per dedicarsi al nudismo. Qua siamo in massima democrazia.
0: Sì. No, perché sa, non ci togliamo perché ci sono.
1: E non ci leghiamo a. Al no di principio, sì. Siamo aperti ad ogni richiesta.
0: Ecco, no, glielo chiedo.
1: Ogni richiesta perché... che sia fondata.
0: Ecco, sì.
1: Motivo perché non ricevere una domanda del genere.
0: Sindaco, glielo chiedo perché ci sono anche molti turisti tedeschi che invece sono, cioè, praticano appunto questa pratica
1: sì,
0: estiva.
1: Allora, loro chi pratica il nudismo sa quali sono le località autorizzate.
0: Ecco, non a Torri del Benaco, ecco, per intenderci.
1: A Torri del Benaco non c'è stata mai questa necessità. Poi guardi,
0: sì.
1: Il nudismo, allora, questa figura di essere nudi in quella località c'è sempre stata, è storica. Il problema, noi più di tanto non siamo andati mai a rompere le scatole, mettiamo in questo vocabolo qua, tra virgolette.
0: Sì.
1: Oggi, con la necessità di un'opera pubblica, oggi ci si porta su quelle località. Oggi la visione è a 360 gradi da tutti coloro che frequentano, dal più giovane al più anziano. A questo punto lo spazio è diventato uno spazio aperto e vivibile.
0: Avete fatto questa scelta, certo.
1: E quindi la scelta è, ragazzi, non è che vi diciamo non venite, dovete
0: sì.
1: venire, ma sto giro mettetevi la mutandina.
0: Diciamo, non è più, diciamo, non è più una spiaggia protetta dagli occhi indiscreti perché, diciamo, è aperta alla vista pubblica. Diciamo, senta, cambiamo adesso argomento perché c'è anche un'altra ordinanza che all'epoca di qualche anno fa fece molto discutere, quella che obbligava i proprietari dei cani a portare con sé una bottiglietta di acqua per
1: Che c'è tuttora.
0: Infatti, no, perché lei fu tra i primi sindaci ad adottarla. Oggi invece molti comuni hanno seguito quella strada. Che bilancio fa di quel provvedimento ed è ancora appunto in vigore, come lei ci dice? Sì.
1: Ma guardi, il concetto, allora, partiamo dal fatto che i cani non hanno nessuna colpa. Partiamo dal principio che dopo sembra che non sia un comune contro i cani. Assolutamente no. Vengono pure e si divertono. È stato prima, abbiamo fatto anche il parco cani presso sì. il parco grande che abbiamo qua a Villa Milizia. Il concetto sono i proprietari dei cani. Cioè, il cane va benissimo che sia in centro, deve essere legato al guinzaglio, perché ancora oggi sono liberi i cani senza guinzaglio, durante anche le fasce d'orario qui la gente manda, quindi lungo
0: sì.
1: lago tutto storico.
0: Certo.
1: Ma chiediamo che sia il guinzaglio e chiediamo che se fanno pipì e poi venga raccolto la pipì sì. con la sì. bottiglietta di acqua. L'escremento venga raccolto.
0: Beh, certo. Senta, tra l'altro, ecco, siccome la moda dei cani è una moda che impazza, i cani aumentano, sono in aumento esponenziale.
1: Ho visto che non c'è più un cane a gruppo, che ce ne due, tre.
0: Ecco,
1: ho visto situazioni anche da cinque.
0: E quindi diventa.
1: Non più lontano della settimana scorsa.
0: Oggettivamente, l'orina dei cani diventa anche un problema sanitario nelle città, no? Lo dico perché, siccome all'epoca fece scalpore questa sua ordinanza, mi sembra che invece
1: sia molto
0: di buon senso.
1: Allora, io vedo i bambini piccoli, mi capita, so a volte di stare seduta in un bar, chiacchiera, vedo dove passa un cane, dove fa pipì, e come sempre adesso buttano l'acqua o non la buttano. Poi passa un bambino che comincia a camminare e casca proprio dove ha pisciato il cane.
0: Certo.
1: Questa roba qua non è giusto, perché il bambino deve essere libero come il cane andare da tutte le parti, ma il rispetto di un'amministrazione pubblica verso la comunità che si sia pulito. Ma se poi gli avventori che passano sul territorio sono maleducati, è giusto che siano sanzionati.
0: E quindi è ancora in vigore questa cosa? Avete fatto qualche sanzione?
1: No, sempre in vigore, vengono fatti i verbali, c'è stato
0: sì?
1: un miglioramento. No, ma è la civiltà.
0: Certo.
1: Noi siamo un paese turistico e tale quale deve essere presentato nell'ordine e nella sua pulizia.
0: Benissimo.
1: La pulizia è una cosa gradita dai turisti, è l'ordine pure. E sono volontà umane e amministrative. Vediamo di incrociarle.
0: Benissimo, sindaco, lei è stato chiarissimo. Ci sono i nostri ascoltatori che chiedono su un altro tema che ha fatto discutere, quello dell'autovelox sì. di Pai. Dopo le sentenze sfavorevoli del tribunale, il comune vostro ha comunque scelto di ricorrere in Cassazione. Quindi,
1: mi pare ovvio, perché vede sì. cosa succede. Lì mi dispiace che lo Stato che esce sconfitto. Io ho visto vari tipi di ricorsi, perché la gente paga le sue multe, la gente non si nasconde, quindi c'è ancora l'italiano onesto che sa che ha superato la velocità e paga. Poi ci sono i furbetti, quelli che fanno anche gli 80-90 km, che con lo scopo che non c'è l'omologazione ti fanno ricorso al giudice di pace, e il giudice di pace gliela annulla. E io cosa dico? A questo punto, perché si sta sistemando questo regolamento? Perché l'Europa ha dato l'ok, sta senza ritornato, c'è l'ultimo documento e diventa omologato. Tanto più che quello di PAI è un autorizzato che si trasforma in omologato, c'è tutto un iter. Quindi non è, se oggi è a posto, se oggi è a posto quando sarà omologato, era a posto anche quando è autorizzato. Il discorso deve stare che non è giusto per la solita, per i pochi, per i furbetti del mestiere, che intanto i cori e vanno dal giudice pace, che così gli viene annullata,
0: ecco, molto. Senta, lei appunto,
1: fino in Cassazione.
0: Ha parlato di automobilisti che vanno 80-90 all'ora su strade che sono strade piccole. Comunque,
1: guardi, se... che noi abbiamo beccato gente che faceva i 200, i 196 e i 204 all'ora,
0: ecco, senta,
1: montati fino a 1600 euro.
0: Ah, però, ecco.
1: Sotto i 21 anni, alle 14 di pomeriggio, c'è, cioè, una vergogna.
0: Anche questo è una questione, appunto, come lei diceva prima, di civiltà. Senta, qual è il limite a proposito a PAI? Così uno si regola, no? Ce lo ricordi?
1: No, ma non è che non è limite, appare, è centro storico,
0: sì.
1: Il centro storico è 50 all'ora,
0: okay.
1: Poi la legge dice che ti permette quell'asticità di 5 km in più, quindi uno viene multato a 55,01. Mi dica il centro storico dove sono, dove l'abbiamo messo? In 250 metri sono 4 passaggi pedonali, un incrocio e 2 fermate del bus. Mi dica perché ci deve fare il 100 all'ora?
0: No, anche perché ci deve essere il tempo di frenata e tutto questo.
1: Ma si chiama, io dico, è civiltà. Non è che l'ho messo su un rettilineo dove sappiamo tutti che corre e quindi uno dice fa cassa. Tra le altre, dico sempre a tutti, guardate i bilanci del comune di Torri, non ha bisogno dell'introito. Del codice della strada, e più il codice della strada non fa bilancio quando uno deve mettere a posto i compiti, quindi di modo e maniera il comune è sano e sta lavorando anche troppo bene a livello economico. In più si è inventato l'autovelico su richiesta sempre di coloro che ci abitano.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Vivono, non che è stato fatto come strumento di...
0: No, ma insomma è un...
1: vuole inventarci.
0: È sicuramente uno strumento di sicurezza. Sindaco Stefano Nicotra, grazie intanto per essere stato con noi. Le auguriamo
1: a disposizione.
0: Buona estate.
1: Grazie di aver dato l'opportunità a un amministratore pubblico di porre in pubblico le proprie ragioni.
0: No, ma a noi fa piacere tornare anche sul lago, poi insomma la località di Torri del Benacco è una delle località più incantevoli del lago di Garda, quindi insomma grazie. Giustamente insomma ci torniamo molto volentieri.
1: Guardi, il lago di Garda ha 3 regioni e 3 sponde, sono tutte e 3 spettacolari, poi ci mette quella veronese e allora è un'altra cosa, ma siamo tutti spettacolari sul lago di Garda.
0: Ecco, mi permetto una battuta, vedremo se questa ordinanza sulle spiagge riuscirà ad raffreddare, oltre alle polemiche, anche le temperature delle spiagge.
1: Non è una cosiddetta, talvolta si dice, marchetta. Questa vedrà che avrà la sua conseguenza. Non vado a consumare inchiostro pubblico solo per il gusto di finire sui giornali o in TV. Va a proseguire perché è una realtà purtroppo evidente, purtroppo, e bisogna metterci un freno.
0: Grazie Sindaco Nicotra, buona estate.
1: A lei e buon lavoro a voi e grazie ancora dell'opportunità. Buona giornata.
0: Questa è Radio Verona.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: terra, Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Radio Verona, tempo reale.

0: sì, mai.
1: E qui si chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, e poi Nadia De Nicolò.
2: Sono le 9 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
1: Bentrovate, bentrovati. Un furgone ha preso fuoco attorno alle 6 di stamani sull'autostrada A4, creando disagi alla viabilità. L'evento si è verificato allo svincolo di Verona Sud in direzione di Venezia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare l'incendio. Non sono stati segnalati feriti o mezzi danneggiati. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria

0: Radio Verona Notizie.
1: È venerdì 3 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La Regione Veneto corre ai ripari contro il rischio siccità, con un'ordinanza invita cittadini e agricoltori a limitare l'uso dell'acqua, meno irrigazione per giardini privati e orti e consumi più contenuti anche nelle coltivazioni. L'obiettivo è evitare una nuova emergenza come quella di 3 anni fa. Nel servizio di Alessandro Del Rico, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.
2: Torna l'allarme siccità. Non siamo ancora all'emergenza, ma la Regione si muove con una ordinanza che vuole risparmiare acqua e quindi evitare rischi maggiori. La decisione è stata presa per il deficit di precipitazioni, in particolare in marzo, -21%, dato peggiorato in aprile e rimasto sotto la media storica anche in maggio. L'intero anno idrologico ha presentato un -28%, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi di acqua in meno. La risorsa determinata dalla neve si è esaurita velocemente per le alte temperature di aprile e maggio e le portate dei maggiori fiumi del Veneto risultano sensibilmente inferiori. L'Adige ha una portata minore di un quinto rispetto a quanto di solito si registra e in sensibile discesa anche il livello delle acque del Garda.
3: È già stato fatto in tempi passati, ma ovviamente questa ordinanza è necessaria oggi come non mai, visti i dati e la riduzione percentuale dei livelli pluviometrici che c'è stata in questi mesi. Anche per costruire dei piani siccità, ovviamente un'ordinanza che è rivolta ai consorzi bonifica, ma è rivolta soprattutto alle direzioni regionali in materia ovviamente ambientale, anche ai comuni e ovviamente è un'ordinanza propedeutica, un intervento di carattere nazionale. Ricordiamo che in Veneto sono mancati oltre 2 miliardi di metri cubi d'acqua e quindi tutto questo lascia ovviamente intuire che ci sia la necessità di intervenire e questa ordinanza ovviamente va in questa direzione.
1: Un mese in più per completare il filo bus elettrico di Verona. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha prorogato al 31 luglio il termine dei lavori finanziati anche con fondi PNRR. La stazione appaltante AMT3 assicura che le opere principali sono concluse. Nelle prossime settimane partiranno le prove dei mezzi, mentre l'entrata in servizio con i passeggeri resta prevista per il mese di ottobre. Intanto la Giunta Comunale di Verona ha dato il via libera al progetto da quasi 3 milioni di euro per riqualificare il percorso delle mura. L'intervento interesserà Porta Nuova, Porta Palio, l'area del parcheggio, con restauri, messa in sicurezza e valorizzazione delle gallerie in contromina. Oltre 2 milioni e mezzo di euro arriveranno da fondi europei destinati alla rigenerazione urbana. E a Verona fanno discutere i festeggiamenti per la maturità davanti alle scuole. Il comandante della polizia locale Luigi Altamura denuncia un aumento di petardi, bottiglie rotte, alcol e rifiuti lasciati in strada. Per coprire i costi di pulizia propone una cauzione di 100-200 euro per gli studenti da utilizzare in caso di danni o degrado. La politica, tappa veronese ieri per l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis in città per la campagna di tesseramento del partito e per un incontro sul G8 al Circolo Paratodos. Salis ha deposto un mazzo di fiori nel luogo in cui 17 anni fa a Porta Leoni venne ucciso Nicola Tommasoli. Sentiamola.
4: Oggi siamo qui a Verona anche per portare solidarietà antifascista a questa città, appunto una città come molte altre dove avvengono ronde messe in atto da esponenti dell'estrema destra e queste formazioni neofasciste non dovrebbero avere voce, non dovrebbero avere spazi all'interno di una democrazia, all'interno della nostra democrazia che si fonda ed è stata costruita proprio sull'antifascismo.
2: Come conoscere la realtà veronese, di cosa ci sarebbe bisogno qui da noi a sua considerazione?
4: Io credo che ci sia bisogno un po' di tutto quello che c'è bisogno in tutta Italia, che in questo governo non fa da nessuna parte. Io credo che ci sarebbe bisogno di più welfare, ci sarebbe bisogno di più case popolari, ci sarebbe bisogno di attivazione, di più servizi sul territorio, appunto, che siano destinate alle persone che ne hanno più bisogno. Ecco, questo non ne ha bisogno Verona, ma ne ha bisogno sicuramente tutto il paese, perché appunto invece sotto questo governo si è tagliato tutto quello che invece andava in una direzione di una direzione sociale, in una direzione di welfare.
1: E nel destra-centro, mentre la Premier Meloni era a Padova per il congresso UIL, il generale Vannacci da Rovigo ha rilanciato l'ipotesi di vedere Meloni al Quirinale, definendola una persona capace. Vannacci è tornato anche a chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, mentre dalla maggioranza arrivano segnali di prudenza sia sul Colle sia sull'ipotesi di un rimpasto di governo. Prosegue intanto anche nel veronese il radicamento di Futuro Nazionale. Il partito annuncia migliaia di iscritti in provincia e ha costituito il nuovo comitato Verona Città, affidato all'ex assessora regionale Francesca Martini. Tra gli aderenti figurano amministratori ed ex esponenti di Lega, Forza Italia, UDC e Fratelli d'Italia, mentre prende quota l'ipotesi di una lista alle amministrative veronesi del prossimo anno. Adesso la borsa con l'Europa che apre in rialzo, Milano in questo caso del più 0,36%. Adesso il traffico.
0: Viabilità.
1: Sulla 4 Brescia-Padova sono quasi 10 km di coda in direzione di Venezia tra Peschiera e Verona Sud. In questo tratto è trafficato anche il tratto che va in direzione opposta, quindi verso Milano, tra Verona Est e Verona Sud. Questo per traffico intenso. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, dove in carreggiata sud sono 4 km di fila per traffico tra Affi e l'allacciamento con la 4, altri 2 km di colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Anche in direzione opposta, dunque verso nord, troviamo 4 km di code per traffico tra Nogarole Rocca e Verona Nord. Non ci sono particolari segnalazioni sulla viabilità ordinaria, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 3 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno movimentato, a tratti imprevedibile, il che non sarà un male. Non vi farete sfuggire nessuna occasione di successo e di divertimento. Toro, tutt'oggi volgerà a vostro favore. Con il partner sarete capaci di creare un'atmosfera perfetta e anche con gli amici avrete momenti particolarmente felici. Gemelli, se un progetto accarezzato da tempo non sta andando come vorreste, non abbattetevi, siate più pratici e concentrate le vostre forze e la vostra attenzione sulle cose più urgenti. Cancro, giornata complicata soprattutto nei rapporti. Un sospetto o un vecchio rancore potrebbe venire a galla gettando lo scompiglio nel rapporto di coppia. Leone, tutto dovrebbe procedere nella norma come stabilito, ma state attenti all'umore e alla stanchezza. Rimandate pertanto gli impegni più faticosi e coccolatevi a oltranza. Vergine, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Bilancia, le configurazioni planetarie odierne segnalano insoddisfazione e nervosismo, ma orgogliosi come siete, difficilmente lascerete trapelare i vostri stati d'animo. Scorpione, il vostro atteggiamento verso la vita sarà positivo. Oltre che da un cielo luminosissimo, sarete sostenuti da amici e familiari. Siete single? Sarete marcati a vista. Sagittario, la fortuna vi assiste, la vita di coppia sembra andare benissimo, all'insegna di uno spirito di iniziativa che vi porterà a cercare nuove fantasie e nuovi giochi da sperimentare. Capricorno, sarete allegri e vincenti su tutta la linea, sicuri di voi stessi e più che convinti che si possano avverare tutti i sogni, anche quelli più arditi. Acquario, oggi saprete creare attorno a voi un'atmosfera avvolgente che indurrà la tenerezza al romanticismo, isolando voi e il partner dal resto del mondo. Pesci, torna la serenità e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane così importanti per il vostro benessere. Vi divertirete con gli amici e vi occuperete di un nuovo interesse. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
14: And now, the moment you've all been waiting for.
15: Radio Verona gira voce.
16: Gira voce.
15: Radio Verona flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
2: No, no, no, e adesso?
1: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

e buon venerdì invece, siete con Nadia De Nicolò, buona mattinata. Subitissimo vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo anche il nostro sito radiovrona.it, la nostra app è gratuita, basta scaricarla, basta cercare Radio Verona, non è finita qua, ci sono le pagine social, Instagram e Facebook, dove interagire con noi, mettere una like, un cuoricino. Chris Cab, sorry.

0: Sorry, 9:30 minuti, torniamo insieme in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata a Teheran, dove si svolgeranno i funerali a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone in 3 giorni. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. Serata di ricevimento a Villa Taverna in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Dagli oltre 2000 ospiti, mezzo governo a partire dai vice premier Tajani e Salvini. Al tradizionale evento non era presente la premier Meloni, ma la festa ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle scorse settimane. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 vittime e 91 feriti. Reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale è distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. A Catania la polizia ha fermato un 30enne che ha tentato di uccidere la compagna, proprio come aveva fatto il padre dell'uomo uscito da poco dal carcere, che aveva coltellato in strada l'ex moglie poi sopravvissuta. A far scattare l'allarme sono state alcune amiche della donna aggredita. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano il passaggio del turno di Sonego, Berrettini e Cobolli. Oggi tocca Sinner che sfida l'americano Brooksby. Nel femminile fuori Tyra Grant avanza Jasmine Paolini. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ciao, da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Monica Ayan su Radio Verona, 9:47 minuti, ancora ben trovati, buon venerdì, su via che già venerdì, arriva il weekend, arriva il fine settimana, vi ricordo anche il nostro appuntamento di domani, il sabato di Radio Verona, dedicato ai tanti eventi da vivere, non solo a Verona, ma anche in provincia. 335 60 11 610 per interagire con noi, arriva Giovanotti con Gabri Ponte, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: anche un tuffo nel passato su Radio Verona, la musica più bella, la colonna sonora che estate dopo estate ci ha accompagnato anche durante le nostre vacanze. 9:54 minuti, torniamo con The Colors, Rolling Stones.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la prima tranche dell'avanzo di bilancio 2026 destinando oltre 15 milioni di euro a manutenzioni e sicurezza. Previsti fondi per strade, marciapiedi, scuole, videosorveglianza e protezione civile, oltre ai 14 milioni di euro già assegnati dal Ministero delle Infrastrutture per il completamento della filovia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È venerdì 3 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La Regione Veneto corre ai ripari contro il rischio siccità. Con un'ordinanza invita cittadini e agricoltori a limitare l'uso dell'acqua, meno irrigazione per giardini privati e orti e consumi più contenuti anche nelle coltivazioni. L'obiettivo è evitare una nuova emergenza come quella di 3 anni fa. Nel servizio di Alessandro Del Rico, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.
3: Torna l'allarme siccità. Non siamo ancora all'emergenza, ma la Regione si muove con una ordinanza che vuole risparmiare acqua e quindi evitare rischi maggiori. La decisione è stata presa per il deficit di precipitazioni, in particolare in marzo, meno 21%, dato peggiorato in aprile e rimasto sotto la media storica anche in maggio. L'intero anno idrologico ha presentato un meno 28%, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi di acqua in meno. La risorsa determinata dalla neve si è esaurita velocemente per le alte temperature di aprile e maggio e le portate dei maggiori fiumi del Veneto risultano sensibilmente inferiori. L'Adige ha una portata minore di un quinto rispetto a quanto di solito si registra e in sensibile discese anche il livello delle acque del Garda.
4: È già stato fatto in tempi passati, ma ovviamente questa ordinanza è necessaria oggi come non mai, visti i dati e la riduzione per

0: percentuale dei livelli pluviometrici che c'è stata in questi mesi. Anche per costruire dei piani siccità, ovviamente un'ordinanza che è rivolta ai consorzi bonifica, ma è rivolta soprattutto alle direzioni regionali in materia ovviamente ambientale, anche ai comuni, e ovviamente è un'ordinanza propedeutica, un intervento di carattere nazionale. Ricordiamo che in Veneto sono mancati oltre 2 miliardi di metri cubi d'acqua, e quindi tutto questo lascia ovviamente intuire che ci sia la necessità di intervenire, e questa ordinanza ovviamente va in questa direzione.
1: Un mese in più per completare il filo bus elettrico di Verona, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato al 31 luglio il termine dei lavori finanziati anche con fondi PNRR. La stazione appaltante AMT3 assicura che le opere principali sono concluse. Nelle prossime settimane partiranno le prove dei mezzi, mentre l'entrata in servizio con i passeggeri resta

0: Tra i consigli, prima di partire, verificare la chiusura di porte e finestre e affidarsi, se possibile, al controllo di vicinato. È tutto, adesso le previsioni del tempo e le prossime news locali tornano invece tra meno di un'ora alle 11. Buona mattinata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per oggi, venerdì 3 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da est-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-sud-est, torna l'allerta meteo per AFA.
5: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Lisa, amore, è 10:18 minuti, inizio un'altra ora da vivere insieme, come che sono Nadia De Nicolo, ancora ben trovati. Tra poco ne parliamo, riaprono le regge del museo di Castelvecchio, il terzo piano della casa di Giulietta dopo l'emergenza caldo, rientrata proprio in questi giorni. I due siti tornano interamente a disposizione di tutti i visitatori, parliamo ovviamente della città di Verona, di questi due gioielli. Ed Sheeran, ora con Martin Garrix, Repeat It.

0: dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

Cabana su Radio Verona, 10:25 minuti. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi. 335 60 11 610. Se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp. Riaprono le regge del Museo di Castelvecchio, il terzo piano della Casa di Giulietta. Il caldone dei giorni scorsi aveva costretto il comune di Verona, parliamo della bellissima Verona, della città dalla quale trasmettiamo, a prendere dei provvedimenti per evitare malori anche tra i turisti in visita nei principali siti scaligeri. Quindi prima il terzo piano della Casa di Giulietta, caldo caldissimo, poi le regge di Castelvecchio erano state interdette. Ora il calo delle temperature ha fatto sì che già da ieri sono stati riaperti nuovamente visitabili sia le regge del Museo di Castelvecchio che il percorso di visita completo nella casa, dove è presente il balcone più famoso d'Italia. Quindi tutto riaperto, ripristinato dunque l'accesso ai vari piani e riaperte anche le prenotazioni online. Comunque la situazione verrà costantemente monitorata e la condizione termica, il livello di umidità degli spazi verranno verificati con continuità per evitare di far vivere dei momenti poco piacevoli ai veronesi e anche ai turisti in caso in cui si rialzassero nuovamente le temperature. Zucchero Sugar Fornaciari, ora torniamo insieme nel 2001 e ritroviamo un successone tutto italiano. Baila Sexy Think.

0: bravissima. Su Radio Verona arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un top record, un singolo nuovissimo praticamente appena spacchettato, perché i singoli arrivano di venerdì, e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata a Teheran, dove si svolgeranno i funerali che dureranno 3 giorni e che prevedono la presenza di 20 milioni di persone. Anche Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. A Roma, Villa Taverna, si sono tenute le celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti e l'occasione è stata propizia per il ministro Tajani per ricordare che l'amicizia tra USA e Italia è più forte di ogni polemica. Un chiaro riferimento alla rottura pubblica degli scorsi giorni tra Trump e la premier Meloni. Continua a salire il bilancio delle vittime del duplice terremoto che ha devastato il Venezuela. Sono oltre 2.500 i morti, come ha detto la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Siamo ancora nella fase della ricerca di persone vive sotto le macerie, ha detto, ricordando che non è il momento dello scontro politico. Dal caldo estremo a temporali, in poche ore è cambiato lo scenario meteorologico in Italia, col maltempo che dal settentrione si sposta al centro-sud. Per oggi la protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 7 regioni. Mondiali americani, dopo la vittoria al passaggio del turno del suo Portogallo, Cristiano Ronaldo smentisce l'addio alla nazionale. Era stata la sorella del campione a dichiarare che Ronaldo avrebbe lasciato dopo la rassegna continentale. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Note su Radio Verona Kodak, 10:46 minuti nel nostro venerdì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Non sorrido perché nel frattempo avevo tirato una nasata al microfono e mi si era storto. Parliamo invece di cose importantissime che riguardano il nostro territorio e la cittadinanza scaligera di Verona. C'è un importante Open Day all'ospedale di Borgo Trento, dove le ostetriche sono a disposizione di futuri genitori. L'appuntamento è per il prossimo sabato, il 4 di luglio, quando i visitatori, i futuri genitori, potranno praticamente visitare tutti gli spazi di preparazione al parto in ostetricia dedicati alle mamme e ai papà, oltre che alla sala parto. Ogni nascita è l'inizio di una nuova vita, ovviamente, ma anche di una nuova storia. Il percorso che porta proprio a quel momento merita ascolto. Quindi c'è questo nuovo Open Day all'ospedale di Borgo Trento, che è stato organizzato per sabato 4 luglio dalle 9 alle 12. Durante questo Open Day le ostetriche saranno proprio a disposizione per rispondere a tutte le domande dei futuri genitori. L'accesso è libero nella fascia oraria per l'appunto indicata dalle 9 alle 12, senza necessità né di impegnativa e tantomeno di prenotazione. Un Open Day molto importante per i futuri genitori. Torniamo alla musica, nuova, anche se ha sapore un po' retro, questo singolo targato estate 2026. Torna anche Sophie Ellis-Bextone, Dancing With You.

0: dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugaria 8C, Verona.
6: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente. Raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Ascoltate questo singolo di Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, forse può essere, chissà, le classiche storie estive. Arriva Luca Del Ponte ora su Radio Verona, pronto, prontissimo a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo, non solo a Verona, ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale, poi ancora insieme dopo un altro flashback.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. La Giunta Comunale di Verona ha dato il via libera al progetto da quasi 3 milioni di euro per riqualificare il percorso delle mura. L'intervento interesserà Porta Nuova, Porta Palio e l'area dell'ex parcheggio, con restauri, messa in sicurezza e valorizzazione delle gallerie di contromina. Oltre 2 milioni e mezzo di euro arriveranno da fondi europei destinati alla rigenerazione urbana. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 3 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La Regione Veneto corre ai ripari contro il rischio siccità, con un'ordinanza invita cittadini e agricoltori a limitare l'uso dell'acqua, meno irrigazione.

0: per giardini privati e orti e consumi più contenuti anche nelle coltivazioni. L'obiettivo è evitare una nuova emergenza come quella di 3 anni fa. Nel servizio di Alessandro Derrico, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.
1: Torna l'allarme siccità. Non siamo ancora all'emergenza, ma la Regione si muove con una ordinanza che vuole risparmiare acqua e quindi evitare rischi maggiori. La decisione è stata presa per il deficit di precipitazioni, in particolare in marzo, meno 21%, dato peggiorato in aprile e rimasto sotto la media storica anche in maggio. L'intero anno idrologico ha presentato un meno 28%, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi di acqua in meno. La risorsa determinata dalla neve si è esaurita velocemente per le alte temperature di aprile e maggio e le portate dei maggiori fiumi del Veneto risultano sensibilmente inferiori. L'Adige ha una portata minore di un quinto rispetto a quanto di solito si registra e in sensibile discesa anche il livello delle acque del Garda.
2: È già stato fatto in tempi passati, ma ovviamente questa ordinanza è necessaria oggi come non mai, visti i dati e la riduzione percentuale dei livelli pluviometrici che c'è stata in questi mesi. Anche per costruire dei piani siccità, ovviamente un'ordinanza che è rivolta ai consorzi bonifica, ma è rivolta soprattutto alle direzioni regionali in materia ovviamente ambientale, anche ai comuni e ovviamente è un'ordinanza propedeutica a un intervento di carattere nazionale. Ricordiamo che in Veneto sono mancati oltre 2 miliardi di metri cubi d'acqua e quindi tutto questo lascia ovviamente intuire che ci sia la necessità di intervenire e questa ordinanza ovviamente va in questa direzione.
0: Un mese in più per completare il filobus elettrico di Verona. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato al 31 luglio il termine dei lavori finanziati anche con fondi PNRR. La stazione appaltante AMT3 assicura che le opere principali sono concluse. Nelle prossime settimane partiranno le prove dei mezzi, mentre l'entrata in servizio con i passeggeri resta prevista per il mese di ottobre. La politica. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, prende le distanze dalle parole di Roberto Vannacci sul femminicidio, definendole uno scivolone. In un'intervista al Corriere della Sera ribadisce che il femminicidio è una realtà da contrastare con fermezza, chiede più educazione al rispetto fin dalla scuola e invita a lavorare sulla cultura maschile per prevenire la violenza contro le donne. Un ricordo veronese riemerge dal documentario dei media Vaticani dedicato a Papa Leone XIV. Tra le immagini compare il futuro pontefice, allora il giovane studente americano Robert Francis Prevost, fotografato sui gradoni dell'Arena di Verona durante una visita in città nei primi anni Ottanta con alcuni confratelli agostiniani. Il documentario è disponibile sul canale Vatican News. Con l'avvio dell'esodo estivo torna anche l'attenzione ai furti in abitazione. Secondo un'elaborazione di facile.it su dati ufficiali, in Veneto nell'ultimo anno sono stati denunciati oltre 18.500 colpi nelle case, più di 50 al giorno. Verona è la seconda provincia della regione per numero di furti, con quasi 4.000 episodi, preceduta solo da Padova. Tra i consigli, prima di partire, verificare la chiusura di porte e finestre e affidarsi, se possibile, al controllo di vicinato. Era l'ultima notizia, ci risentiamo a mezzogiorno con le prossime news locali e lo sport. Buona mattinata.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
8: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Samurai J, ossessione su Radio Verona, 11:15 minuti in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Ancora ben trovati, buon venerdì a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia fino alle ore 14. Arrivano anche Elodie, Michele, Bravi, Nero, Bali con Che Pequeño.

0: Madonna, Sabrina 11 e 21 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi, ancora buon venerdì e buona mattinata. Questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre con Nadia De Nicolò. Tra poco continuiamo a curiosare tra le notizie più belle da condividere che riguardano non solo la città di Verona, la provincia, ma anche l'Italia e il mondo. Torniamo anche con Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

successo del singolo di Serena Brancale, Levante degli Al mio paese, 11:27 minuti. Anche il video è diventato virale online sui vari social. E a proposito di viaggi, 24 giornate da bollino rosso per traffico intenso, 29 con bollino giallo per traffico sostenuto. Entra proprio nel vivo la stagione dell'esodo estivo sulle tratte autostradali venete, specialmente in alcune giornate in prossimità ovviamente del weekend, del fine settimana. Nei primi 5 mesi di quest'anno l'analisi dei volumi di traffico registrati sulle competenze della nostra regione ha mostrato un aumento moderato dei transiti nel rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, quindi si viaggia leggermente di più. Anche quest'anno è previsto sulle tratte A4 Padova-Venezia, passante di Mestre, tangenziale di Mestre con raccordo Marco Polo, un esodo alquanto ordinato, seppur caratterizzato da giornate di traffico intenso. Nello specifico, condizioni da bollino rosso sono previste in direzione Trieste e del litorale i venerdì di luglio e di agosto, e i tre sabati, quelli prima di Ferragosto, quindi 25 luglio, il primo e l'8 agosto, per ciò che concerne le giornate del sabato. In direzione Milano, il bollino rosso marca soprattutto le giornate di rientro, le domeniche di luglio, a partire dal 12 luglio, dopo Ferragosto, ma anche i sabati del controesodo, possibili disagi quindi nei giorni contraddistinti da traffico sostenuto. Si inizia con gli esodi estivi, tantissime persone si godranno qualche giorno di vacanza, vacanze sempre più brevi, ma in ogni caso qualche giorno proprio di stacco verso le località turistiche, verso il mare. È immancabile, diciamo, quel periodo proprio da dire mi fermo, fossero anche solo 3-4 giorni. Voi cosa ne pensate? Ditemelo. Love is dead, self love summer.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Calcio adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo ha annunciato il presidente De Laurentiis sul suo account X. L'ex tecnico del Milan ha firmato fino al 30 giugno 2029. La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna e il figlio, sarebbe fuggita in Italia. Secondo chi indaga, l'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania, sarebbe inizialmente scappata in Francia, poi si sarebbe diretta nel nostro paese. Prendono il via 3 giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare. Stimata la presenza di 20 milioni di persone, soltanto nella capitale sarebbero quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali. La presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. Domani Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Dal caldo estremo ai temporali, in poche ore è cambiato lo scenario meteorologico in Italia, col maltempo che dal settentrione si sta spostando al centro-sud. Per oggi la protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 7 regioni. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: West Coast, Blue Polo, Top Record, novità.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Tiziano Ferro, Lazza, per perdono, nuova versione targata 2026 alle 11:43 minuti su Radio Verona. Abbiamo detto che ci saranno anche quest'anno le giornate da Bolino Rosso che ci accompagneranno nel ritorno dalle località turistiche. A proposito di vacanze, anche quest'anno noi italiani cerchiamo di non rinunciare alle vacanze, anche se brevi, e anche se i prezzi dei biglietti aerei, dei treni, dei soggiorni continuano purtroppo a salire. Quest'anno si registra una flessione dei prestiti, non che gli italiani siano più ricchi, ma perché ci sono meno persone che andranno in ferie proprio quest'estate. Saranno 28 milioni i nostri connazionali che andranno per vivere una vacanza e quindi avranno qualche giorno per l'appunto di ferie quest'estate in una località turistica. Sono soprattutto famiglie che, cercando di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare, hanno scelto alcune di ricorrere anche a un finanziamento. Sono stati erogati, pensate, finanziamenti per 170 milioni di euro per ciò che concerne il poter accedere a una vacanza, cioè chiedere un prestito per una vacanza, perché a volte assolutamente i soldi non ci sono. L'anno scorso erano di più, erano ben 200 milioni di euro. Si cerca quindi di non rinunciare alle vacanze, anche se portare al mare tutta la famiglia è sempre più oneroso, più costoso, ma quest'anno qualcuno ha deciso di rinunciare, dati i prezzi un pochettino più alti ancora rispetto allo scorso anno, che già erano altini. Miles Smith Gold.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la prima tranche dell'avanzo di bilancio 2026, destinando oltre 15 milioni di euro a manutenzioni e sicurezza. Previsti fondi per strade, marciapiedi, scuole, videosorveglianza e protezione civile, oltre ai 14 milioni di euro già assegnati dal Ministero delle Infrastrutture per il completamento della filovia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 3 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Buone notizie da Roma per le opere pubbliche che attendevano proroghe per il completamento. Concessi maggiori margini di manovra per il filobus, come ci racconta Giovanni Salvatori.
4: Una concessione non richiesta che fa ben sperare per un'altra. Sono buone notizie quelle arrivate dal Ministero dei Trasporti per Verona. 30 giorni di tempo in più a disposizione di tecnici e uffici per sistemare a dovere gli ultimi dettagli della filovia. Finanziata da anni con un fondo statale, dunque non legato al PNRR, che rappresenta il mega investimento europeo per uscire dalla crisi determinata dal Covid, l'opera di trasporto di massa aveva però ricevuto un ulteriore finanziamento poco più di un mese fa, 14 milioni di euro aggiuntivi appunto dai fondi europei. L'unica condizione era stata rispettata da Verona, che aveva ultimato i lavori per la linea della filovia tra Genovesa e lo stadio entro il 30 giugno, come richiesto. In regalo ora arriva un mese in più, che permetterà di preparare con cura la rendicontazione finanziaria e di collocare la segnaletica, mentre il conto alla rovescia per vedere muoversi il primo mezzo del filobus lungo la direttrice di prova sta per terminare. La prossima settimana inizieranno le corse senza carico, mentre per avere i passeggeri a bordo sempre in prova bisognerà attendere dopo la riapertura delle scuole. Al Ministero dell'Interno e non a quello dei Trasporti fa capo invece l'altra e fondamentale proroga al fatidico 30 giugno, in questo caso chiesta dal Comune. Si tratta dei fondi per l'arsenale, palazzina di comando e corpo centrale, per i quali Palazzo Barbieri era in linea con i tempi, ma ha dovuto stopparsi per le vicende dell'impresa Italiana Costruzioni, costretta per questioni finanziarie a cedere alcune partecipate e attendere il perfezionamento di queste operazioni. L'attesa del via libera dello slittamento a fine agosto prosegue, ma potrebbe risolversi da un momento all'altro e il Comune è convinto che la proroga sarà concessa. Il semaforo verde al filobus per ora alimenta questo ottimismo.
3: La politica, mentre la premier Giorgia Meloni era a Padova per il congresso della UIL, il generale Roberto Vannacci da Rovigo ha rilanciato l'ipotesi di vedere Meloni al Quirinale, definendola una persona capace. Vannacci è tornato anche a chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, mentre dalla maggioranza arrivano segnali di prudenza sia sul Colle sia sull'ipotesi di un rimpasto di governo. E il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, prende le distanze dalle parole di Roberto Vannacci sul femminicidio, definendole uno scivolone. In una intervista al Corriere della Sera ribadisce che il femminicidio è una realtà da contrastare con fermezza, chiede più educazione al rispetto fin dalla scuola e invita a lavorare sulla cultura maschile per prevenire la violenza contro le donne. Da martedì 7 luglio la continuità assistenziale, l'ex guardia medica di San Bonifacio, si trasferisce dall'ospedale Fracastoro alla vicina casa della comunità.

0: via Fontanelle. Lo comunica l'ULS 9 Scaligera, precisando che non cambiano né gli orari di apertura, né i servizi offerti, né i comuni serviti dalla struttura. Con l'avvio del secondo esodo estivo torna anche l'attenzione ai furti in abitazione. Secondo un'elaborazione di facile.it su dati ufficiali, in Veneto nell'ultimo anno sono stati denunciati oltre 18.500 colpi nelle case, più di 50 al giorno. Verona è la seconda provincia della regione per numero di furti, con quasi 4.000 episodi, preceduta solo da Padova. Tra i consigli prima di partire, verificare la chiusura di porte e finestre e affidarsi, se possibile, al controllo di vicinato. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: Radio Verona. Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Milano-Venezia troviamo rallentamenti verso Milano tra Verona Est e Verona Sud per traffico intenso, rallentamenti anche in direzione Venezia tra Padova Est e il bivio A57. Sulla 22 del Brennero in direzione Modena permangono 4 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso. Questa era anche l'ultima segnalazione, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

La musica nuova per l'estate 2026 che suona su Radio Verona, anche Fabio Mason, 12:17 minuti, ancora buon venerdì. Quest'anno, per ciò che concerne i viaggi in famiglia, si cambia un po' di ritmo. Cresce la voglia di esperienze lente, itinerari su misura, destinazioni facili da vivere, di tranquillità, secondo i più recenti sondaggi, secondo le ricerche legate al viaggio in famiglia, c'è un aumento del ben 110% della volontà di vivere un turismo più pianificato, più tranquillo e anche attento al budget. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli di questa indagine che riguarda tutti quanti noi e l'estate che stiamo vivendo. Subito Jonas Blue Girl.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

piacere o può anche non piacere, però il nuovo singolo per l'estate di Fabio Rovazzi, Mister Andiamo a Comandare, con la voce di Arisa e niente poco di meno che Nino D'Angelo. 12:26, ancora buon venerdì a tutti quanti voi, le belle novità discografiche su Radio Verona. Stiamo un po' parlando di viaggi, perché secondo i più recenti sondaggi le ricerche legate ai viaggi lenti con itinerari su misura, destinazioni facili da vivere per le famiglie, sono aumentati tantissimo, segno sempre di volontà di tranquillità, di un turismo sempre più pianificato, anche attento a quello che è il budget, ma anche alla qualità del tempo condiviso, che secondo me è una cosa fondamentale, perché più che la quantità è importante la qualità, come si vivono quei minuti, quei momenti, quelle giornate di un viaggio vissuto in famiglia. Tra le tendenze più forti, ci sono i viaggi multitappa con ritmi flessibili e soste immersive. In tanti scelgono di muoversi in auto o in van per gustare meglio proprio il viaggio, non solo la destinazione. Cresce anche l'interesse per i contenuti pratici, dalle guide per organizzare itinerari fino ai consigli per calcolare precisamente costi, ma anche distanze e tappe. Anche il turismo pet friendly continua ad espandersi, a crescere. Le ricerche sono aumentate del 170%. Questo vuol dire che siamo sempre più attenti a far star bene i nostri amici a quattro zampe. 170% è tantissimo, con un vero boom anche per le compagnie aeree che accettano animali a bordo. C'è stata anche questa modifica, in tantissime compagnie aeree accettano ora animali di piccola taglia a bordo, non mettendoli in stiva. Il viaggio diventa così sempre più inclusivo anche nei confronti di coloro che sono membri della famiglia, seppur pelosi, perché sì, così è, sempre più italiani convivono con un amico a quattro zampe e lo portano in vacanza. In contemporanea aumentano anche i city break brevi, ovvero viaggi da due o tre giorni, soprattutto verso città sicure e facilmente visitabili a piedi, cioè senza stare lì a cercare a tutti i costi un'auto da noleggiare. Piacciono le location dove fare delle belle passeggiate, visitarle tranquillamente a piedi in famiglia. In Italia emergono mete come Lucca, tra mura rinascimentali e piste ciclabili, oppure la nostra Verona, che spicca in questo sondaggio, perfetta per un weekend culturale a misura di famiglia percorribile a piedi. Jess Klein, Oren One.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe fuggita in Italia la presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna e il figlio. L'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, sarebbe inizialmente scappata in Francia, poi si sarebbe diretta nel nostro paese. Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani. La cerimonia parte dall'Inan e poi si sposta in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad. È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, condannato per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. Maimone, 18enne, fu ucciso sul lungomare di Napoli con un colpo di pistola al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata per un paio di scarpe sporcate. Incidente aereo questa mattina a Castiglio Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo. Lo schianto non ha lasciato scampo al pilota, deceduto sul posto. Calcio ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo annuncia il presidente De Laurentiis sul suo account X. L'ex tecnico del Milan firma un contratto fino al 30 giugno 2029. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Novità discografica, Coco, dove sei? Top Record novità.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
1: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Dreams Are Made of Mine, Hilary Duff, 12:49 minuti, il nostro venerdì on air in diretta. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Vi ricordo che anche domani staremo insieme. Il sabato è dedicato ai tanti, tantissimi eventi da vivere, non solo a Verona ma anche in provincia. Ce ne sono davvero tanti anche per questo fine settimana, per questo weekend. Sarà un weekend bello, soleggiato, ma non troppo caldo. Quindi un weekend da vivere fuori porta sicuramente. Madame, nuovo singolo, Mama non Mama. Facciamo

0: terra, Dios! Su radio però è 12:54 minuti, no, resto qua, non scherziamo. Allora, resto qua anche nella prossima ora perché vi parlerò delle migliori passeggiate panoramiche d'Europa, partendo proprio dalle passeggiate sul nostro lago di Garda. Ci sono tante location di cui parlare. Torniamo prima dell'informazione curata da Luca Del Ponte con Baby K.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800. La grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: il nuovo singolo per l'estate 2026 su Radio Verona, che ci accompagna verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte, completato dalla viabilità.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. La Giunta Comunale di Verona ha dato il via libera al progetto da quasi 3 milioni di euro per riqualificare il percorso delle mura. L'intervento interesserà Porta Nuova, Porta Palio e l'area del parcheggio, con restauri, messa in sicurezza e valorizzazione delle gallerie di contromina. Oltre 2 milioni e mezzo di euro arriveranno da fondi europei destinati alla rigenerazione urbana. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 3 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Oggi ricorre il 5° anniversario della tragedia di Sant'Anna, in cui morirono i piccoli Michele Mazzuccato e Tommaso Saggioro di soli 7 anni. Le famiglie si sono già opposte a due archiviazioni e restano in attesa di risposte. Valentina Burati.
6: Come ogni anno, da quel tragico 3 luglio 2021, sono tornati anche oggi in cima al Corno d'Aquilio per salutare i loro bambini, strappati alla vita così presto da una sciagura che resterà senza responsabili. Ma non si danno pace Andrea Saggioro e Mattia Mazzuccato, i papà di Tommaso e Michele, i bambini rimasti schiacciati ad appena 7 anni dal crollo del tetto di una giassara a Sant'Anna d'Alfaedo in un sabato di festa. Stavano giocando a pochi passi dalla malga, dove le famiglie erano riunite a pranzo. Un passo in più e le lastre in pietra sono collassate, uccidendo Tommy e Miki e ferendo altri due bambini. La Procura di Verona per due volte ha archiviato le indagini, la prima nel 2023 e l'ultima lo scorso Natale. Unico indagato da principio il proprietario della malga sul cui terreno sorge la giassara. In seguito si erano aggiunti anche i nomi di altri 7 comproprietari dell'area. In entrambi i casi i genitori dei bambini si sono opposti all'archiviazione, sostenendo che nella zona non c'era alcun cartello di pericolo o segnali che potessero evitare la tragedia. Ancora una volta le famiglie rimangono in attesa di risposte. Andrea, Mattia, con Alessandra, la mamma di Michele, quella di Tommaso, Donatella, è scomparsa nel 2022 per una grave malattia. Intorno a loro e ai fratellini, nella disperazione, la comunità degli amici e della scuola si è sempre stretta e questa sera si attende tanta gente alla messa alla chiesa di Mizzole, quella frequentata dai bambini. L'11 luglio si terrà un'altra celebrazione a San Benedetto sul Corno d'Aquilio, nella chiesetta che custodisce una targa in ricordo di Miki e Tommy.
4: Un documentario del Vaticano, realizzato in occasione del primo anno di pontificato di Papa Leone, mostra con due foto quando, nei primi anni Ottanta, il giovane studente americano con degli amici visitò Verona nel servizio di Lucio Salgaro.
7: Come gran parte dei papi dell'ultimo secolo, anche Leone XIV ha fatto tappa a Verona. Dopo la storica visita di Giovanni Paolo II, che segnò il ritorno in città di un pontefice dopo 206 anni, seguirono la visita di Benedetto XVI e due anni fa quella di Papa Francesco per l'Arena di Pace. E proprio l'Arena è uno dei monumenti che Robert Prevost visitò quando, da diacono con i compagni di studio, trascorse un periodo di vacanza nei primi anni Ottanta tra le città del Nord Italia. Le foto che documentano quella presenza sono contenute nel documentario Leone a Roma, realizzato dai media vaticani per il primo anniversario dall'elezione a pontefice. Il docufilm, disponibile sul canale YouTube Vatican News, racconta con aneddoti di amici, colleghi di studi, con fratelli agostiniani, famiglie, i circa 19 anni trascorsi da Prevost a Roma, dove arrivò da Chicago con una laurea in matematica, conseguita negli Stati Uniti per studiare diritto canonico alla

0: Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum. Lì ottenne la licenza nel 1984 e il dottorato nel 1987. Durante la visita a Verona e in Arena, Prevost è con due amici. Uno di loro è il coetaneo bergamasco padre Giovanni Lenzi, che conferma la passione del futuro Papa per il tennis, mentre è un inedito quello che in quel periodo guardava in TV padre Bob, Quelli della Notte, il mitico programma di Renzo Arbore.
1: Per noi quello era la nostra ricreazione e lui veniva e facevamo cosa. Poi dopo finito lui, io gli dicevo di andare in stanza perché lui avrebbe pure continuato, ma gli dicevo, io vado a dormire al mattino alle 6:30, dovevamo alzarsi, e lui andava in camera a studiare, perché lui studiava di notte.
2: Scattano domani 4 luglio anche a Verona i saldi estivi, che proseguiranno fino al 31 agosto. Alessandro Del Rico.
3: Partono sabato i saldi estivi. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio e Camere del Veneto, durante il periodo dei saldi quasi la metà dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale. Sul fronte della spesa, 2 persone su 3 prevedono di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, 1 persona su 4 dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Anche in questo caso i dati sono molto vicini a quelli regionali. Per molti negozi i saldi restano momento importante per mettere a posto i conti ed eliminare le giacenze nei magazzini. Anche quest'anno, peraltro, non sono mancati episodi di saldi mascherati prima dell'inizio ufficiale, con sconti anticipati rivolti alla clientela, soprattutto da parte dei grandi gruppi e delle piattaforme online. A tal fine viene accolta con soddisfazione l'introduzione, dal 1° di luglio, del dazio di 3 euro sui piccoli pacchetti extra UE, che rappresenta un segnale importante per riequilibrare il mercato.
2: E adesso gli ultimi di Sport Calcio con Alessandro Di Pietro. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Luca. In una giornata speciale, il 3 luglio, per tutta Verona, non soltanto quella sportiva, per i 91 anni, il compleanno di Osvaldo Bagnoli, un fine settimana di assoluta tranquillità per Sean Sogliano e per il Verona. Nessuna ufficialità oggi, probabilmente lunedì, quella di Leali per il biennale del nuovo portiere dell'Hellas, con l'addio inevitabile conseguente di Montipò, comunque ancora senza un vero acquirente, al di là di quello che è il gradimento del Monza, così come della Venezia, così come del Torino. Per il resto sarà la settimana, la prossima, del primo giorno di ritiro, il 12, domenica prossima, con la squadra che sarà a Folgheria fino al 26 di luglio, incastrandoci anche 3 amichevoli, compresa quella con la Virtus, prima di quella con la Dolomiti e Bellunesi, formazione di Lega Pro, un Verona tutto da costruire, con Sogliano al lavoro, ma con un attimo di pausa in questi giorni, proprio derivante da quello che è il momento, da quello che sarà inevitabilmente il primo periodo di ritiro, in cui la squadra dovrà lavorare, ascoltare i suggerimenti, i consigli, gli insegnamenti di Baroni e far gruppo. Questa è stata la grande ricetta da sempre di Sean Sogliano, così come sarà anche stavolta, al netto di quello che sarà l'inevitabile dover rinforzare la rosa anche in attacco, con il nome sempre caldo di artistico di proprietà della Lazio, l'ultima stagione benissimo, 14 gol stagionali allo Spezia. Ed è tutto per lo sport.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona. Viabilità.
2: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano permane traffico rallentato per intensità dei flussi tra Verona Est e Verona Sud. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero in direzione Modena. Restano 4 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 a causa del traffico intenso. Non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

passati ben 10 anni, estate 2016. Come scorre velocemente il tempo. Sia è la voce inconfondibile di Sean Paul, Cheap Thrills, 13:18 minuti on air in diretta, questa è Radio Verona. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi, buon pranzo, buon weekend in arrivo. Lago di Garda e Costa Amalfitana, questi due spettacolari itinerari italiani che sono stati inseriti dal The Guardian nelle passeggiate panoramiche più belle di tutto il vecchio continente, di tutta l'Europa. Tra le escursioni premiate dal giornale britannico c'è il Sentiero del Ponale, considerato uno dei percorsi più iconici del Benaco, lungo circa 10 km tra andata e ritorno, parte da Riva del Garda in Trentino e segue l'antica strada scavata nella roccia che conduce verso la Valle di Ledro. Ci fa onore, vicinissima a noi questa location, questo percorso, questo sentiero speciale da percorrere almeno una volta nella vita, un sentiero davvero bellissimo, e dove c'è anche la Tagliata del Ponale, questa imponente fortificazione militare realizzata dagli austriaci a partire dal 1860 con cunicoli scavati nella roccia, davvero molto molto suggestivo. Lost Frequencies, ora Levatol.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnano.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

la vasca, Alex Britti, Benji e Fede, nuova versione del famoso successone di Alex Britti di un po' di anni fa, nuova versione targata estate 2026 su Radio Verona. E abbiamo detto che il Lago di Garda e la costiera amalfitana, questi itinerari spettacoli che sono stati decantati come più belli d'Europa, beh, il sentiero del Ponale, quello del nostro Lago di Garda, ne abbiamo parlato, quello che parte proprio da Riva del Garda, ma non solo, anche la costiera amalfitana, come dicevo, perché il celebre sentiero degli dei è considerato uno dei trekking più spettacolari di tutta la penisola, di tutta l'Italia. Quindi se volete qualche idea, qualcosa da fare di carino in quest'estate, beh, ovviamente il sentiero del Ponale è alquanto vicino anche a Verona, location dalla quale trasmettiamo. Ora ricordiamo una cosa importante, perché si può continuare a partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena, e ci accompagnerà questo concorso fino alla fine di agosto. Che puoi partecipare, è davvero semplice, da lunedì alla domenica basta risolvere i cruciverba sulle pagine del gioco, ovviamente, e scoprire la lettera del giorno. E cosa si fa? Giorno dopo giorno si compone quello che è il codice settimanale, poi bisogna registrarsi o loggarsi sul sito larena.it e inserire la soluzione. Facendo così si partecipa alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio ci sono ben 4 buoni spesa del valore di 100 euro cada uno, spendibili nei supermercati Martinelli. Quindi 100 euro di spesa per voi, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 si può anche accedere alla super mega estrazione finale con fantastici premi, premi straordinari, tra i quali ricordiamo una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per 2 persone. Una bellissima opportunità per quest'estate. Giocate, buona fortuna. Ancora la musica, quella bella, quella che ci piace, quella che ci ha accompagnato durante questo 2026, che ritroviamo anche in questo venerdì. Io continuo ad augurarvi ancora buon pranzo, ovviamente buon weekend in arrivo, buon viaggio per tutti coloro che hanno programmato le proprie vacanze, sono proprio in partenza, magari alle prese con le ultime cose da sistemare in valigia. Arriva Wiz Khalifa, That's Her.

0: Radio Verona Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione. Sarebbe passata dall'Italia per raggiungere la Svizzera la presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui è rimasto ferito l'oligarca ucraino Vadim Mermolaev. Sono gli ultimi aggiornamenti della donna di 39 anni, della quale sono state diffuse anche le generalità. Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta intanto nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine, nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 30 le vittime e decine feriti. Avvertito dagli 007, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA ci facciano produrre Patriot per difenderci, ha chiesto. Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre la bara dell'Ayatollah Ali Khamenei in vista della cerimonia funebre prevista in tutto il paese. La cerimonia parte dall'Iran, poi si sposta in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad. Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato dopo essersi tuffato nella piscina romana a Milano. Quando è avvenuto il fatto, l'impianto aveva già chiuso le porte bagnanti. Tornano a crescere nel 2026 in Italia i comuni rifiuti free. Dopo il lieve calo del 5% registrato nel 2025, risalgono a 675 su un totale di 7.894 comuni. Lo indica la 33esima edizione di Comuni Ricicloni dell'Ambiente presentato a Roma nella giornata finale dell'Ecoforum Nazionale dell'Economia Circolare. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: novità, Giselle su Radio Verona Top Record.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

of Fame, The Script, con il grande Will.i.am. 13:44 minuti, ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Abbiamo parlato di queste passeggiate stupende, una vicinissima, a parte proprio la riva del Garda nel nostro territorio, perché passeggiare ci fa bene, ci fa sentire bene, ci rilassa e ci riporta quello che è il contatto con la natura. Ma per sentirsi vive, soprattutto le donne, devono fare un'altra cosa: devono vedere le proprie amiche almeno ogni 22 giorni. C'è questo sondaggio che è stato effettuato: le donne non dovrebbero assolutamente trascurare le proprie relazioni, dando magari priorità ad altre cose, al lavoro, alla famiglia. Sì, ci sta, si lavora, si vive la famiglia, si vivono i propri figli, ma le donne, per sentirsi davvero in equilibrio, dovrebbero vedere le proprie amicizie, le proprie amiche ogni 22 giorni, secondo praticamente questa indagine, né un giorno in più e né un giorno in meno. Lo stabilisce una ricerca degli State, che non chiarisce però perché il confine sia fissato proprio in questo numero. Sinceramente non lo capisco neanch'io. Secondo me andrebbe meglio anche, diciamo, una volta alla settimana, non sarebbe proprio male. E del resto le indagini hanno già evidenziato che le amicizie femminili sono spesso caratterizzate da un supporto emotivo forte, da condivisione e rispetto, soprattutto le amicizie vere, perché poi soprattutto tra le donne ci sono a volte delle gelosie, più tra le donne che tra gli uomini, che magari possono rovinare l'amicizia. L'amicizia vera è difficile da trovare, ma quando la si trova è un tesoro, proprio per il proprio benessere psicologico. Noi siamo fortunati qua a Radio Verona, perché una piccola grande famiglia. È già arrivata Desi, a proposito di amicizia, la nostra grande amicizia del passato, che è tornata in onda con noi recentemente e ci rimarrà, ve lo dico, anche per tutta la prossima stagione. La ritroverete a partire dalle ore 14. Subito un salto nel passato. 82 Club.

0: Io non so, Jennifer Lopez non invecchia assolutamente mai. Nuovissimo singolo, Salvame, oi! Alle 13:51 minuti sulla prima unica radio di Verona. Abbiamo parlato di amicizie. E c'è da dire che crescendo, quando si è grandi, è difficile creare delle amicizie davvero vere, ma non è impossibile. E a tal proposito, un abbraccione radiofonico, un salutone grande, grande a Mara, ma anche a Marilena, che ci stanno ascoltando. Detto questo, io vi saluto, vado dalle mie amiche, no scherzo, noi ci ritroviamo domani mattina, come sempre, dopo l'informazione delle ore 9 per vivere il sabato mattina della prima unica radio di Verona insieme. Il sabato mattina è dedicato ai tanti, tantissimi eventi da vivere nel weekend e vi spoilerò già che anche in questo weekend ce ne sono davvero tanti, non riuscirò a citarli tutti, ma ci proverò come al mio solito. A proposito di giovani donne, in arrivo la nostra Daisy a farvi compagnia dalle 14 fino alle 17, poi il nostro Matteo Sambugaro dalle 17 con il suo appuntamento pomeridiano, bip bip, via libera dalle 19 fuori gioco. Ultima giornata quest'oggi di fuorigioco dal cuore della città di Verona, dall'hotel, dallo splendido hotel, da questa magnifica location che è il Due Torri. Come preannunciato, vi aspetto domani mattina. In arrivo anche l'informazione curata da Luca Del Ponte. Un abbraccione radiofonico a tutti quanti voi da Nadia De Nicolò.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ma

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: porno.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la prima tranche dell'avanzo di bilancio 2026 destinando oltre 15 milioni di euro a manutenzioni e sicurezza. Previsti fondi per strade, marciapiedi, scuole, videosorveglianza e protezione civile, oltre ai 14 milioni di euro già assegnati dal Ministero delle Infrastrutture per il completamento della filovia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 3 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Buone notizie da Roma per le opere pubbliche che attendevano proroghe per il completamento. Concessi maggiori margini di manovra per il filobus, come ci racconta Giovanni Salvatori.
5: Una concessione non richiesta che fa ben sperare per un'altra. Sono buone notizie quelle arrivate dal Ministero dei Trasporti per Verona. 30 giorni di tempo in più a disposizione di tecnici uffici per sistemare a dovere gli ultimi dettagli della filovia. Finanziata da anni con un fondo statale, dunque non legato al PNRR, che rappresenta il mega investimento europeo per uscire dalla crisi determinata dal Covid, l'opera di trasporto di massa aveva però ricevuto un ulteriore finanziamento poco più di un mese fa, 14 milioni di euro aggiuntivi appunto dai fondi europei. L'unica condizione era stata rispettata da Verona, che aveva ultimato i lavori per la linea della filovia tra la Genovesa e lo stadio entro il 30 giugno, come richiesto. In regalo ora arriva un mese in più, che permetterà di preparare con cura la rendicontazione finanziaria e di collocare la segnaletica, mentre il conto alla rovescia per vedere muoversi il primo mezzo del filobus lungo la direttrice di prova sta per terminare. La prossima settimana inizieranno le corse senza carico, mentre per avere i passeggeri a bordo sempre in prova bisognerà attendere dopo la riapertura delle scuole. Al Ministero dell'Interno e non a quello dei Trasporti fa capo invece l'altra e fondamentale proroga al fatidico 30 giugno, in questo caso chiesta dal Comune. Si tratta dei fondi per l'arsenale, palazzina di comando e corpo centrale, per i quali Palazzo Barbieri era in linea con i tempi, ma ha dovuto stopparsi per le vicende dell'impresa Italiana Costruzioni, costretta per questioni finanziarie a cedere alcune partecipate e attendere il perfezionamento di queste operazioni. L'attesa del via libera dello slittamento a fine agosto prosegue, ma potrebbe risolversi da un momento all'altro e il Comune è convinto che la proroga sarà concessa. Il semaforo verde al filobus per ora alimenta questo ottimismo.
4: La politica: mentre la premier Giorgia Meloni era a Padova per il congresso della UIL, il generale Roberto Vannacci da Rovigo ha rilanciato l'ipotesi di vedere Meloni al Quirinale, definendola una persona capace. Vannacci è tornato anche a chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, mentre dalla maggioranza arrivano segnali di prudenza sia sul Colle sia sull'ipotesi di un rimpasto di governo. E il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, prende le distanze dalle parole di Roberto Vannacci sul femminicidio, definendole uno scivolone. In una intervista al Corriere della Sera ribadisce che il femminicidio è una realtà da contrastare con fermezza, chiede più educazione al rispetto fin dalla scuola e invita a lavorare sulla cultura maschile per prevenire la violenza contro

0: le donne. Da martedì 7 luglio la continuità assistenziale, l'ex guardia medica di San Bonifacio, si trasferisce dall'ospedale Fracastoro alla vicina casa della comunità di via Fontanelle. Lo comunica l'ULS 9 Scaligera, precisando che non cambiano né gli orari di apertura, né i servizi offerti, né i comuni serviti dalla struttura. Con l'avvio del secondo esodo estivo torna anche l'attenzione ai furti in abitazione. Secondo un'elaborazione di facile.it su dati ufficiali, in Veneto nell'ultimo anno sono stati denunciati oltre 18.500 colpi nelle case, più di 50 al giorno. Verona è la seconda provincia della regione per numero di furti, con quasi 4.000 episodi, preceduta solo da Padova. Tra i consigli prima di partire, verificare la chiusura di porte e finestre e affidarsi, se possibile, al controllo di vicinato. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: Radio Verona.
8: Radio Verona, flashback.

con Wild Boys ci fanno sentire veramente molto strong. E no, tra l'altro i Duran Duran saranno qui il 7 luglio all'Arena di Verona, proprio bellissimo. C'è chi è lì in attesa trepidante per andarli a vedere, tipo la nostra amica Laura, che ha detto: non vedo l'ora di andarmi a vedere, gustare i Duran Duran, che sono stati il disco Flashback qui su Radio Verona. E buon pomeriggio, buon inizio di pomeriggio da Daisy e benvenuti sulla vostra radio, Radio Verona. Allora ragazzi, guardiamoci negli occhi, anzi no, guardiamoci nelle orecchie, ci sentiamo, è inutile che tiriamo dentro la pancia, ormai ci siamo, luglio è iniziato, il sole picchia e il momento del giudizio universale è arrivato. Sì, parlo di lei, la fatidica prova costume, quel momento magico dell'anno in cui il tuo specchio smette di essere un amico e diventa un cinico giudice. So che molti di noi in questo momento, insomma, stanno fissando una bella insalatina scondita e magari rimpiangendo con lacrime di nostalgia qualche carboidrato, una bella pasta asciuttina per esempio, un bel paninazzo. Ma niente, oggi cari amici di Radio Verona sono qui per portarvi, almeno dicono questi esperti, con la salvezza. Vi sto per svelare una dieta che promette una qualcosa di spettacolare. Allora, dimenticate quindi il digiuno ascetico. Oggi parliamo di un miracolo della scienza, o forse direi della magia nera, dobbiamo ancora capirlo, dove si possono mangiare pizza e gelato. Se avete sentito bene, pizza e gelato, i nostri cibi preferiti. Praticamente è la dieta della felicità. E quindi dopo proviamo a sentire. Quindi restate sintonizzati perché tra pochissimo proveremo a guardare insieme qual è questo trucchetto che ci può quindi portare a mangiare i nostri cibi preferiti anche durante la dieta. Nel frattempo, per bruciare le prime due calorie della giornata, alzate il volume e

0: Times qui su Radio Verona. Allora parliamo di questa dieta miracolosa, dieta flessibile. Non è la dieta del flessibile che insomma te lo passi sul corpo e per forza dimagrisci. Si chiama IFIM ed è perfetta, dicono, per l'estate, per dimagrire senza rinunciare a pizza e gelato. È il nuovo trend che in effetti c'è anche sui social, perché se voi guardate i social se ne parla tantissimo di questo tipo di dieta, che è un regime dimagrante, diciamo, che aiuta a non sentirsi frustrati, che non elimina nessun alimento ma li organizza in un equilibrio di calorie e macronutrienti, una specie di, diciamo, libertà vigilata, ecco, che dona un po' più di agio e adattabilità nella vita di tutti i giorni, anche perché insomma bisogna anche socializzare, avere degli amici, non è che si può stare chiuso in casa perché sei a dieta. Quindi loro cosa dicono? Va bene mangiare anche le cose che ci piacciono, purché riusciamo a calibrare un po' le calorie, quindi sappiamo che dobbiamo consumare, non so, 1400 calorie, ci stiamo dentro, cercare di equilibrare le cose, quindi non 1400 calorie solo di gelati, ecco, e poi metterci dentro quindi proteine, vitamine, carboidrati, tutte quelle robette lì. E poi se si sfora, perché è giusto anche sforare, perché psicologicamente fa bene, quando si è con gli amici quella cosa in più insomma la si mangia, il giorno dopo magari darsi una regolatina e quindi mangiare qualcosina di meno, piuttosto che andare a fare una bella passeggiata in Piazza Bra, ecco, senza però soffermarci a guardare le vetrine, perché se andiamo così piano non si brucia niente, a parte che magari qualche soldino che viene fuori dal portafogli, perché quando si va via Mazzini il morto ci scappa sempre, ci scappa qualcosina, specialmente noi donne. Compriamo qualcosa? Sì, dai, anche perché tira sul morale anche quello, oltre che a mangiare un bel gelato e una bella pizzetta.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

ci piacciono molto e alle ragazze piace tantissimo anche viaggiare. Certo, allora amici, questo per introdurvi un nuovo volo che praticamente, diciamo, aumenta quelle che sono le relazioni, no, con l'estero, il commercio, il turismo e nuove opportunità. Perché? Perché insomma viaggiare è una cosa che ci ispira tantissimo. È vero che l'Italia è bella e per esplorarla tutta ci vuole penso un secolo, però insomma anche andare oltre, ma oltre oceano non è male. Ma a volte può capitare che tra uno scalo di qua, uno scalo di là, eccetera eccetera, è veramente ci si trova in difficoltà, si va un po' in sbattimento, dice caspita ci impiego una vita ad arrivare. E allora questa mattina su un po' di giornali ho trovato che c'è questo nuovo volo diretto che è stato proprio inaugurato, un volo Air Cina che fa Pechino-Venezia, quindi una grande opportunità, come dicevo, per turismo e commercio grazie a questa, diciamo, opportunità che sarà, che è al Marco Polo, all'aeroporto Marco Polo di Venezia, che arricchisce quindi il suo ruolo di terzo scalo intercontinentale nazionale con questo volo non stop che tra l'altro determina proprio un risparmio di tempo del 20%, che non è poco, perché il Pechino è molto lontana, amici, è molto lontana, sì davvero, però deve essere anche molto bella. Big Girl qui su

0: Soul, sei bella anche così, con tutti i denti dipinti di nero. E sapete perché dico questo? Perché alcune popolazioni scelgono di dipingersi i denti di nero per un motivo. E ve lo spiego dopo, perché adesso c'è il GR nazionale e internazionale qui su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ha un nome l'attentatrice che ha piazzato una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco. È la 39enne Anastasia Berezovska, cittadina ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. È fuggita in Francia, poi in Italia, quindi in Svizzera. È emesso un mandato di cattura internazionale. Ermolaev è stato sottoposto nel 2023 a sanzioni da parte delle autorità ucraine per presunti legami economici con la Crimea occupata dalla Russia. Intanto una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine. Almeno 30 i morti, decine i feriti. Gli Stati Uniti hanno avvertito la Polonia che la Russia potrebbe preparare nei prossimi mesi una provocazione militare con l'obiettivo di testare la risolutezza della NATO nel difendere i propri alleati. È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, appartenente ad una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone per una scarpa sporcata. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta della Procura Generale. Siamo al calcio. Dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Record su Radio Verona e Gail con Johnny Bird.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Radio Verona, Enrique Iglesias, Be With You su Radio Verona. Allora, vi dicevo, cari amici, che per avere i denti bianchi bisogna farsi di neri, non c'è niente da fare. In questa epoca in cui si va nel supermercato e al reparto dentifrici, che è veramente un reparto gigantesco, sbiancante di qua, sbiancante di là, sbiancante di su, sbiancante di giù, ed è da una vita che queste popolazioni indigene fanno questa miscela miracolosa che sbianca i denti, perché avere i denti neri è un antico rito praticato per secoli in varie parti del mondo e c'è la formula scientifica usata proprio per ottenerlo. Allora, qual è? I denti neri sono tra l'altro stati a lungo desiderati e ricercati da diverse popolazioni in Asia, Africa, Americhe e Oceania, perché parte di riti di passaggio o tradizioni religiose. In Vietnam in particolare avere denti molto neri e lucidi era considerato addirittura un ideale di bellezza e in alcuni contesti lo è ancora oggi. Questa pratica risale, pensate, all'età del ferro, quindi. Ma parliamo della ricetta del sorriso nero, che in realtà poi dicono che sbianchi, però adesso io ve lo dico perché c'è scritto su Focus, vero? Poi in realtà non copiate, mi raccomando, non si sa mai. Andate dal vostro dentista. Quindi, allora, qual è la ricettina? È un trattamento che va ripetuto, dicono, tutti i giorni, dove ci va una pasta a base di minerali di zolfo, una robetta semplice, minerali ferrosi, estratti vegetali ricchi di tannini, come il tè per esempio, dicono che macchia i denti, e le scorze di melograno. Vabbè, ce le passiamo. Io di solito mi passo la buccia di banana sulla

Pezzali e Eros Ramazzotti, che ho letto da qualche parte si è fatto un intervento per ispessirsi le corde vocali. Ecco, vabbè, insomma, del resto fare il cantante è il suo mestiere, e noi fare, anche noi usiamo la voce, noi speaker radiofonici, è giusto, ma comunque ci piace anche avere cura della nostra pelle. E quindi quando Mirella adesso mi ha scritto un WhatsApp al 335 60 11 610, come sarebbe a dire che ti spalmi la buccia di banana in faccia? Certo, l'ho visto fare sui social, poi mi sono informata e in effetti la parte interna, vero, della buccia della banana spalmata sul viso fa bene, insomma, fa bene perché gli dà quelle vitamine che, insomma, gli servono per essere più bella. Non vi posso dire se è più bella o meno, però io lo faccio lo stesso, non costa niente, è gratis. Ma attenzione, ci sono tanti cibi che favoriscono di

è pericolosissimo. E quando di solito si parla di alimentazione e abbronzatura, il pensiero corre subito alle carote. Ma voi avete mai visto un coniglio abbronzato? Scusate, no, a parte gli scherzi. Si parla di questo famoso beta carotene, che in realtà dicono non è l'unico alleato della pelle durante l'esposizione solare. Ci vuole una dieta varia che comunque con certi principi funziona benissimo per evitare quello che è lo stress ossidativo dai raggi UVD. UV, solo V e basta. Allora c'è per esempio, oltre che al carotene, che mi pare che ci sia anche nell'anguria, comunque no, nella zucca mi dicono, c'è il licopene, che invece è uno scudo rosso di pomodori e anguria. Poi c'è la luteina, che è il carotenoide che difende occhi e pelle dai raggi, insomma, nocivi del sole. La famosa, tanto amata vitamina C, che è il sostegno alla produzione di collagene. Gli omega 3, che sono i grassi buoni che aiutano la pelle al sole. Tutto bene, quindi, per chi va al mare.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Rose partecipando al gioco Vinci l'estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è molto semplice, dal lunedì alla domenica basta risolvere i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprire la lettera del giorno e comporre la frase barra codice settimanale, registrarsi o logarsi sul sito l'arena.it e inserire quindi la soluzione, cioè questa parola che avete composto durante la settimana. Inserite la soluzione e quindi partecipate alle estrazioni settimanali. Ma cosa si vince? Cosa si vince ogni settimana in palio? 4 buoni spesa del valore di 100 euro in questo periodo. Buono, ciascuno spendibile nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari. Allora, i premi straordinari ci sono: tra i premi straordinari una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Allora cosa aspettate, amici? Giocate e buona fortuna. Ora lo spazio va quindi alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. La Giunta Comunale di Verona ha dato il via libera al progetto da quasi 3 milioni di euro per riqualificare il percorso delle mura. L'intervento interesserà Porta Nuova, Porta Palio e l'area del

0: venerdì 3 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Oggi ricorre il 5° anniversario della tragedia di Sant'Anna in cui morirono i piccoli Michele Mazzuccato e Tommaso Saggioro di soli 7 anni. Le famiglie si sono già opposte a 2 archiviazioni e restano in attesa di risposte. Valentina Burati.
1: Come ogni anno, da quel tragico 3 luglio 2021 sono tornati anche oggi in cima al Corno d'Aquilio per salutare i loro bambini, strappati alla vita così presto da una sciagura che resterà senza responsabili. Ma non si danno pace Andrea Saggioro e Mattia Mazzuccato, i papà di Tommaso e Michele, i bambini rimasti schiacciati ad appena 7 anni dal crollo del tetto di una giassara a Sant'Anna d'Alfaedo in un sabato di festa. Stavano giocando a pochi passi dalla Malga, dove le famiglie erano riunite a pranzo. Un passo in più e le lastre in pietra sono collassate, uccidendo Tommy e Miki e ferendo altri 2 bambini. La Procura di Verona per 2 volte ha archiviato le indagini, la prima nel 2023, l'ultima lo scorso Natale. Unico indagato da principio il proprietario della Malga sul cui terreno sorge la giassara. In seguito si erano aggiunti anche i nomi di altri 7 comproprietari dell'area. In entrambi i casi i genitori dei bambini si sono opposti all'archiviazione, sostenendo che nella zona non c'era alcun cartello di pericolo o segnali che potessero evitare la tragedia. Ancora una volta le famiglie rimangono in attesa di risposte. Andrea, Mattia, con Alessandra, la mamma di Michele, quella di Tommaso, Donatella, è scomparsa nel 2022 per una grave malattia. Intorno a loro e ai fratellini, nella disperazione, la comunità degli amici e della scuola si è sempre stretta e questa sera si attende tanta gente alla messa alla chiesa di Mizzole, quella frequentata dai bambini. L'11 luglio si terrà un'altra celebrazione a San Benedetto sul Corno d'Aquilio, nella chiesetta che custodisce una targa in ricordo di Miki e Tommy.
0: Un documentario del Vaticano realizzato in occasione del primo anno di pontificato di Papa Leone mostra con 2 foto quando, nei primi anni 80, il giovane studente americano con degli amici visitò Verona nel servizio di Lucio Salgaro.
2: Come gran parte dei papi dell'ultimo secolo, anche Leone XIV ha fatto tappa a Verona. Dopo la storica visita di Giovanni Paolo II, che segnò il ritorno in città di un pontefice dopo 206 anni, seguirono la visita di Benedetto XVI e 2 anni fa quella di Papa Francesco per l'Arena di Pace. E proprio l'Arena è uno dei monumenti che Robert Prevost visitò quando da diacono con i compagni di studio trascorse un periodo di vacanza nei primi anni 80 tra le città del nord Italia. Le foto che documentano quella presenza sono contenute nel documentario Leone a Roma, realizzato dai media vaticani per il primo anniversario dall'elezione a pontefice. Il docufilm, disponibile sul canale YouTube Vatican News, racconta con aneddoti di amici, colleghi di studi, confratelli agostiniani, famiglie, i circa 19 anni trascorsi da Prevost a Roma, dove arrivò da Chicago con una laurea in matematica conseguita negli Stati Uniti per studiare diritto canonico alla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum. Lì ottenne la licenza nel 1984 e il dottorato nel 1987. Durante la visita a Verona e in Arena, Prevost è con 2 amici. Uno di loro è il coetaneo bergamasco padre Giovanni Lenzi, che conferma la passione del futuro Papa per il tennis, mentre è un inedito quello che in quel periodo guardava in TV padre Bob, Quelli della Notte, il mitico programma di Renzo Arbore.
3: Per noi quello era la nostra ricreazione e lui veniva e facevamo questo. Poi dopo finito lui, gli dicevo di andare in stanza perché lui avrebbe pure continuato, ma gli dicevo, io vado a dormire al mattino alle 6:30, dovevamo alzarsi, e lui andava in camera a studiare, lui studiava di notte.
0: Scattano domani 4 luglio anche a Verona i saldi estivi che proseguiranno fino al 31 agosto. Alessandro Del Rico.
4: Partono sabato i saldi estivi. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio e Unione Camere del Veneto, durante il periodo dei saldi quasi la metà dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale. Sul fronte della spesa, 2 persone su 3 prevedono di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, una persona su 4 dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Anche in questo caso i dati sono molto vicini a quelli regionali. Per molti negozi i saldi restano momento importante per mettere a posto i conti ed eliminare le giacenze nei magazzini. Anche quest'anno, peraltro, non sono mancati episodi di saldi mascherati prima dell'inizio ufficiale, con sconti anticipati rivolti alla clientela, soprattutto da parte dei grandi gruppi e delle piattaforme online. A tal fine viene accolta con soddisfazione l'introduzione, dal 1° di luglio, del dazio di 3 euro sui piccoli pacchetti.

0: pacchetti extra UE, che rappresenta un segnale importante per riequilibrare il mercato.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Meteo.
8: Per domani, sabato 4 luglio, la pressione torna ad aumentare sulla nostra regione, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali e sulle spiagge avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. A Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 32 gradi, minima 24, venti moderati al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da est-sud-est, e non avremo allerte meteo per AFA.
5: Radio Verona, flashback.

0: canzone disco flashback Bitter Fruit, lui è Little Steven. È un disco che è stato pubblicato nel 1987, che è una denuncia tra l'altro contro lo sfruttamento neocoloniale, e nella canzone proprio si usa questa metafora del frutto amaro per simboleggiare, diciamo, il lavoro sottopagato e l'oppressione, insomma, del periodo del lavoro nelle piantagioni. È un altro premio, diciamo, per quanto riguarda proprio il sociale, se lo è cuccato anche Piero Pelù, il frontman dei Litfiba, che è tornato sotto i riflettori anche per questo prestigioso riconoscimento. Infatti, con il brano SOS, Pelù si è aggiudicato il 24esimo premio Amnesty International, promosso proprio da Amnesty International Italia e dall'associazione Voci per la Libertà. È un brano proprio che nasce dalla volontà di richiamare l'attenzione sulla situazione nel territorio, quindi palestinese occupato, e sulle condizioni della popolazione civile nella striscia di Gaza. Vi ricordo che tra l'altro i Litfiba saranno a Verona il 9 luglio al Castello Scaligero di Villa Franca, e la storica band toscana quindi sarà protagonista di una delle pochissime tappe scelte per il tour dedicato ai 40 anni di 17 Re, che è questo album che hanno fatto i Litfiba, che è stato riconosciuto come proprio una pietra miliare del rock italiano. Quindi sul palco si riunirà la formazione originale che ha segnato un'epoca, quindi Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Aiazzi, Maroccolo, insomma, a quanto pare sarà una bellissima serata, così dicono appunto nell'organizzazione, ma ne siamo più che sicuri, visto, insomma, stiamo parlando di una storica band. Ricordandovi che proprio quella di Villa Franca sarà una delle sole due date previste in Veneto. Litfiba quindi 9 luglio al Castello Scaligero di Villa Franca. E ora su Radio Verona Ellie Goulding.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: chi passerà la notte rosa, ma se questi colori non vi piacciono...
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogare 8C, Verona.

su Radio Verona con Be With You. Allora, dicevamo che le notti di Verona si tingono di vari colori, soprattutto di rosa, ma ce n'è una che si tinge invece di giallo. Infatti sabato 4 luglio, cioè questo sabato qua, praticamente dalle ore 18 alle ore 23, Bardolino sarà teatro della Notte Gialla 2026, che è un evento organizzato dalla nostra Coldiretti Verona e Campagna Amica. Seconda edizione, slogan Campagna Amica incontra l'estate, quindi Coldiretti porterà in primo piano il meglio del nostro territorio grazie proprio alla presenza dei produttori a chilometro zero. Poi ci saranno ovviamente stand gastronomici e udite udite un partner musicale di quelli che vi faranno ballare come dei pazzi. Allora, ci saranno da mangiare tante cose buone. Adesso faccio fatica

patù patù patero buono, quindi tartufi, albicocche, mamma mia quanta roba buona. E poi cosa c'è? Il miele, il melone, il sorbetto al melone. Oh mamma mia, no, niente, devo smettere di parlare, devo lasciare parlare la musica perché non ce la posso fare. Ma chi ci sarà che vi farà scatenare e ballare come dei pazzi scatenati? Il September Groove, questo mitico gruppo che fa tutta musica anni 70 e con anche abbigliamento, se non ricordo male, proprio dell'epoca. Eminem.

0: momenti, invece noi non siamo arrabbiati, siamo sempre contenti, sempre col sorriso sulle labbra, anche perché il 4 luglio ci sarà anche Nicolò Fabi a Verona per questo concerto al Teatro Romano nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali, una data che si inserisce nel calendario estivo del cantautore romano, che è pronto a tornare quindi dal vivo dopo il positivo riscontro ottenuto con la tournée teatrale dedicata al suo ultimo album Libertà negli occhi. Tantissimi eventi, grandi nomi dello spettacolo, della canzone, perché anche il 4 luglio c'è anche Joe Evan a Villa Franca di Verona con il concerto Extraterrestre. Insomma, Verona numero uno, top. Però adesso non occupiamoci soltanto di quelle che sono le notizie riguardanti il nostro territorio, ma anche le notizie che vengono dall'Europa, dall'Italia e da tutto il mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Ucraina 39enne ricercata per l'attentato a Monaco è stata avvistata a Francoforte. Si chiama Anastasia Berezovska, nota per i suoi legami con la criminalità, non avrebbe agito da sola. Perquisita la sua abitazione a Berlino. Feriti nell'attacco l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Omicidio-suicidio all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata l'ex moglie e l'ha coltellata. La donna è morta, l'uomo subito dopo si è ucciso gettandosi dalla finestra dell'ospedale dove l'ex consorte, malata da tempo, era ricoverata. Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro San Giuliano e la moglie Federica Corsini. L'accusa contestata dalla Procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. In Iran prendono il via tre giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare di Stati Uniti ed Israele. Tra i 15 e 20 milioni le presenze stimate a Teheran. Lunedì, giorno del corteo funebre, resterà completamente chiuso lo spazio aereo. Formula 1, Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell, alle 17.30 la qualifica sprint. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: questo è Giuse Delizia con il suo disco Top Record qui su Radio Verona, un disco particolare che racconta la fine di una storia d'amore che non finisce in realtà, no? Sapete, quelle storie un po' a metà che però lasciano sempre quei ricordi belli che difficilmente poi si dimenticano. Quindi Giuse Delizia, Super Giù su Radio Verona per quanto riguarda il disco Top Record, tra poco Compilation 90.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
6: Acqua e sapone,
5: oltre la convenienza.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

questi Penniston. E avete presente la Roberta Bruzzone, la famosa criminologa forense, famosissima direi ormai, l'abbiamo vista in tutte le TV possibili e immaginabili a commentare di tutto e di più. Allora andiamo a vedere la sua casa, perché su un sito si parla della casa della Bruzzone. Quindi come sarà la casa della signora, della dottoressa Bruzzone? Lei intanto abita a Roma in una villa, insomma vabbè ci sta, e quindi ha libri a gogo, ovviamente è chiaro, insomma, anche perché è una studiosa che vuole sempre stare sul pezzo, quindi sicuramente leggerà moltissimo, non solo libri ma anche fascicoli che lei usa come addirittura architrave, proprio relativi alla sua attività forense e investigativa. Poi ha una collezione di Harley, perché ha questa passione per queste moto e le tiene proprio esposte, perché ha questo rapporto molto emotivo con gli oggetti e le storie che rappresentano appunto questi oggetti. Quindi è proprio, diciamo, una collezione che fa proprio parte dell'arredamento. Le stanze dicono siano sobrie e richiamano però molto al crime, anche se non rinuncia la dottoressa Bruzzone al comfort. Ma udite udite, io pensavo che fosse solo una mania di mia mamma, vi dico la verità. Tra i particolari più inattesi della casa della dottoressa Roberta Bruzzone ci sono le tigri finte, sì, avete capito bene, è un elemento scenografico un po' che rompe quella prevedibilità, no, degli interni, considerato magari un po' kitsch, ma invece sono bellissime, sono veramente belle, e è un tocco che tra l'altro sì, dà un effetto sorpresa, perché provate a immaginare uno che vi entra a casa e trova, non so, una pantera, una tigre, che quelle che si comprano proprio nei... ci sono delle aziende specifiche che fanno queste cose qui, no? Una volta si usavano molto, ma adesso potrebbero anche tornare di moda. Richiamano un po', diciamo, quello che è il simbolismo e la teatralità, e di teatrale sicuramente tra i big della musica c'è Jamiroquai, Blue Skies.

cosa bisogna fare? Bisogna trovare delle spiagge che magari sono raggiungibili con un treno, perché no? Ce ne sono anche vicino a noi. Quindi andare al mare e al lago in treno, senza la macchina, per evitare le code, abbreviare i tempi, insomma si può andare in vari posti che sono vicini, quindi alle varie stazioni. Ci sono 5 spiagge. Una è, stiamo parlando di cose un po' lontane, cioè Genova e la Riviera di Levante, piuttosto che appunto Sestri Levante, Camogli, quelle zone lì, Levanto. E però vicino a noi c'è Desenzano del Garda in giornata. Come? Allora, quando si vuole quindi ridurre al minimo il tempo di viaggio, il Garda comunque in ogni caso è proprio la soluzione numero uno. Lo dicono un po' tutti questi giornali che parlano di vacanze, di mete, di viaggi e quant'altro. Quindi Desenzano, che poi vabbè è sulla parte bresciana, ma per noi il lago è tutto nostro, è tutto, siamo tutti una famiglia, non ha importanza Trentino, Brescia, tutto è uguale, siamo tutti un gruppo. Comunque Desenzano si sviluppa intorno al Porticciolo e si raggiunge con una passeggiata proprio breve dalla stazione Desenzano del Garda Sirmione. Le rive alternano prato e ghiaia fine, con acqua che vira dal verde al blu e lidi attrezzati per chi desidera lettini e ombrelloni. Poi ci sono anche, ovviamente, anche quello serve, bar e ristoranti lungo il lago, che così rendono anche facile pranzare o fermarsi per un gelato senza doversi portare via sto cavolo di frigo. Quando ero piccola c'erano le spiagge, erano praticamente tutte libere, e si andava con le pinne, fucile, occhiali, borsa termica, ombrellone e sdraio, si andava al mare. Praticamente andare in vacanza non era più una gioia ma una vera e propria fatica, ve lo posso assicurare. Radio Verona, Rich.

0: chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: stamattina quando sono salita in macchina ho tirato un mezzo sospiro di sollievo, perché caspita, meno male che il sedile non brucia come i giorni scorsi. Ma i giorni scorsi veramente c'era da ustionarsi le mani, perché volante e cruscotto, se non hanno protezione, ma non è che stiamo lì a mettere ogni volta le copertine sopra il cruscotto e sopra il volante, superano i 70 gradi, quindi il rischio di ustionarsi la pelle al momento del contatto è altissimo, Quindi dicono che in realtà bisognerebbe usare qualche cosa di protettivo, anche un telino, però in realtà bisogna fare le scelte giuste. E vediamo qual è la classifica di quello che è efficace per evitare che la macchina sia dentro a una tipo 50 gradi, forse anche di più, 55 circa gradi. Allora, attention, la cosa migliore da fare dicono sia la mezza copertura, cioè questo telo esterno che praticamente copre il tetto e tutti quanto qua, e i vetri, però quindi fa scendere la temperatura da 53 a 43 gradi, quindi 10 gradi in meno. Poi c'è la pellicola riflettente esterna, che è posizionata solo sul parabrezza ed è, secondo gli esperti, la seconda scelta migliore. E invece il parasole interno, quello che mettiamo un po' tutti in realtà, non fa niente, amici, abbassa solo di 4 gradi, praticamente nulla, considerando le temperature che ci sono state. E vabbè, ghiaccio bollente, dicono che le temperature adesso risaliranno, però del resto siamo in estate. Sono le ore 16, sì, però tra poco ci sarà, quindi ci saranno le notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnano.

0: 296 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È venerdì 3 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Buone notizie da Roma per le opere pubbliche che attendevano proroghe per il completamento. Concessi maggiori margini di manovra per il filobus, come ci racconta Giovanni Salvatori.
2: Una concessione non richiesta che fa ben sperare per un'altra. Sono buone notizie quelle arrivate dal Ministero dei Trasporti per Verona. 30 giorni di tempo in più a disposizione di tecnici uffici per sistemare a dovere gli ultimi dettagli della filovia. Finanziata da anni con un fondo statale, dunque non legato al PNRR, che rappresenta il mega investimento europeo per uscire dalla crisi determinata dal Covid, l'opera di trasporto di massa aveva però ricevuto un ulteriore finanziamento poco più di un mese fa, 14 milioni di euro aggiuntivi appunto dai fondi europei. L'unica condizione era stata rispettata da Verona, che aveva ultimato i lavori per la linea della filovia tra la Genovesa e lo stadio entro il 30 giugno, come richiesto. In regalo ora arriva un mese in più, che permetterà di preparare con cura la rendicontazione finanziaria e di collocare la segnaletica, mentre il conto alla rovescia per vedere muoversi il primo mezzo del filobus lungo la direttrice di prova sta per terminare. La prossima settimana inizieranno le corse senza carico, mentre per avere i passeggeri a bordo sempre in prova bisognerà attendere dopo la riapertura delle scuole. Al Ministero dell'Interno e non a quello dei Trasporti fa capo invece l'altra e fondamentale proroga al fatidico 30 giugno, in questo caso chiesta dal Comune. Si tratta dei fondi per l'arsenale, palazzina di comando e corpo centrale, per i quali Palazzo Barbieri era in linea con i tempi, ma ha dovuto stopparsi per le vicende dell'impresa Italiana Costruzioni, costretta per questioni finanziarie a cedere alcune partecipate e attendere il perfezionamento di queste operazioni. L'attesa del via libera dello slittamento a fine agosto prosegue, ma potrebbe risolversi da un momento all'altro e il Comune è convinto che la proroga sarà concessa. Il semaforo verde al filobus per ora alimenta questo ottimismo.
1: La politica: mentre la premier Giorgia Meloni era a Padova per il congresso della UIL, il generale Roberto Vannacci da Rovigo ha rilanciato l'ipotesi di vedere Meloni al Quirinale, definendola una persona capace. Vannacci è tornato anche a chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, mentre dalla maggioranza arrivano segnali di prudenza sia sul Colle sia sull'ipotesi di un rimpasto di governo. E il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, prende le distanze dalle parole di Roberto Vannacci sul femminicidio, definendole uno scivolone. In una intervista al Corriere della Sera ribadisce che il femminicidio è una realtà da contrastare con fermezza, chiede più educazione al rispetto fin dalla scuola e invita a lavorare sulla cultura maschile per prevenire la violenza contro le donne. Da martedì 7 luglio la continuità assistenziale, l'ex guardia medica di San Bonifacio, si trasferisce dall'ospedale Fracastoro alla vicina casa della comunità di via Fontanelle. Lo comunica l'ULS 9 Scaligera, precisando che non cambiano né gli orari di apertura, né i servizi offerti, né i comuni serviti dalla struttura. Con l'avvio del secondo esodo estivo torna anche l'attenzione ai furti in abitazione. Secondo un'elaborazione di facile.it su dati ufficiali, in Veneto nell'ultimo anno sono stati denunciati oltre 18.500 colpi nelle case, più di 50 al giorno. Verona è la seconda provincia della regione per numero di furti, con quasi 4.000 episodi, preceduta solo da Padova. Tra i consigli prima di partire, verificare la chiusura di porte e finestre e affidarsi, se possibile, al controllo di vicinato. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
1: Per domani, sabato 4 luglio, la pressione torna ad aumentare sulla nostra regione, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali e sulle spiagge avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. A Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Temperatura massima fino a 32 gradi, minima 24, venti moderati al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da est-sud-est e non avremo allerte meteo per AFA.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi.

0: servizi fieristici, manifestazioni culturali,
1: pulizie, manutenzione, spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona, flashback.

Change, si può cambiare, certo, come è cambiata, diciamo, un cambiato registro per quanto riguarda Verona, perché con il calo delle temperature, proprio a partire da ieri, giovedì 2 luglio, è stato riaperto il museo di Castelvecchio, quindi tornano visitabili le regge al secondo piano. Riapre regolarmente anche il percorso di visita della casa di Giulietta e riprendono pure le prenotazioni online e viene anche ripristinato l'accesso al secondo, terzo e quarto piano, quindi si riapre tutto, il fresco riapre la mente ma anche i nostri musei, e la situazione viene anche monitorata, ovviamente è chiaro, perché se ci fossero dei cambiamenti poi vengono sicuramente fatti. La condizione quindi termica e il livello di umidità degli spazi dei musei civici di Verona vengono verificati continuamente, e qualora ci fossero dei cambiamenti e le rilevazioni evidenziassero delle condizioni critiche, ecco, alcune sale potrebbero essere di nuovo chiuse temporaneamente al pubblico. Ovviamente se ci dovessero essere delle modifiche, il Comune di Verona sarà il primo a comunicarle a tutti i mass media locali, ovviamente, ecco, è chiaro. Pinguini tattici nucleari su Radio Verona. Sorry, scusa, lo sento, su Radio Verona.

0: effetto neuronico può capitare. E nel cinema capita spesso che quello che vediamo sullo schermo non sia esattamente ciò che era stato pianificato, anzi a volte sono proprio questi imprevisti, questi errori a rendere una scena ancora più credibile o addirittura incredibile. Tipo, non so, magari mi ricordo una volta di aver visto un centurione romano con un orologio quindi quella magari era veramente incredibile. Quindi non tutto viene rifatto, non tutto viene corretto in post produzione e in alcuni casi proprio gli errori restano lì e diventano parte proprio integrante del film senza che il pubblico se ne accorga. Uno di questi che veramente ha dell'incredibile, ma è anche bello perché ha reso il film ancora più vero, più drammatico. Infatti durante le riprese del Signore degli Anelli, Le Due Torri, Viggo Mortensen a un certo momento si è trovato coinvolto in un incidente che gli ha lasciato il segno, ma proprio anche fisicamente. Infatti l'attore, che era impegnato in una scena così abbastanza intensa, ha colpito con un elmo con troppa forza e si è rotto un dito del piede. Insomma, ha cacciato un urlo di quelli da paura e aveva tanto male. E cosa hanno fatto quelli della post-produzione? Ha detto: caspita, è talmente realistico che ce lo teniamo. E infatti quella scena è diventata molto una scena iconica per tutti i fan.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grit Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

meno, insomma, dottore, ma è vero che posso mettere le lenti a contatto quando sono al mare e in piscina? Insomma, un team di dottori e di esperti antibufale dell'Ordine Nazionale dei Medici ha risposto a questa domanda. Perché le lenti a contatto, si sa, sono un dispositivo medico tra i più diffusi al mondo, insomma, e con l'arrivo della bella stagione molti si chiedono se sia davvero rischioso tuffarsi in mare o in piscina o anche al lago senza toglierle. La risposta degli esperti è chiara: l'acqua e le lenti non vanno d'accordo, non devono entrare assolutissimamente in contatto. E questo perché? Perché praticamente il problema principale è che l'acqua, qualunque acqua, dicono appunto gli esperti, non è sterile. Quindi contiene dei microorganismi di vario tipo che a contatto con l'occhio possono causare infezioni, dicono sempre gli esperti. Le lenti, quindi, soprattutto quelle morbide, dicono, a contatto con l'acqua si deformano, si gonfiano e possono aderire alla cornea provocando delle piccole abrasioni. Cosa succede? Che in queste piccole abrasioni entrano i microorganismi dentro l'occhio e creano problemi. Quindi niente, come dicono gli esperti, lenti a contatto per quanto riguarda mare, piscina, lago, insomma dove volete voi, niente nuoto con le lenti a contatto. Mettetevi gli occhialini, quelli

0: 99. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

My Shoulders, Mike and the Mechanics qui su Radio Verona. Ve lo ricordate quella cornacchia che volava su Pordenone, sbucava fuori dagli alberi e andava a beccare la testa della gente per proteggere i suoi piccolini? Beh, non è niente a confronto del casuario, l'uccello più pericoloso del mondo. Mamma mia, è enorme, vero? Beh, a parte che si trova in Australia, nella Nuova Guinea, però insomma è considerato un pericolo. È una bestiolina alta 1,70 m che fa 50 km orari, salta oltre 2 metri e ha un artiglio affilato lungo 13 cm. Ma perché questi uccelli sono considerati pericolosi? No, a parte il casuario, ma anche quella cornacchia che andava così a beccare la testa delle persone. Perché a quanto pare gli uccelli in generale, i pennuti, ma anche gli animali, io credo in generale, ma anche gli esseri umani in generale, difendono cibo, nidi o piccoli, e quindi vengono messi alle strette, hanno paura che li si portino via i piccolini o quant'altro, e quindi cosa fanno? Attaccano con il loro becco. Ma questo c'è anche sto rostro da 13 cm, e poi provate a immaginare un uccello alto 1,70 m. Infatti dicono che sia un nipote proprio dei dinosauri, perché proprio sembra un dinosauro moderno della Nuova Guinea. Oh My Soul, Bruno Mars, qui su Radio Verona insieme a

Michele Bravi, tutti quanti insieme. Dove andiamo domani sera? Dove andiamo? Andiamo al Mura Festival, che c'è una grande festa salentina con innamorati del Salento. Quindi ci saranno gli stage o stage, come volete voi, di Pizzica, questo ballo salentino, e il concerto dei Luna Noa. Poi però possiamo restare lì se volete, e domenica 5 luglio c'è la chiusura con i Mandolin Brothers, che sarebbe una storica band italiana dedicata al roots rock e alla musica americana. Quindi Mura Festival, e si fa fiesta sabato e anche domenica. Noi continuiamo sempre a fare festa comunque qui su Radio Verona, perché musica significa festa, allegria, gioia e tutto ciò che c'è di positivo. E quindi ascoltiamoci Planet Funk con The Words End qui su Radio Verona.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
2: Ehi, perché tutta questa fretta?
1: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
2: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
4: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

2026 We Are Free. Lo sapete che qui a Verona spesso e volentieri si fanno queste sessioni dove grandi eventi poi sono in realtà, dove ci sono anche dei campioni di sport che insegnano ai ragazzi qual è la strada giusta, quindi per praticare lo sport, trovare lo sport giusto. E a quanto pare, secondo gli esperti, praticare sport tra i 6 e i 10 anni riduce la tendenza a sfidare l'autorità di genitori e insegnanti, quindi state tranquilli ragazzi. Perché tutto questo? Perché lo sport è fatto di regole e di disciplina, e quindi diciamo che è estremamente importante. Come è importante che io vi saluti e vi ringrazi per avermi fatto compagnia, perché per me è veramente bellissimo stare insieme a voi, ascoltare insieme la musica e passare questi momenti. Un abbraccio e un bacio, felice weekend, vi lascio con Mike Francis e poi arriva con noi anche il nostro amico, dai, insomma, no, Matteo Sambucaro ormai è diventato un amico, ormai mi sento anch'io facente parte di questa famiglia, di questa bellissima famiglia che si chiama Radio Verona. Un abbraccio, quindi mi raccomando, passate un buon weekend, domani mattina Nadia vi dirà dove andare questo sabato e questa domenica. Baci baci da Daisy, ciao, a lunedì.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. La Giunta Comunale di Verona ha dato il via libera al progetto da quasi 3 milioni di euro per riqualificare il percorso delle mura. L'intervento interesserà Porta Nuova, Porta Palio e l'area del parcheggio, con restauri, messa in sicurezza e valorizzazione delle gallerie di contromina. Oltre 2 milioni e mezzo di euro arriveranno da fondi europei destinati alla rigenerazione urbana. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 3 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Oggi ricorre il quinto anniversario della tragedia di Sant'Anna, in cui morirono i piccoli Michele Mazzuccato e Tommaso Saggioro di soli 7 anni. Le famiglie si sono già opposte a due archiviazioni e restano in attesa di risposte. Valentina Burati.
4: Come ogni anno, da quel tragico 3 luglio 2021, sono tornati anche oggi in cima al Corno d'Aquilio per salutare i loro bambini, strappati alla vita così presto da una sciagura che resterà senza responsabili. Ma non si danno pace Andrea Saggioro e Mattia Mazzuccato, i papà di Tommaso e Michele, i bambini rimasti schiacciati ad appena 7 anni dal crollo del tetto di una giassara a Sant'Anna d'Alfaedo in un sabato di festa. Stavano giocando a pochi passi dalla malga, dove le famiglie erano riunite a pranzo. Un passo in più e le lastre in pietra sono collassate, uccidendo Tommy e Miki e ferendo altri due bambini. La Procura di Verona per due volte ha archiviato le indagini, la prima nel 2023 e l'ultima lo scorso Natale. Unico indagato da principio il proprietario della malga sul cui terreno sorge la giassara. In seguito si erano aggiunti anche i nomi di altri 7 comproprietari dell'area. In entrambi i casi i genitori dei bambini si sono opposti all'archiviazione, sostenendo che nella zona non c'era alcun cartello di pericolo o segnali che potessero evitare la tragedia. Ancora una volta le famiglie rimangono in attesa di risposte. Andrea, Mattia, con Alessandra, la mamma di Michele, quella di Tommaso, Donatella, è scomparsa nel 2022 per una grave malattia. Intorno a loro e ai fratellini, nella disperazione, la comunità degli amici e della scuola si è sempre stretta e questa sera si attende tanta gente alla messa alla chiesa di Mizzole, quella frequentata dai bambini. L'11 luglio si terrà un'altra celebrazione a San Benedetto sul Corno d'Aquilio, nella chiesetta che custodisce una targa in ricordo di Miki e Tommy.
3: Un documentario del Vaticano realizzato in occasione del primo anno di pontificato di Papa Leone mostra con due foto quando, nei primi anni 80, il giovane studente americano con degli amici visitò Verona nel servizio di Lucio Salgaro.
5: Come gran parte dei papi dell'ultimo secolo, anche Leone XIV ha fatto tappa a Verona. Dopo la storica visita di Giovanni Paolo II, che segnò il ritorno in città di un pontefice dopo 206 anni, seguirono la visita di Benedetto XVI e due anni fa quella di Papa Francesco per l'Arena di Pace. E proprio l'arena è uno dei monumenti che Robert Prevost visitò quando da diacono con i compagni di studio trascorse un periodo di vacanza nei primi anni 80 tra le città del nord Italia. Le foto che documentano quella presenza sono contenute nel documentario Leone a Roma, realizzato dai media vaticani per il primo anniversario dall'elezione a pontefice. Il docufilm, disponibile sul canale YouTube Vatican News, racconta con aneddoti di amici, colleghi di studi, confratelli agostiniani, famiglie, i circa 19 anni trascorsi da Prevost a Roma, dove arrivò da Chicago con una laurea in matematica conseguita negli Stati Uniti per studiare diritto canonico alla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum. Lì ottenne la licenza nel 1984 e il dottorato nel 1987. Durante la visita a Verona e in Arena, Prevost è con due amici. Uno di loro è il coetaneo bergamasco padre Giovanni Lenzi, che conferma la passione del futuro Papa per il tennis, mentre è un inedito quello che in quel periodo guardava in TV padre Bob, Quelli della Notte, il mitico programma di Renzo Arbore.
6: Per noi quello era la nostra ricreazione e lui veniva e facevamo questo. Poi dopo finito lui, gli dicevo di andare in stanza perché lui avrebbe pure continuato. Ma gli dicevo, io vado a dormire al mattino alle 6:30, dovevamo alzarsi, e lui andava in camera a studiare, perché lui studiava di notte.
3: Scattano domani 4 luglio anche a Verona i saldi estivi che proseguiranno fino al 31 agosto. Alessandro Del Rico.
7: Partono sabato i saldi estivi. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio e Unione Camere del Veneto, durante il periodo dei saldi quasi la metà dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale. Sul fronte della spesa, due persone su tre prevedono di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, una persona su quattro dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Anche in questo caso i dati sono molto vicini a quelli regionali. Per molti negozi i saldi restano momento importante per mettere a posto i conti ed eliminare le giacenze nei magazzini. Anche quest'anno, peraltro, non sono mancati episodi di saldi mascherati prima dell'inizio ufficiale, con sconti anticipati rivolti alla clientela, soprattutto da parte dei grandi gruppi e delle piattaforme online. A tal fine viene accolta con soddisfazione l'introduzione, dal 1° di luglio, del dazio di 3 euro sui piccoli pacchetti extra UE, che rappresenta un segnale importante per riequilibrare il mercato.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

335 60 11 610. WhatsApp, fatemi salutare anche Daisy che mi ha preceduto. Questo è il Via Libera, il nostro spazio che ci porta dritti dritti fino a sera. Io sarò con voi fino alle 18, dopodiché ci ritroveremo, io sarò in regia però con Alessandro De Pietro in fuorigioco dall'hotel a Due Torri, dal centralissimo hotel a Due Torri, per l'ultima esterna di questa stagione, almeno lì dall'hotel Due Torri. Ma dalla prossima settimana saremo anche in Piazza Bra, ospiti dell'estate teatrale veronese. Poi giovedì, ovviamente, come sempre per tutta l'estate, a Mura Festival al Bastione di San Bernardino. Quindi insomma siete avvisati. Fra poco torniamo al 3 di luglio di un po' di anni fa per raccontare un po' di cose accadute proprio in questa giornata. 335 60 11 610, lo ricordo ancora una volta il nostro contatto, Bradley Simpson con This Is. Questa è Radio Verona, buonasera.

0: sole. Buonasera, buonasera. Allora, andiamo a vedere un po' di cose adesso che ci portano indietro nel tempo. Ad esempio, al 3 di luglio di un po' di anni fa, 1886, fu presentata la prima automobile 140 anni fa di corsa per decine di metri, tra lo stupore della gente, con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina il carburatore. Allora le dimensioni erano limitate, ma fu così che nacque la prima automobile, insomma un esemplare, una cosa curiosa, e fu lui, Carlo Benz, ecco, che presentò al mondo il suo patent Motorwagen, noto anche come velociped. Vabbè, insomma, una cosa pionieristica, chiamiamolo così. A proposito di cose futuristiche per l'epoca, 1985, 41 anni fa, Ritorno al futuro sbarcava al cinema. Marty McFly è un 17enne scontento della situazione familiare, del fatto che non riesce a sfondare come musicista, e dopo aver scoperto che il suo originalissimo amico, lo scienziato Doc, ovviamente Emmett Brown, Doc, detto Doc, ha messo a punto una macchina del tempo, la DeLorean, e quindi partono in questi viaggi tra passato e futuro. Incredibile, pazzesco, possiamo dirlo, pazzesco. Auguri, compie 64 anni Tom Cruise, e vabbè, mi fermo qua per il momento. Piccolo break, torniamo fra poco, state con noi.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois, e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: vabbè. 335 611 610, saluto Laura, saluto anche l'amico Thomas, un abbraccione forte. Fra poco andiamo a parlare delle sentenze food del 2026, ovvero le tendenze sul cibo di quest'anno che puntano su gusto, funzione e piacere senza dogmi. Ne parliamo fra poco.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Clamoroso furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, mentre i PM di Roma hanno aperto un'inchiesta. Fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Ad allertare le forze dell'ordine, le amiche che erano in videochiamata. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Un'indagine dell'Europol ha individuato una vasta rete di uomini che, attraverso piattaforme online, pianificava e discuteva stupri delle proprie mogli dopo averle drogate. L'operazione, coordinata da Germania e Regno Unito, ha coinvolto anche Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla morte. La Commissione europea presenterà presto un documento di opzioni riguardo le possibili limitazioni del commercio con i coloni israeliani. Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato il Napoli. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare le

17:41 minuti, buona serata, state ascoltando Radio Verona. Nel 2026, a proposito di cibo, si torna a cercare equilibrio dopo anni di mode ossessive sui singoli nutrienti. La tendenza punterebbe, a quanto pare, stando appunto alle ultime ricerche, su gusto, funzione e piacere senza dogmi. Gli esperti prevedono il declino di schemi estremi come il fiber maxing, ovvero e la riscoperta di una dieta varia e moderata. L'anno della memoria promuove grani e legumi antichi, tecniche di cottura tradizionali e ricette della nonna. Parallelamente esplode la fermentazione, miso, tempe e condimenti fermentati insieme al garum rivisitato, offrono umami senza ingredienti animali. Cresce anche il mix fruity spicy nel food e nei cocktail.

Fries invece unisce mango e peperoncino. Insomma, i piatti si riducono a formati snack curati e simbolici. Il cavolo riemerge come ortaggio quotidiano e il comfort food si rinnova. Ricette familiari rilette con qualità e leggerezza. Attenzione alla porzione e al piacere, fatto sta che insomma sarà l'anno dell'equilibrio. Non so, vabbè. Voglia di pizza, basta.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Comi, io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo lunedì, solito posto, solito a partire dalle 17 alle 19, fuori gioco dall'hotel Due Torri.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati, un 32enne egiziano senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a San Giovanni Lupatoto dopo aver aggredito i militari intervenuti per una lite e un presunto furto di cellulare segnalati da alcuni passanti. L'uomo ha danneggiato anche un'auto di servizio ed è accusato di resistenza, minaccia pubblico ufficiale e danneggiamento. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma quotidiano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 3 luglio, ancora buona serata dalla redazione, da Luca. Del Ponte. Il Comune di Verona ottiene oltre 13 milioni e 300 mila euro dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Programma Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Le risorse saranno destinate al potenziamento del filobus del trasporto pubblico, a nuove piste ciclopedonali, parcheggi scambiatori, nonché sistemi per migliorare la gestione del traffico e la qualità dell'aria, lo rende noto Palazzo Barbieri. Intanto la pista ciclabile di Via Damonte finisce nel mirino di Forza Italia. Nel corso di una conferenza stampa i consiglieri comunali Luigi Pisa e Salvatore Papadia, insieme al consigliere regionale Alberto Bozza, hanno raccolto le segnalazioni di residenti e commercianti denunciando criticità per la viabilità e disagi alle attività della zona. Gli esponenti azzurri chiedono al comune correttivi al progetto. Queste alcune voci raccolte.
4: Pensionato che gira spesso per la città per problemi e naturalmente mi trovo spesso strade intasate perché hanno fatto le piste ciclabili dove non dovevano farle. È come mettere 20 litri di acqua in un fusto da 10.
5: Sono proprietario di un'attività storica, denuncio le problematiche che ci sono state in seguito alle ciclabili, quindi i clienti fanno fatica ad arrivare, i parcheggi sono stati levati per la maggior parte, quindi abbiamo una diminuzione di incassi e poi la logistica del quartiere è stravolta, nel senso c'è anche un ospedale civile e la gente deve andare a curarsi, perché abbiamo visto proprio una diminuzione degli incassi consistente da quando sono iniziati i lavori.
6: Marciapiedi alti così, ecco, chi è andato ancora sul lago li hanno fatti bassi così di gomma, che sono anche in sicurezza sia per il ciclista ma anche per l'automobilista. Io vivo sempre in scooter, se uno va addosso si ammazza, ma lo stesso ciclista si fa del male.
7: Sono la commerciante Stefania, lavoro tramite pasticceria Dal Fiore. Le nostre problematiche diventeranno critiche per l'uscita dei parcheggi dove parcheggiamo noi la strada, oltre anche quello ci ha causato molto disagio per il lavoro. Se cambiamo questa situazione sarebbe meglio, ma la vedo molto critica.
3: Sanità, la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon torna sul test che sabato mattina scorso l'ha vista 64esima in coda al numero europeo unico 116-117, ricevendo risposta alla fine di una lunga attesa che non c'erano ambulatori aperti nelle case di comunità e che avrebbe dovuto attendere la sera per rivolgersi alla guardia medica. A seguito di questa esperienza la consigliera spiega di avere sollevato un'interrogazione in regione con una precisa richiesta. Sentiamo quale.
8: Allora io mi chiedo, nei fine settimana e durante la notte o la sera, se ho un'urgenza e nel momento in cui mi dicono o dicono che siamo il 64esimo, cosa succede? O aspetto ore, probabilmente, magari cadendo anche la linea più volte, oppure vado al pronto soccorso. Ma siccome che le case di comunità sono nate per diminuire gli accessi in pronto soccorso, io chiedo alla regione, e questa è l'istanza che faccio, che aumenti il personale necessario per per questo numero unico e che cerchi di rispondere non al 64esimo ma immediatamente alle persone che hanno bisogno.
3: Da lunedì 6 luglio prendono il via i lavori di consolidamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona. Fino al 17 luglio sono previste modifiche alla viabilità. Nella prima fase sarà chiusa la rotatoria sottostante, nella seconda il sottopasso verso via Santa Teresa. Resteranno sempre aperte le due corsie sul cavalcavia, una per senso di marcia. Scattano domani 4 luglio anche a Verona i saldi estivi che proseguiranno fino al 31 agosto. Alessandro Del Rico.
9: Partono sabato i saldi estivi. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio e Union Camere del Veneto, durante il periodo dei saldi quasi la metà dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale. Sul fronte della spesa, due persone su tre prevedono di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, una persona su quattro dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Anche in questo caso i dati sono molto vicini a quelli regionali. Per molti negozi i saldi restano un momento importante per mettere a posto i conti ed eliminare le giacenze nei magazzini. Anche quest'anno, peraltro, non sono mancati episodi di saldi mascherati prima dell'inizio ufficiale, con sconti anticipati rivolti alla clientela, soprattutto da parte dei grandi gruppi e delle piattaforme online. A tal fine viene accolta con soddisfazione l'introduzione, dal 1 di luglio, del dazio di 3 euro sui piccoli pacchetti extra UE, che rappresenta un segnale importante per riequilibrare il mercato.
3: È tutto, buona serata.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
3: Per domani, sabato 4 luglio, la pressione torna ad aumentare sulla nostra regione, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, sui litorali e sulle spiagge avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. A Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 32 gradi, minima a 24, venti moderati al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da est-sud-est e non avremo allerte meteo per AFA.
2: Radio Verona, flashback.

0: dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico, idonea a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla, Milicia, Palermo, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime, l'11 febbraio 2024, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia della coppia, Miriam, allora 17enne, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso dell'assemblea di Confindustria a Genova, torna sulla fuga dei cervelli. Abbiamo perso 100.000 laureati dall'Italia tra il 2020 e il 2024. 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono più tornati. La visita del Papa di domani a Lampedusa è un messaggio chiaro, una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio. Un messaggio anche contro la remigrazione, lo dice Monsignor Damiano, arcivescovo di Agrigento, alla vigilia della visita di Leone XIV. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha infatti superato lo statunitense Jenson Brooksby con i parziali di 6-4, 6-3, 6-4. Prossimo avversario, il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate. Radio Verona estate.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene.

0: și porterà.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassaquar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Bassaquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Il comune di Verona ottiene oltre 13 milioni e 300 mila euro dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del programma nazionale per la mobilità sostenibile. Le risorse saranno destinate al potenziamento del filobus e del trasporto pubblico, a nuove piste ciclopedonali, parcheggi scambiatori, nonché sistemi per migliorare la gestione del traffico e la qualità dell'aria. Lo rende noto Palazzo Barbieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È venerdì 3 luglio, ancora buona serata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Buone notizie da Roma per le opere pubbliche che attendevano proroghe per il completamento, concessi maggiori margini di manovra per il filobus, come ci racconta Giovanni Salvatori.
3: 30 giorni di tempo in più a disposizione di tecnici e uffici per sistemare a dovere gli ultimi dettagli della filovia. Finanziata da anni con un fondo statale, dunque non legato al PNRR, che rappresenta il mega investimento europeo per uscire dalla crisi determinata dal Covid, l'opera di trasporto di massa aveva però ricevuto un ulteriore finanziamento poco più di un mese fa, 14 milioni di euro aggiuntivi appunto dai fondi europei. L'unica condizione era stata rispettata da Verona, che aveva ultimato i lavori per la linea della filovia tra Genovesa e lo stadio entro il 30 giugno come richiesto. In regalo ora arriva un mese in più, che permetterà di preparare con cura la rendicontazione finanziaria e di collocare la segnaletica, mentre il conto alla rovescia per vedere muoversi il primo mezzo del filobus lungo la direttrice di prova sta per terminare. La prossima settimana inizieranno le corse senza carico, mentre per avere i passeggeri a bordo sempre in prova bisognerà attendere dopo la riapertura delle scuole. Al Ministero dell'Interno e non a quello dei trasporti fa capo invece l'altra e fondamentale proroga al fatidico 30 giugno. In questo caso chiesta dal comune. Si tratta dei fondi per l'arsenale, palazzina di comando e corpo centrale, per i quali Palazzo Barbieri era in linea con i tempi, ma ha dovuto stopparsi per le vicende dell'impresa Italiana Costruzioni, costretta per questioni finanziarie a cedere alcune partecipate e attendere il perfezionamento di queste operazioni. L'attesa del via libera dello slittamento a fine agosto prosegue, ma potrebbe risolversi da un momento all'altro e il comune è convinto che la proroga sarà concessa. Il semaforo verde al filobus per ora alimenta questo ottimismo.
2: Sanità, la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon torna sul test che sabato mattina scorso l'ha vista 64esima in coda al numero europeo unico 116-117, ricevendo risposta alla fine di una lunga attesa che non c'erano ambulatori aperti nelle case di comunità e che avrebbe dovuto attendere la sera per rivolgersi alla guardia medica. A seguito di questa esperienza la consigliera spiega di avere sollevato un'interrogazione in regione con una precisa richiesta. Sentiamo quale.
4: Allora io mi chiedo, nel fine settimana e durante la notte o la sera, se ho un'urgenza e nel momento in cui mi dicono o dicono che siamo il 64esimo, cosa succede? O aspetto ore, probabilmente, magari cadendo anche la linea più volte, oppure vado al pronto soccorso. Ma siccome che le case di comunità sono nate per diminuire gli accessi in pronto soccorso, io chiedo alla regione, e questa è l'istanza che faccio, che aumenti il personale necessario per questo numero unico e che cerchi di rispondere non al 64esimo ma immediatamente alle persone che hanno bisogno.
2: Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia prende le distanze dalle parole di Roberto Vannacci sul femminicidio, definendole uno scivolone. In un'intervista al Corriere della Sera ribadisce che il femminicidio è una realtà da contrastare con fermezza, chiede più educazione al rispetto fin dalla scuola e invita a lavorare sulla cultura maschile per prevenire la violenza contro le donne. Un 32enne egiziano senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a San Giovanni Lupatoto dopo aver aggredito i militari intervenuti per una lite e un presunto furto di cellulare segnalati da alcuni passanti. L'uomo ha danneggiato anche un'auto di servizio ed è accusato di resistenza, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Scattano domani 4 luglio anche a Verona i saldi estivi che proseguiranno fino al 31 agosto. Alessandro Del Rico.
3: Partono sabato i saldi estivi. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio e Unioncamere del Veneto, durante il periodo dei saldi quasi la metà dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale. Sul fronte della spesa, 2 persone su 3 prevedono di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, 1 persona su 4 dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Anche in questo caso i dati sono molto vicini a quelli regionali. Per molti negozi i saldi restano un momento importante per mettere a posto i conti ed eliminare le giacenze nei magazzini. Anche quest'anno, peraltro, non sono mancati episodi di saldi mascherati prima dell'inizio ufficiale, con sconti anticipati rivolti alla clientela, soprattutto da parte dei grandi gruppi delle piattaforme online. A tal fine viene accolta con soddisfazione l'introduzione, dal 1° di luglio, del dazio di 3 euro sui piccoli pacchetti extra UE, che rappresenta un segnale importante per riequilibrare il mercato.
2: Il Parco Natura Viva apre gratuitamente ai residenti di Verona con l'iniziativa Una Serata Fuori dal Comune da giovedì a domenica per tutto luglio dalle 17 alle 22. Sarà possibile visitare il parco al tramonto, osservare gli animali più attivi nelle ore serali e partecipare agli incontri con i biologi. E da domenica 6 fino a mercoledì 16 luglio Piazza Bra diventa un palcoscenico a cielo aperto con Costellazioni, la nuova sezione dell'estate teatrale veronese. 4 appuntamenti porteranno spettacoli e performance negli spazi urbani, trasformando il cuore della città in un luogo di incontro tra teatro, arte e pubblico. È tutto, grazie per averci seguito. Tra meno di un'ora alle 20 le prossime news locali. Buona serata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
2: Meteo. Per domani, sabato 4 luglio, la pressione torna ad aumentare sulla nostra regione, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, sui litorali e sulle spiagge avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. A Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Temperatura massima fino a 32 gradi, minima 24, venti moderati al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da est-sud-est e non avremo allerte meteo per AFA.
12: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, ultima puntata dal Due Torri di queste 3 bellissime settimane in questo splendido hotel. Parleremo di Serie A, parleremo di... no, di Serie A no, di Serie B parleremo, perché parleremo del Verona, puntata trasversale, anche grazie all'ospite di questa sera, Luca Rigoni. Ciao Luca.
14: Ciao, eccoti. A tutti.
13: Nuovo allenatore del Legnago, una vita al Chievo, una vita in Serie A, 304 partite in Serie A per Luca Rigoni, anche da abile allenatore di settore giovanile, Vicenza, un titolo con gli allievi, no?
14: Under 17, ovviamente lo scudetto, sì.
13: Prima tua grande vittoria da allenatore.
14: Sì, primo anno da allenatore.
13: Com'è allenare, Luca?
14: Guarda, è un po' diverso perché hai tante responsabilità e devi farti seguire da un gruppo di lavoro e di dare gli input e le tue idee, la tua visione ai ragazzi, e allo stesso tempo devi farti seguire e dare questa organizzazione in campo, che è secondo me la roba più bella, e trasmettere i valori che tu vuoi dare a questi ragazzi.
13: A proposito degli allenatori, oggi giornata sacra per Verona, sono 91 anni per il grande Osvaldo Bagnoli, aveva un anno Luca Rigoni quando il Verona vinceva lo scudetto, quindi insomma è sempre una giornata diversa. Non so se Marco Venturato, che ha accompagnato Luca Rigoni così da tifoso, no? Semplicemente su Osvaldo Bagnoli, poi chiaro che ogni parola che dici su Bagnoli va bene.
11: Ciao Alessandro. Ciao Marco. Parliamo di da l'entità tifoso, massima tifoso, del calcio, no? Da tifoso del Verona sicuramente, e anche da parte mia. Lui e Elker sono allo stesso livello.
13: Hai detto niente. Chiedo a Luca, allora, intanto non chiederemo a Luca la settimana prima del derby se è più vicentino o più veronese. Lui vicentino, però da un sacco di tempo ormai è Verona, no? Quindi tu ormai stai a Verona, quindi non ti dico se è Verona o Vicenza. Io ricordo ancora, caro Luca, che una delle più fortunate puntate di Fuorigioco, adesso i tifosi del Verona qualcosa mi diranno o penseranno, fu quando ospitammo Stefan Zwock, che fu, devo dire, non era un simpaticone, perché faceva gol poi sotto la curva, insomma andava sempre a però fu quella sera molto così soft, dicendo chiaramente il Verona è più forte, vincerà il Verona, insomma tirandola, l'ha tirata clamorosamente in maniera molto molto ironica. Vedremo com'è il derby che torna, caro Luca. Per il Verona è una sconfitta perché va in Serie B, per il Vicenza no, perché chiaramente sale finalmente in Serie B, come no, da programmi da tanto tempo. Tu l'hai vissuto poi in prima persona, no, quei tempi di Vicenza, quando si provava ad andare in Serie B e non ci si riusciva.
14: Sì, certo, sicuramente dopo tanti anni, adesso non so da quanti anni sono che non si fa il derby, però questa è una partita entusiasmante, di tradizione, due storiche squadre di tradizione, quindi sarà sicuramente una bella settimana che si svolgerà questo derby, che è sentito da tutte e due le squadre, e sicuramente cercherò di esserci, perché nei spalti due tifoserie che meritano grandi palcoscenici.
13: Hai pronta la risposta se qualcuno ti dovesse dire, ti diranno tutti, ti chiederanno tutti per chi farà il tifo, che dirai? Diplomatica,
14: guarda, ormai
13: ci buttiamo avanti adesso.
14: È da 20 anni che abito a Verona, ho un passato da ex calciatore del Chievo, dopo ho fatto gli ultimi anni da Vicenza, però credo che credo che siamo partite da tifoso, e auguro che sia una bella partita, soprattutto nei spalti, e allo stesso tempo sia una bella partita di gioco, di tecnica, di organizzazione, che adesso facendo il mister mi appassiono molto delle tattiche, però importante è che il gioco del calcio sia uno spettacolo e sia anche bello, una bellezza da vedere.
13: Luca, fatelo chiedere, perché non sei diventato l'allenatore della primavera del Verona quando c'è stato il trapasso di San Marco in prima squadra? Perché sapevamo che eri tu il designato, poi è chiaro che qualcosa è successo, oppure semplicemente niente. Adesso possiamo dirlo a bocce ferme, raccontami un po'.
14: Guarda, in due anni sono stato accostato a diverse panchine, devo essere sincero. Ci sono stati dei contatti, però dopo non si fece più nulla, però non posso star lì a pensare i se e ma, perché non sono incastrate le cose. Si vede che il destino mio era questo. Adesso sono contentissimo di iniziare questa nuova avventura qui col presidente. Adesso dovrei firmare a giorni, però abbiamo già buttato tutte le basi, e quindi sono contento di questa sistemazione. Credo che sia la giusta collocazione per me, perché trovo un ambiente ideale, una società seria, ho dei presidenti che ne capiscono molto di calcio, competenti, serie, è quello che volevo, e quindi credo che ci sono tutte le componenti per far bene. Quindi dopo noi abbiamo un programma di lavoro che condividiamo quotidianamente con la società, e questo è quello che volevo e quello che cercavo.
13: La primavera del Verona l'hai vista tante volte, si fa sempre poi il dibattito, Luca, ne parlavamo prima di andare in onda, no? Questi giocatori, non dico a metà, però questi giocatori difficili da valutare, quanto vale Vermesan, quanto vale De Battisti, lo scaglione che va dai giovani, fra virgolette giovani perché poi sono ragazzi di 20 anni, alla prima squadra, quanto vale Simionas, quanto può valere Curti, quanto può valere Tagne che è 2008, chi più ne ha più ne metta. Ti sei fatto un'idea del valore? Ecco, storicamente chi esce dalla primavera va in Serie C, poi ci sono delle eccezioni naturalmente positive e negative. Una tua idea su quelli che sono in questo momento chiaramente quelli più attenzionati, no? Dei giocatori del Verona, quelli probabilmente più bravi degli altri.
14: Ma guarda, io credo che negli ultimi anni Verona a livello sito giovanile ha lavorato molto bene. Credo che bisogna dare grossi meriti a Margiotta di quello che ha creato, e credo che in questa primavera qua ci sono diversi elementi di prospettiva, come hai detto te, De Battisti, Vermesa, Peci, dopo 2007, c'era Ildiz, c'erano diversi, adesso Curti che è un bel difensore,
13: c'era anche Pavanati che poi è andato
14: a Reggiana durante a gennaio, se non erro, quindi lo stesso Martini, Simionas, ma quindi ci sono giocatori di valore. Dopo ho visto adesso che hanno venduto anche un ragazzo under 17 che è nato a Fiorentina, Zanin, ho visto che under 17 che anche il mio caro amico Moro ha fatto un grandissimo lavoro, quindi ci sono grosso merito a questi, chi ha lavorato nel settore giovanile del Verona e chi ha lavorato in questi anni qua, perché ha creato giocatori giusti e di valore per la società, che alla fine la società vuole, tra virgolette, dei valori economici e per anche sanare il bilancio.
13: È difficile estrarre il talento, Luca. Tu sei stato all'Under 17, hai vinto con l'Under 17, ma credo che la cosa più importante è sempre, no, portare qualcuno in alto, no? Che qualcuno magari faccia il salto, che qualcuno cresca, che tutti i tuoi giocatori alla fine della stagione abbiano fatto miglioramenti tecnici, tattici, fisici. Sicuramente quello è il tuo primo risultato. Poi hai anche vinto. Vista dal basso, c'è questo grande dibattito in questo momento, no, sul calcio italiano. La tua visione?
14: Guarda, adesso questo è un argomento abbastanza ampio, però io credo che l'allenatore di settore giovanile deve innanzitutto essere un istruttore e deve capire che deve mettere in secondo piano il risultato, deve guardare soprattutto la crescita quotidiana e il miglioramento dei giocatori e valorizzare il talento, come hai detto te qualche secondo fa. Credo che quella sia la cosa principale. Bisognerebbe essere, tra virgolette, nel settore giovanile più bravi a comunicare, a far crescere, a far capire certi determinati valori ai ragazzi, per poi un giorno avere la possibilità di portare più ragazzi possibile stagionale in prima squadra. Quello credo sia l'aspetto primario, perché poi dopo ci sono tanti fattori che per diventare giocatori, però credo che la cosa fondamentale è che la società, chi per esso è vero,

0: sia stato da compagno, dico, è stata una cosa clamorosa.
1: Che allenatore sta diventando Luca Rigoni? Ti chiede Marco.
0: A chi? Marco?
1: No, no, no,
0: Ah,
1: no, un Marco, guarda.
0: Che sto diventando.
1: C'è un'ispirazione, perché di solito c'è la legge del contrappasso. Tanti una volta erano, non dico tendenzialmente difensivi, e quindi tendi ad attaccare perché vuoi un attimo reagire a quello che non sei stato da calciatore, che se poi tu a un certo punto i tuoi gol li hai fatti, eccetera, eccetera. Sei uno di quelli oppure prima la fase difensiva? Devo dire che tu passi per essere, no? L'allenatore anche brioso, propositivo, bello a vedersi. Ricordo anche la primavera 2 del Vicenza, che eliminò una primavera 1 del Verona in Coppa Italia. Insomma, passi per quello che vuole trasmettere belle idee, no? Soprattutto quali?
0: Allora, quando ho smesso di fare calciatore avevo già in mente da qualche anno di fare allenatore, e quindi mi prendevo tanti spunti da tutti gli allenatori che ho avuto, che ho avuto tanti allenatori. Quindi quando ho iniziato mi sono messo lì e volevo fare una mia visione, una mia idea di calcio, però sicuramente voglio una tipologia di calcio aggressivo, però allo stesso tempo voglio proporre gioco, creare triangolazione, creare giocate, perché credo che il calcio sia uno spettacolo. Però bisogna, adesso ho fatto 3 anni sto giovanile e quindi bene o male il risultato era fine a se stesso. Andando in prima squadra e tipologia, le pressioni cambiano, quindi dovrò essere bravo a, tra virgolette, io e lo staff tecnico a proporre calcio, però allo stesso tempo avere equilibrio. Però credo che secondo me il calcio di oggi, calcio, vedi, anche se calcio è europeo, dai mondiali alla Champions League, si vede che il calcio è aggressivo, fisico, veloce, e credo che importante avere anche qualità davanti. Quindi adesso stiamo costruendo una squadra dove davanti dobbiamo avere molta qualità.
1: Eccolo lì, già lì beccata per la società. Comprate 3 attaccanti forti.
0: Sì, voglio 3 attaccanti forti, però allo stesso tempo abbiamo il presidente qui che è intenditore di calcio, stanno operando nei migliori di modi, però credo che come tutti vogliamo essere ambiziosi e arrivare più in alto possibile.
1: Alberto ti chiede: Luca, come è stato fratello Nicola? Lo ricordo ancora con il pallonetto contro il Frosinone, partita finita 5-1 in infrasettimanale. Pensa che memoria, Alberto. Come sta Nicola?
0: Mio fratello sta abbastanza bene, ha smesso presto perché aveva fatto una scelta di vita che voleva stare vicino a casa, ha smesso presto per la qualità che è. Ha smesso a 33 anni, aveva finito a Montecchio Maggiore in Serie D. E lui era, tra virgolette, il talento di casa, nel senso che a 15-16 anni era uno dei giocatori più forti nel panorama italiano, e secondo me ha fatto meno delle potenziali che aveva, però ha avuto tanti infortuni purtroppo, però le sue belle soddisfazioni se le prese, e adesso sta iniziando a fare anche lui allenatore dall'anno scorso, facendo la prima categoria, quella del paese, e si diverte, questo è importante.
1: Che bello, news nazionali, al volo, poi seconda parte di fuorigioco con Marco Venturato e Luca Rigoni.
2: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti la cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, da cui sono state sottratte 80 fiale di fentanyl. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Con la quantità rubata si potrebbero produrre fino a 20.000 dosi. Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto, rivolgendosi agli Stati Uniti: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. È stato l'amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Alle celebrazioni a Villa Taverna, invece, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno ribadito la solidità dei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Un tentativo di ricucire dopo l'acceso scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, la cui assenza non è passata inosservata. E qui con lo spirito si affrettato a rassicurare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Siamo allo sport.

0: Il tennis, Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon dopo aver superato lo statunitense Brooksby. Prossimo avversario il sorprendente giapponese Mochizuki proveniente dalle qualificazioni. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar. Per la Formula 1 Lewis Hamilton firma la pole sprint di Silverstone davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen. Quarta l'altra rossa di Leclerc. Domani alle 13 scatta la sprint mentre alle 17 le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce.
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Radio Verona.
6: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
7: Torniamo insieme, seconda parte di Fuori Gioco con Luca Rigoni, con Marco Venturato, molto verticalmente questa sera fra la Serie B del Verona, fra la Serie D del Legnago, della Virtus, del Caldiero, del Chievo. Caro Luca, ti aspetti un incrocio con Pellissier? Il Chievo non può sbagliare quest'anno, ma non credo, non so se sarete nello stesso girone, poi magari Marco ce lo dice, se ha qualcosa di nuovo. Hai pensato, mi ritrovo Pellissier di fronte?
8: Beh, sarebbe bello trovare il Chievo, il Cagliero, la Virtus nello stesso girone. Sarebbe una bella vetrina per tutto il calcio veronese, credo. Però magari queste news le sa più il presidente rispetto al sottoscritto. Però sicuramente noi vorremmo fare bene, come ha detto il presidente, valorizzare i nostri giovani. Che
7: vieni da un playoff vinto, comunque da una
8: playoff base. Quest'anno il Legnago ha vinto il playoff e quindi lavorano in una certa maniera. Come ho detto precedentemente, ho persone qualificate, competenti, e quindi abbiamo tanti giovani da valorizzare, però allo stesso tempo vogliamo arrivare in alto.
7: La domanda piuttosto scomoda, la faccio a Marco, è quella del famoso countdown del Consiglio federale delle 15, poi le 18, perché il Teramo ha voluto vedere gli atti. Ci sarà un posto, non ci sarà un posto? La Virtus era prima delle ripescate e le riammesse, il Chievo, il Legnago la seconda delle ripescate da vincitrice dei playoff dopo il Teramo. Quanto ci ha creduto, quanto ci avete creduto nell'avere quantomeno uno spiraglio? Quanto era lecito per la Virtus essere ottimista, come è stata, forse chiaramente esageratamente per come è andata a finire? Quante soprattutto riusciranno a reggere per tutto il campionato, visto che poi le iscrizioni sono passate tutte, però poi bisogna fare una stagione e abbiamo tanti esempi, dalla Triestina, Siracusa, al Messina, insomma, chi Rimini, chi più ne ha più ne metta. Quindi la domanda, mi viene a dire, sorge spontanea.
9: Allora, Marco, quanto ci avevamo creduto, in tutta onestà, io e mio papà, molto, molto poco. Quindi non avevamo mai pensato.
7: Dovevano saltarne 4 in teoria.
9: Sì, sì, non avevamo mai fatto questi ragionamenti. Abbiamo sempre pensato alla Serie D, magari un po' diverso per la Virtus, che sicuramente adesso essere la prima non riammessa ti brucia un po', dai. Però su quante ne. Non auguro neanche una per il calcio italiano, ma sono abbastanza certo che ne salteranno quest'anno di squadre. È indubbio che un po' di voci girano e il fatto che nessuna sia stata esclusa, secondo me, è anche stata una decisione presa dall'alto. Ricordo che c'è una federazione nuova e quindi qualcuno ha detto evitiamo che ci siano altri casini, ma ci sono delle squadre che sono fortemente in difficoltà dal punto di vista finanziario e economico. Purtroppo la Serie C è una lega abbastanza ballerina, è inutile girarci attorno sui controlli. Noi l'anno 2 anni fa siamo retrocessi su un girone che l'anno dopo 4 squadre non esistevano più. Quindi qui erano squadre come la SPAL, come il Brescia, non squadre che senza andare poi a quello che è successo in Rimini. Rimini erano 2 anni che non pagavano nessuno, pagava solo i calciatori.
7: Cioè, devi pagare, altrimenti poi
9: se no, non ti vanno a iscrivere. Se non c'è una lega che controlla questo, poi non possiamo pensare che nel calcio italiano a livello di Serie C gli anni successivi sarà diverso. Ci saranno ancora squadre che ragionano così, perché poi ci sono le squadre che possono gestire correttamente i flussi e pagare tutto, e ci sono delle squadre che pagano solo quello che devono pagare per quello che riguarda la Lega. Quindi ci sarà ancora casino in Serie C. Mi dispiace per la Virtus, perché è la prima esclusa, come è stato il Caldiero l'anno scorso. Ah, sì. Ti resta un po' l'amaro in bocca.
7: Allora, caro Luca, dal basso della Serie C e della tua cara Serie D, che sarà il tuo campione, sarà la tua casa, Paolo ti chiede: ciao Ale, ciao Luca, avresti mai detto che Enzino Maresca, tuo compagno di sventura, che dicevi prima Palermo, sventura poi fino a un certo punto, diventasse un allenatore da top club, da top team? In bocca al lupo per la tua nuova avventura.
8: Crepi il lupo. Beh, sicuramente Enzo ha fatto il calciatore ad altissimi livelli, ha un background internazionale, poi ha fatto due esperienze in Italia che è andata male purtroppo, però dopo è andato al City, fa l'Under 23, poi ha vinto un campionato in Serie B e dopo ha fatto anche il collaboratore di Guardiola, quindi se è stato scelto avrà sicuramente delle componenti e delle qualità notevoli. Dopo è stato un ragazzo estremamente intelligente e quindi dopo secondo me i centrocampisti hanno anche una visione per fare anche tanti allenatori, perché vede una visione
7: storicamente l'allenatore centrocampista,
8: quindi sicuramente ha grandi qualità e il City avrà solo adesso avrà un po' di pressioni, però viene da un percorso
7: giusto un po'
8: perché anche il Chelsea avrà fatto molto bene,
7: l'eredità non è così leggera
8: e quindi gli auguro solo ogni bene.
7: Com'è il mondo degli allenatori, Luca, come ti poni? No? Ce ne sono tendenzialmente 40 ogni anno perché c'è il supercorso oltre ai vari corsi e le squadre sono sempre le stesse. Che si fa? Come ragioni in questo senso?
8: Ma guarda, non è che sto a pensare quanti allenatori gli danno il patentino. Io sinceramente ho intrapreso questa strada qua perché era un'idea che avevo nella testa, l'ho provata in 3 anni nel settore giovanile, è una cosa che mi stuzzica molto. Poi ho cercato di fare tutti i patentini per avere più conoscenze possibile. Però l'allenatore non è un lavoro facile, devi avere tante cose, tante componenti, devi lavorare su te stesso a 360 gradi, dalla comunicazione, dal linguaggio del corpo, da come ti poni, dai rapporti che crei, dalle connessioni con i ragazzi, quindi l'allenatore è veramente difficile. Però le cose complicate mi sono sempre piaciute, quindi gestire 25 ragazzi, poi 7-8 ragazzi nello staff, e avere i rapporti con la dirigenza è una cosa che mi affascina.
7: Il campionato di Serie B, chiaro che il Verona guarda questo campionato, guarda il Palermo, guarda la Cremonese, guarda il Pisa, sono le 3 retrocesse di solito, il Palermo che è sempre lì, però anche quest'anno non è andata bene. Ti sei fatto una griglia, anche se poi le griglie tu mi insegni, chissà quante volte tu avrai visto le griglie di luglio, quante volte avrei detto ma che scrivono a fare, perché poi vengono puntualmente, non dico sconfessate. È chiaro che la Serie B ha dei valori forse più sigillati, no? Ci sono quelle 4 squadre che in teoria dovrebbero essere per paracadute, perché retrocesse, perché il Palermo, perché la proprietà del Palermo, avere qualcosa in più. È la stessa idea che ti sei fatto tu, senza dovermi dire meglio il Palermo del Verona, visto che il mercato chiaramente è appena iniziato?
8: No, ma credo che la Serie B, che parlavamo prima tra di noi, credo che le squadre retrocesse hanno un paracadute notevole e un valore economico importante, quindi ai nastri della partenza, il Verona, il Pisa, Cremonese, sono quelle, tra virgolette, sulla carta quelle favorite. Però poi c'è il Palermo, che è una proprietà importante, che sarà sicuramente all'altezza. E poi c'è sempre qualche scommessa, come è stato l'anno scorso il Catanzaro, come è stato il Frosinone, e poi bisogna vedere, perché sono salite squadre con società notevoli come Benevento, come Vicenza,
7: L'ha detto Rosso, ha detto non mi accontento.
8: L'Ascoli, che è un'organizzazione notevole, un attore da ammirare.
7: Ha detto me, bravo,
8: molto bravo.
7: Sono stati i più bravi nei playoff, nettamente. No?
8: E quindi sono salite anche squadre strutturate, capito? Quindi, e dopo c'è, io auguro, dopo c'è il mio amico Brutti, che adesso è a Mantova, che sta facendo una squadra importante, e che io auguro ogni bene.
7: Renzo Rosso ha detto: io non mi accontento di un campionato minimale, no? Ha detto, sinceramente, adesso non so se il Vicenza vorrà andare in Serie A, però credo che non vorrà troppo soffrire, non lo so. Che ti aspetti dal Vicenza?
8: Guarda, Vicenza si sono strutturati in questi anni qua, credo che hanno mancato diverse volte la promozione, però è da diverso tempo che, siccome sono stati molto, hanno imparato gli errori che avevano fatto e hanno strutturato la società, che credo che quella sia la componente fondamentale. E dopo hanno, secondo me, valorizzato tanti ragazzi estro giovanile, e questo ha dato un seguito anche all'appartenenza al territorio, che secondo me è fondamentale. Però, come ho detto prima, secondo me la società è quella che è il valore aggiunto di ogni squadra.
7: E tu la Serie B l'hai fatta, l'hai anche vinta, no? Con il Chievo, eri un ragazzino in quel centrocampo con Italiano, con Ceramitaro, con Bentivoglio, con Marcolini, insomma quella super squadra, Obinna, Cossato, Pellissé, Mandelli, eccetera eccetera. Ricetta per la Serie B? Non c'è una ricetta, cioè bisogna giocare bene a pallone e vincere le partite, no? Tante volte pensi che ogni campionato abbia la sua ricetta, non so.
8: No, beh, sicuramente all'epoca noi avevamo un squadrone per la Serie B, il Chievo era appena retrocesso dalla Serie A, è stato bravo Sartori, che è uno dei più bravi direttori in circolazione, a tenere l'ossatura dei po' più anziani, che trasmettevano i valori giusti, e dopo ha messo dentro i giovani di valori, però allo stesso tempo c'era giocatori stratosferici per la Serie B. E io credo che dopo le componenti, come ho detto prima, società, squadra, staff tecnico e pubblico, che i tifosi sono la componente fondamentale al giorno d'oggi, e i media rappresentano il giusto mix.
7: Franco, che allenatore è Baroni? Luca, non so se chiaramente, non so se l'hai studiato, chiaramente vedi le partite, avrai visto il suo Torino, avrai visto in passato, insomma, il giudizioso Baroni che ha salvato il Verona due stagioni fa con la rivoluzione di gennaio, quando sono tutto poi è cambiato.
8: Guarda,
7: meglio,
8: due anni fa col Master UEFA Pro siamo andati anche a visitare Baroni alla Lazio, quindi abbiamo seguito anche due giorni, e lui e il suo staff, è uno staff preparato, da quello che ho potuto conoscerlo è una persona a modo, è una persona che crea rapporti notevoli con i ragazzi e soprattutto sa gestire ottimamente uno spogliatoio. Poi secondo me viene da, purtroppo, da un'annata non positiva al Toro, però è un allenatore di livello. Poi dopo è già stato qui a Verona, l'Hellas, conosce l'ambiente, conosce il direttore Sogliano, quindi credo che sia un tandem perfetto per la Serie B, per ripartire.
7: Luca, a fine stagione sarei contento se, ti chiede Luca,
8: che
7: bella
8: dici,
7: questa,
8: sarei
7: contento se vengo cammino,
8: che
7: non so.
8: Faremo tante belle cose, valorizzeremo tanti ragazzi giovani, faremo un bel calcio e faremo tanti belli risultati, no? Come ti ho detto prima, le premesse sono ottime, però come ti ho detto cerco di essere ambizioso e col lavoro quotidiano cercheremo di arrivare più in alto possibile.
7: Luca, si può dire per certi versi, poi lo chiedo anche a Marco, che il Chievo non possa sbagliare? Poi è sempre antipatico, perché vince la prima e tutto il resto poi sembra che tu abbia fallito. Ci sono investimenti da fare, il Chievo ne sta facendo, ne farà, come il Legnago, magari in proporzioni diverse, come il Caldiero, come la Virtus. Ti chiedo se veramente, però, perché poi acquisti il marchio, resti in vita, eccellenza, Serie D, insomma, cominci a essere un po' troppo tempo in Serie D, se poi pensi di voler tornare ad essere, non dico il Chievo che è stato anche il tuo, però quantomeno un Chievo che possa mettere basi forti nei professionisti.
8: Sicuramente, vabbè, in Serie D che quest'anno ho seguito di più degli ultimi anni, ci sono diverse squadre importanti oltre al Chievo. Il Mestre sta facendo un campionato, stanno facendo acquisti notevoli, Luparense, il Charlie, Triestina retrocessa, quindi ci sono Piacenza, sono piazze blasonate. Sicuramente il Chievo adesso con questa nuova proprietà qua ha preso valore, ha preso peso anche sulle scelte sui giocatori. Vedi che Paloschi, Douglas Costa, Baselli, quindi ha preso anche giocatori di una certa caratura, quindi vogliono fare le cose fatte bene. Gli auguro tutto il bene possibile, che c'è il mio amico Pelissier, però se è nel stesso girone mi auguro che arriveranno dopo di noi.
7: Intanto ha preso Salvi, il Chievo l'ha annunciato oggi, difensore centrale ex del 3, è un buon acquisto, Luca?
8: Sinceramente credo di sì, è un giocatore esperto di categoria, sì, quindi il loro target tra virgolette stanno seguendo questi tipologie di giocatori e credo che abbiano anche un direttore sportivo navigato, esperto come Matteassi. Credo avranno fatto le loro scelte, le loro valutazioni.
7: Marco, il Chievo non può sbagliare quest'anno. Metti pressione all'avversario, metti pressione.
9: Allora, il Chievo non può sbagliare, però io dico
7: per certi versi sì, è così.
9: Gli ultimi due campionati che abbiamo fatto noi di Serie D, quando c'era Donati, sette squadre hanno dichiarato che vincevano il campionato.
7: Ah, sì,
9: il Legnago non era la squadra che ha vinto il Legnago. L'anno scorso nel nostro girone in sei squadre hanno dichiarato che l'obiettivo minimo era vincere il campionato.
7: Ma luglio tutti vincono il campionato.
9: Certo, quindi secondo me è quello il punto, cioè, cosa vuol dire far bene? Cioè, nello sport c'è il brutto vizio di dire che far bene è solo vincere.
7: Sì, però il Chievo ha delle pressioni diverse, il Chievo,
9: certo,
7: l'ho anche dichiarato,
9: cioè, è arrivato secondo l'anno
7: scorso. Serie A 2028,
9: ma se vuoi vincere il campionato,
7: io ce l'ho in mano, quindi voglio dire,
9: se vuoi vincere il campionato sicuro basta che spendi 10 milioni di euro come ha fatto il Monza qualche anno fa, sono 20 milioni in Serie C, il campionato di Serie D lo vinci. Quindi non credo che Chievo abbia speso 10 milioni di euro, quindi Chievo sta programmando, sta facendo le sue scelte, spende qualcosa in più, per esempio del Legnago sicuro, è ovvio che ha delle pressioni diverse, ma io credo che la sua possibilità di vincere ce l'aveva l'anno scorso e ce l'avrà anche quest'anno, senza ombra di dubbio.
7: Luca, ti chiede questo amico, questo è Giorgio, quanto è importante, lui dice, un tuo amico Le Grottaglie, non so, l'hai mai incrociato?
8: No,
7: è arrivato prima.
8: Prima.
7: Diceva le formazioni, le squadre si fanno dagli attaccanti, sono gli attaccanti che fanno le squadre, sono gli attaccanti, anche Bagnoli diceva, sono gli attaccanti che fanno le squadre, oppure è un po' diversa la tua concezione?
8: Ora sicuramente la qualità davanti incide molto, hai capito? Sicuramente l'attaccante tra virgolette, secondo me la qualità, dopo il presidente della società definiscono gli obiettivi con l'attaccante, però secondo me anche il portiere è un ruolo molto essenziale in una squadra, portiere attaccante direi, non solo attaccante, però allo stesso tempo dopo l'allenatore deve essere bravo a creare un equilibrio.
7: Legnago fra l'altro ha una grande tradizione col portiere, Fortin, Pizzignaco,
8: certo,
7: chi più ne ha più ne metta, anche Corvi che è stato poi vice di Buffon a Parma per
8: un po' di quest'anno tempo. C'era un portiere 0-5 molto bravo, sì. Adesso a breve arriverà anche da noi un buon portiere,
7: ancora più forte, no?
8: No,
7: ancora più forte, non lo so.
8: No,
7: sui portieri devo dire, sui portieri non ha mai sbagliato.
8: C'è una bella tradizione a Legnago sui portieri. Però abbiamo un attaccante che è Menghi, che è anche un altro attaccante molto forte per la Serie D. Quindi il presidente della società fa gli attaccanti e io devo trovare il giusto equilibrio e dare il giusto assetto difensivo. Quindi.
7: Che girone ti aspetti, Luca? Che girone vi aspettate? Perché poi questo riguarda Virtus, riguarda Caldiero, riguarda Chievo e riguarda Legnago. Separati, insieme, credo separati, no? Butto lì.
8: Il mio pensiero, mi auguro di essere con le altre veronese, così faremo bei derby, tra virgolette, e dopo faremo belle partite con belli spettatori, belli stadi pieni, e mi auguro questo. Adesso dirà il presidente cosa dire.
9: La cosa è certa, sono 22 squadre nel Triveneto, compreso le due trentine, e quindi un girone da 22 non esiste, non credo faranno gironi da 20, quindi se sono gironi da 18,
7: qualcuno deve andare,
9: 4 devono andare da altre parti, almeno 4 devono andare da altre parti, perché poi 2 anni fa hanno fatto quell'obbrobrio di fare bergamasche con le venete. Serie D è sempre una lega strana, non si sa niente.
7: Faccio l'ultima a tutti e due, che vi aspettate dalla Virtus di Gigi Fresco?
9: un campionato tosto, sicuramente.
7: Da prima posizione, sicuramente.
9: Sì, cosa ti aspetti? Che sia una squadra competitiva al massimo.
7: Luca, ti faccio l'ultima, poi ci salutiamo. Ti aspettavi questo campionato della Virtus? Campionato sfortunato? Avrei visto tante partite della Virtus, no? Insomma, sei a Verona, quindi sei di casa, ne hai viste tante.
8: Sì, purtroppo quest'anno è stata un'annata un po' deludente sull'aspetto dei risultati. Dopo, per tradizione, la Virtus aveva fatto un campionato notevole negli ultimi anni. Quest'anno purtroppo tante cose, non so perché non ero dentro nell'ambiente, però da fuori dispiace da veronese vedere la Virtus retrocedere, perché tante partite sono andate a vederle, però purtroppo succede queste annate qua. Però l'importante è ripartire e fare le scelte giuste in un'altra tipologia di categoria.
7: Hai detto da veronese, attenzione che ti sentono anche Vicenza.
8: Da veronese perché abito a Verona da tanto tempo, capito? E sono comodo nel vedere le partite.
7: Luca, di che non vedi l'ora di cominciare, dai, sì, dai, così, non vedi l'ora di iniziare, sì.
8: Tra un po' iniziamo, dai.
7: Quando?
8: Fatto posticipare perché volevo iniziare prima, ma il presidente vuole iniziare il 16, però alla fine iniziamo il 20.
7: Insomma, dai, campionato fra l'altro tosto, beh, insomma, noi abbiamo, insomma, le gerarchie del calcio, insomma, arrivi in Serie D, non è poi esattamente così semplice, no? Anche se poi ti può apparire la Serie D, la grande favorita, il Treviso, per carità, tutto quello che vuoi, però il Piacenza è ancora lì che annaspa in Serie D, non credo che sarà facile per nessuno, ecco, butto, no?
8: No, è un campionato difficile. Però come ho detto prima, conta l'ambiente, conta il posto in cui vai a lavorare, conta le persone e conta i valori. Credo che quello sia la cosa fondamentale, e conta il rispetto dei ruoli. Quindi qui a Legnago, come ho detto prima, ho trovato persone competenti, serie, che sanno capire, e questo è quello che cercavo.
7: Potrei dire quante presenze ci sono in Serie A fra me e te, sommando tutti e due sono 304 tu e neanche una io, ma insomma, questo è un giochino che si fa anche Gianluca Falsini, ricordo, lo dice sempre, lo faceva sempre con Chiesa: quanti gol ci sono in Serie A fra me e te? 199 tu e uno io, insomma è tutto già fatto. Luca, grazie davvero, grazie infinite, buon campionato.
8: Grazie, buon
7: campionato
8: a voi, grazie.
7: Aspettando il derby, chiaramente, farò una licenza. Grazie a Marco Venturato, che sia un buon campionato.
9: Grazie
7: per il Legnago, per tutte le veronesi Serie D. Grazie a Matteo Sambugaro, Marco Venturato, Luca Rigoni. Buona serata a voi tutti, Alessandro De Pietro. Ultime di cronaca, naturalmente da lunedì saremo di nuovo in sede, giovedì Mura Festival come sempre. Intanto buon fine settimana a tutti. È successo poco, non c'era neanche l'ufficialità di Leali, che sarà ufficiale la settimana prossima per il Verona. Oggi Sogliano ha anche spento il telefono, quindi questo lascia intendere come dopo i bilanci ci si può anche rilassare, anche se sei direttore sportivo. Grazie ancora, buona serata a voi tutti.
6: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
10: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
11: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
15: No, e adesso?
16: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
15: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
16: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Bentrovate e bentrovati. Un 32enne egiziano senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a San Giovanni Lupatoto dopo aver aggredito i militari intervenuti per una lite e un presunto furto di cellulare segnalati da alcuni passanti. L'uomo ha danneggiato anche un'auto di servizio ed è accusato di resistenza, minaccia pubblico ufficiale e danneggiamento. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma quotidiano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
6: È venerdì 3 luglio, ancora buona serata dalla redazione, da Luca. È venerdì 3 luglio, ancora buona serata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il Comune di Verona ottiene oltre 13.300.000 euro dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Programma Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Le risorse saranno destinate al potenziamento del filobus del trasporto pubblico, a nuove piste ciclopedonali, parcheggi scambiatori, nonché sistemi per migliorare la gestione del traffico e la qualità dell'aria, lo rende noto Palazzo Barbieri. Intanto la pista ciclabile di Via Damonte finisce nel mirino di Forza Italia. Nel corso di una conferenza stampa, i consiglieri comunali Luigi Pisa e Salvatore Papadia, insieme al consigliere regionale Alberto Bozza, hanno raccolto le segnalazioni di residenti e commercianti denunciando criticità per la viabilità e disagi alle attività della zona. Gli esponenti azzurri chiedono al comune correttivi al progetto. Queste alcune voci raccolte.
8: Un pensionato che gira spesso per la città per problemi e naturalmente mi trovo spesso strade intasate perché hanno fatto le piste ciclabili dove non dovevano farle. È come mettere 20 litri di acqua in un fusto da 10.
9: Sono proprietario di un'attività storica, denuncio le problematiche che ci sono state in seguito alle ciclabili, quindi i clienti fanno fatica ad arrivare, i parcheggi sono stati elevati per la maggior parte, quindi abbiamo una diminuzione di incassi e poi la logistica del quartiere è stravolta, nel senso c'è anche un ospedale civile e la gente deve andare a curare, perché abbiamo visto proprio una diminuzione degli incassi consistente da quando sono iniziati i lavori.
10: Marciapiedi alti così, ecco, chi è andato ancora sul lago? Sul lago li hanno fatti bassi così, di gomma, che sono anche in sicurezza sia per il ciclista ma anche per l'automobilista. Io vivo sempre in scooter, se uno va addosso si ammazza, ma lo stesso ciclista si fa del male.
11: Sono la commerciante Stefania, lavoro tramite pasticceria Dal Fiore. Le nostre problematiche diventeranno critiche per l'uscita dei parcheggi, dove parcheggiamo noi la strada. Oltre anche quello ci ha causato molto disagio per il lavoro. Se cambiamo questa situazione sarebbe meglio, ma la vedo molto critica.
6: Sanità, la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon torna sul test che sabato mattina scorso l'ha vista 64esima in coda al numero europeo unico 116-117, ricevendo risposta alla fine di una lunga attesa che non c'erano ambulatori aperti nelle case di comunità e che avrebbe dovuto attendere la sera per rivolgersi alla guardia medica. A seguito di questa esperienza la consigliera spiega di avere sollevato un'interrogazione in regione con una precisa richiesta. lista, sentiamo quale.
12: Allora io mi chiedo, nel fine settimana e durante la notte o la sera, se ho un'urgenza e nel momento in cui mi dicono o dicono che siamo il 64esimo, cosa succede? O aspetto ore, probabilmente, magari cadendo anche la linea più volte, oppure vado al pronto soccorso. Ma siccome che le case di comunità sono nate per diminuire gli accessi in pronto soccorso, io chiedo alla regione, e questa è l'istanza che faccio, che aumenti il personale necessario per questo numero unico e che cerchi di rispondere non al 64esimo ma immediatamente alle persone che hanno bisogno.
6: Da lunedì 6 luglio prendono il via i lavori di consolidamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona. Fino al 17 luglio sono previste modifiche alla viabilità. Nella prima fase sarà chiusa la rotatoria sottostante, nella seconda il sottopasso verso via Santa Teresa. Resteranno sempre aperte le due corsie sul cavalcavia, una per senso di marcia. Scattano domani 4 luglio anche a Verona i saldi estivi, che proseguiranno fino al 31 agosto. Alessandro Del Rico.
13: Partono sabato i saldi estivi. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio e Union Camere del Veneto, durante il periodo dei saldi quasi la metà dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale. Sul fronte della spesa, due persone su tre prevedono di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, una persona su quattro dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Anche in questo caso i dati sono molto vicini a quelli regionali. Per molti negozi i saldi restano un momento importante per mettere a posto i conti ed eliminare le giacenze nei magazzini. Anche quest'anno, peraltro, non sono mancati episodi di saldi mascherati prima dell'inizio ufficiale, con sconti anticipati rivolti alla clientela, soprattutto da parte dei grandi gruppi e delle piattaforme online. A tal fine viene accolta con soddisfazione l'introduzione, dal 1 di luglio, del dazio di 3 euro sui piccoli pacchetti extra UE, che rappresenta un segnale importante per riequilibrare il mercato.
6: È tutto, buona serata.
2: Meteo.
6: Per domani, sabato 4 luglio, la pressione torna ad aumentare sulla nostra regione, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali e sulle spiagge avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. A Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Temperatura massima fino a 32 gradi, minima 24, venti moderati al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da est-sud-est, e non avremo allerte meteo per AFA.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti la cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, da cui sono state sottratte 80 fiale di fentanyl. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Con la quantità rubata si potrebbero produrre fino a 20.000 dosi. Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza, ha detto, rivolgendosi agli Stati Uniti: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. È stato l'amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Alle celebrazioni a Villa Taverna, invece, vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno ribadito la solidità dei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Un tentativo di ricucire dopo l'acceso scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, la cui assenza non è passata inosservata. E qui con lo spirito si affrettato a rassicurare il presidente del Senato Ignazio La Russa. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon dopo aver superato lo statunitense Brooksby. Prossimo avversario il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar. Per la Formula 1 Lewis Hamilton firma la pole sprint di Silverstone davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen. Quarta l'altra rossa di Leclerc. Domani alle 13 scatta la sprint, mentre alle 17 le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo.
4: Per domani, sabato 4 luglio, la pressione torna ad aumentare sulla nostra regione, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali e sulle spiagge avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. A Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Temperatura massima fino a 32 gradi, minima 24, venti moderati al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da est-sud-est, e non avremo allerte meteo per AFA.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
6: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: Birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.
2: Dance Club. The Dance Club.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 23 in punto.
1: The Dance Club.
2: The Dance Club su Radio Verona. Dance Club.
3: Yeah.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Club.
1: The Dance Club su Radio Verona. Dance Club.
0: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono le 2 in punto.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
2: Rata la molta.